Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai che ne sai. E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: stai ascoltando Radio G Giulianova.
1: I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non sa finire.

miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Fretta dei baci rubati per strada con me.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
1: Radio G 90.7 100.2 MHz.

Di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Gabriele, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Le mattine fatto studio aperto, tutto chiuso?
2: Tutto chiuso.
1: No, oggi studio aperto.
2: Sono affettivo, ma apro le porte.
1: Beh, abbiamo aperto le porte per motivi di corrente, perché siamo tranquilli.
2: Anche.
1: E perché fa male l'aria condizionata.
2: Beh sì.
1: Beh sì. E poi e se qualcuno passa e ha qualcosa da dire, tranne male parole.
2: Da male parole no, però.
1: No, tranne male parole a noi.
2: A noi.
1: Può venire, entrare, nel microfono è già aperto, si siede...
2: Chi ci vuole menare, le male parole
1: solo,
2: a noi no.
1: Ma Giangeli, chi si siede su quella postazione lì viene inquadrato, se volete dire male parole, non vi manco inquadriamo,
2: esatto,
1: cioè
2: esatto.
1: Andate quasi come fosse a noi.
2: A noi, tipo quelli che fanno le inchieste segrete con...
1: Lo so che avete tanti motivi per venire a dirle, ma non tenetevi.
2: Cioè,
1: intanto... Cominciamo con una buona notizia, perché dice no, cominciamo sempre con le polemiche. Un Giuliese, un famoso Giuliese che era già CEO, che si dice CEO? Complessivamente
2: amministratore delegato.
1: Amministratore delegato della BMW per tanti anni, un grosso pezzo della BMW, è sbarcato in Ferrari e si tratta del nostro concittadino Massimiliano Di Silvestro. Bravo, molto bravo, complimenti, 55 anni, quindi come te di meno, di più.
2: Po',
1: e tu puoi diventare come quello?
2: No.
1: Secondo me sì.
2: Non ho fatto carriera.
1: Ah, però. A proposito.
2: Che? No, dai, faccio veloce.
1: A proposito.
2: Smettila.
1: No. Dei vostri commenti, perché è importante.
2: Non è importante.
1: Importantissimo.
2: È rilevante.
1: Noi, siccome il PD della sinistra ancora non trova niente, vediamo se sulle centro lei, perché noi ce non è no.
2: Posso con il PD?
1: Beh, più vicino.
2: Forse mi conviene.
1: Forse Italia, sì. Fossi tu, vabbè, ce lo volete, ce lo vedete voi, Gabriele, al comune? Io non dico ma il sindaco, perché quello potrebbe pure passare, che lì dico quello vanno a fare,
2: sì.
1: Non è un diplomato, però è serio. Quindi ce lo vedete voi come assessore, davvero, se potessi scegliere al demanio sicuro e poi...
2: Bilancio.
1: Vabbè, e se fossi al bilancio, la faresti la rottamazione?
2: Sì.
1: Ha qui motivi in più per votarlo, però ormai sanno questi. No, veramente ti può chiamare Costantini da esterno. Invece di chiamarti per quella cosa là molto riduttiva, perché non ti chiama là? Che qualche assessore non è che brilla, diciamo la verità.
2: Dai, leggi la prima pagina.
1: Giorgini brilla, beh, Giorgini. Allora, devo dire che potete votare se lo volete come assessore o ancora qua alla radio.
2: Non è necessario.
1: E mi appello a tutti i nostri ascoltatori che ce l'hanno in buongiorno per esprimere un parere molto semplice. Intanto, detto ciò, andiamo a dire che ieri sera c'è stato un ottimo saggio della Scuola Suono, sì, abbiamo fatto tutta la diretta e stasera vi do una primizia, lei non vuole, canta pure Azzurro la seconda serata, e allora da non perdere, al Cursal,
2: al
1: famosissimo Cursal.
2: Allora, prima pagina del centro.
1: Dovevo cominciare, io comincerei con, non quello che vedi tu, ma con quello di cui ti occupi tu.
2: Stabilimenti balneari, l'idea del centrodestra per fermare le aste.
1: Si può?
2: No.
1: Ecco,
2: la delibera della giunta, veri, ecco la proroga per stabilizzare i precari della sanità.
1: Diciamo, tu ne sai più di sospiri di questi.
2: Caccia ai complici del sequestro, le sorelle ritrovate dopo 15 giorni da segregate, al setaccio 10 sim card comprate a Napoli, domani a Sulmona l'interrogatorio della mamma arrestata, l'affare delle case famiglia.
1: Hai per caso notato la conferenza stampa del procuratore, che
2: sì,
1: ha avuto questo momento di gloria, sì, in piedi?
2: Fra l'altro, il procuratore di Sulmona che ha un sacco di problemi,
1: Finalmente, dice, tutte cose
2: dice uno la siamo assolto,
1: cioè, a Fedena e nel suo territorio Civitella a Fedena.
2: Allora,
1: Coca-Cola d'Abruzzo, tu sai che sono l'amante della Coca-Cola, produrranno la Coca-Cola
2: come... piano per produrre energy drink.
1: E cioè, come sarà?
2: Tipo la Red Bull, come si sa, quelli che ti dicono che ti danno l'energia. Invece sta l'auto.
1: Ah no, ma quella
2: classica. Di ricostruzione a Teramo, record di cantieri e fondi, c'è Castelli. Ieri c'era.
1: C'è la foto?
2: Di Castelli? Non lo so, no. Ieri c'era però cosa? C'era.
1: D'Alfonso,
2: sì. Su Monopello, Marco.
1: Quindi questo come veramente che i deputati vanno in
2: sì, sì, sì,
1: a scrivere, non volta al centro, volta insieme. Non solo, ma i tuoi giornali, mica gli dicono, no, sai. No.
2: Scrivi per noi.
1: Invece Stefano Stefanini è passato alla stampa.
2: Sì. Giulianova, fughe di gas e incendi in zona stadio case evacuate. Vabbè, che
1: è
2: Beirut.
1: Hai dato notizia ieri, sì, tu ne hai dato qualcosa.
2: Sì, ma non è Beirut.
1: Sì. No, non è
2: però, fughe di gas e incendi.
1: Adesso perché scendeva puzza delle case per vedere in misura rientrasse dal vaso, deve vedere. Eh sì, questo è tutto uscito.
2: Teramo.
1: E poi la cosa grave è che mi hanno detto che quel traliccio già tre volte ha fatto esplosioni, scindille, quando albero sta là.
2: Oppure in via Fonte San Flaviano è appeso un palo che sta per cadere, se intervenite. Teramo,
1: però quando passi fa la foto.
2: Non l'ho visto, io un cittadino mi ha fermato e mi ha chiesto di dirlo.
1: Via Fonte San Flaviano. Sai dov'è?
2: Sì. Annunziata.
1: Perfetto.
2: Poteva trarre in inganno San Flaviano, ma in realtà poi ho chiesto e mi ha detto no, l'ho annunziato. Quartiere senza luce per ore, blackout elettrico alla Gammarana e oggi mancherà l'acqua.
1: Come mai?
2: La tragedia.
1: Aia, Teramo.
2: Ancora Teramo, caldo estremo, la Team cambia i turni ai dipendenti, li fa lavorare un po' più di notte, giustamente. Teramo, Castrogno, detenuta si toglie la vita in cella.
1: Adesso abilito che ci sono un saccaccio più di detenuti di quelli che ci dovrebbero stare, ma qui sembra una cosa normale, quelli campano male, caldo.
2: Le sorelle ritrovate, segregate per 15 giorni, ora si cercano altri complici.
1: Ti do due secondi per questa notizia.
2: E allora passo subito avanti, proprio fra l'altro è finita, quindi non mi sembra...
1: No, sì, quando vale l'affare delle case famiglia in Abruzzo, giustamente il centro fa una
2: inchiesta. Vale 15 milioni, sono 115 le strutture autorizzate per l'accoglienza di bambini e ragazzi.
1: Peccato, ogni tanto si può fuggire.
2: In effetti. Sanità, personale degli ospedali, c'è il sì alle stabilizzazioni, la Giunta Marsilio approva una delibera per ridurre il ricorso al precariato.
1: Però risolve come? Accorpando i reparti anche.
2: Diminuendo i dipendenti.
1: Non è che assume.
2: No. Allora, la richiesta degli agricoltori.
1: Ecco.
2: Bene i conti delle ASL, ma si pensi alle aree interne. Che ci sono degli agricoltori di ASL?
1: Forse le aree interne. Non si fa male, chiamano.
2: Fondo Valle Sangro ha battuto anche l'ultimo diaframma della galleria. E qua è intervenuto ieri dal fondo sulla Fondo Valle Sangro, perché
1: pure là,
2: che era un merito suo in realtà. Questo non è una cosa.
1: Non l'hai fatto il tuo dovere, se l'hai fatto. Beh, a posto.
2: Caschetto e gilet, ci è andato Marsiglio a vedere questo.
1: E poi ho detto non ci devi andare tu, quantomeno mi dovevi invitare.
2: Esatto. Spiaggia all'asta, il centrodestra blinda gli stabilimenti balneari, sospiri di Matteo, Mannetti e Lugini presentano un progetto di legge per bloccare la Bolkestein.
1: Tu sapevi che c'era un consigliere che si chiamava Lugini?
2: Mamma no, Lugini.
1: Dopo tre anni di legge.
2: Ma io manco Mannetti, francamente, però vabbè. Al via uno studio sugli arenili occupati e liberi, se non ci sarà scarsità di risorse niente più gare.
1: Lo puoi spiegare ai radioascoltatori?
2: È una fesseria, nel senso che...
1: Non puoi bocciarla così, quello allora, hanno fatto tutta una legge, c'è
2: le gare... Le gare si stanno già facendo un po' dappertutto, fra l'altro, ma il discorso della scarsità di risorse non è un discorso che riguarda il fatto di andare o meno all'asta, perché le concessioni ormai la bocca si non c'entra più niente, perché c'è una legge nazionale Draghi e poi una legge confermata fra l'altro dalla Meloni, quindi non capisco, che dice che le concessioni sono scadute e devono andare all'asta.
1: E invece Salvini era a tempo a favore dei balneari,
2: sì vabbè, i voti dei balneari si sono presi un po'
1: perché
2: tutti quanti prima Salvini
1: al papete
2: non pagava beh, quindi, non lo sappiamo se non pagava.
1: Vabbè, pagava
2: sicuramente, beveva.
1: Però non pagava, no, perché non voleva pagare. Ciao. Cioè, vedi che risposta la ragazza.
2: Ma c'è l'educazione, però voglio dire, no?
1: Non è che non pagava perché non volesse, perché giustamente essendo famoso glielo offriva il titolare dello chalet.
2: Le decisioni della giunta regionale, contributi alle attività di caccia, ne avevo sicuramente bisogno. Poi via libera, rendiconto 2025 che certifica i risultati raggiunti.
1: Ho capito, ma andiamo sul parco sul mare.
2: Parco sul mare, così la Costa Teatina, così la politica ha tentato di rimpicciolirlo. È fermo da 25 anni, il TAR ha detto che in 60 giorni lo devono fare.
1: Ma per dire che c'è un problema, stai Trabocchi. Non
2: sì,
1: è tutto
2: e ora difendiamo la costa dei Trabocchi, le reazioni, le cambienti, le leggi si rispettano, la CNA avanti col turismo sostenibile.
1: E poi l'albergo deve andare a basto, vero?
2: Sì. Il piano della Coca-Cola auricola il polo italiano per produrre energy drink, investiti 18 milioni di euro nel biennio 25-26 per rinnovare le linee. Il direttore Pierini, così si crea valore di lungo periodo, gli impegni sono concreti. Pierini. Andiamo avanti, emergenza caldo in tutta Europa, nella morsa dell'AFA, Bollino Rosso a Pescara e in altre 16 città italiane. Cantieri fermi e numeri verdi, le misure per limitare i disagi. Per il caldo al 118 chiamate in aumento del 15%. Vi ricordo che oggi si chiama il 112, non ho capito per quale continuo a mettere 118, il numero di emergenza unico nazionale 112. Non è 118.
1: Ci sono tanti numeri. Si confonde la gente.
2: Sì, soprattutto i bambini si sono salvati. Allora, si apre una pagina a metà, come sempre succede qualcosa, però noi l'Europa avverte Roma, a rischio i fondi del SAFE, che sono i 5 miliardi per gli armamenti, Rosetto li vuole e invece Giorgetti no. Gli Stati Uniti sbloccano 12 miliardi a Teheran, rebus sulle ispezioni AIEA, cioè gli Stati Uniti dicono che queste ispezioni sono state autorizzate all'Iran e l'Iran invece dice no, non è vero.
1: Intanto il dottor Trump cala.
2: Continua a calare nei sondaggi.
1: Piace a tre eroici americani.
2: Piace a tre americani su 10, il 30%. Fra l'altro ha avuto pure un voto contrario in Senato.
1: Repubblicani.
2: Liberati i due italiani della flottiglia, Tajani, Centrone e Alberizia rientrano in Italia. Erano detenuti in Libia.
1: C'è un pezzo su Starman.
2: Morto di grigio, ma non di Kiev. Queste piagnucolose dimissioni.
1: È un pezzo su Starman.
2: Mamma, che si è dimesso e si è commosso.
1: Che si è dimesso piangendo.
2: Forzato il posto di blocco, agente muore in servizio, cade inseguendo un SUV, succede a Milano. Coperti gli aguzzini di Regeni, accuse al Cairo nella requisitoria, fredda e metodica violenza.
1: A chi mette questa cosa di Starman?
2: I nomi ce l'hanno, dove sta là?
1: Appunto, gli altri ergastolo.
2: Attacchi ai genitori del bambino conducente negativo ai test farmacologici. Ucciso a 21 anni, ipotesi vendetta, succede a Napoli.
1: Ci sarà là, soprattutto che di Napoli sarà.
2: Sicuro, già l'avrà dato in anteprima. Pensioni, per le donne sono più basse.
1: E qua dovete abbattervi, no? Sindaco, qua, là.
2: Professore, ministra, minestra.
1: Lavoro per tutti, per lavoro?
2: Buon lavoro.
1: Per lavoro qualcosina abbiamo sempre fatto, per quello che cercano.
2: Nel Chietino si ricercano un apprendista fabbro.
1: Uno
2: solo, quindi non vi accalcate. E operatori di carpenteria.
1: Ma più di uno.
2: Ecco.
1: Invece le industrie dolciarie italiane legate
2: e svizzere,
1: alla glicemia
2: e svizzere cercano nuovi operai.
1: Mi fa male la IVA, ma tu pensi di impiegare una fabbrica di cioccolati? Oh, ricostruzione, ecco qua. Eravamo tutta una ricostruzione.
2: Risorse e cantieri record. Gli interventi pubblici sono 556 con oltre 640 milioni di euro programmati.
1: Ma tu vedi che ci sta Castelli?
2: Eccolo qua, Castelli.
1: Ma guardi con chi sta?
2: Con Mattarella.
1: Quindi fa vedere che ancora
2: è importante. Un grande lavoro che coinvolge famiglie, imprese, sindaci e comunità.
1: Ma non gli animali ci mancano. Basta a terra, non gli bastano né Castelli né Mattarella, guarda chi interviene.
2: Meloni si va avanti con determinazione. La Premier ha inviato un messaggio durante la conferenza sul rapporto, lodando il cambio di passo. Dice, quando stava Legnini andava piano, ma invece che sta Castelli va più veloce.
1: E Legnini là invece. Vediamo se ha risolto l'ultimo punto, l'ultimo posto vacante.
2: Blackout, cavo tranciato durante i lavori, centinaia di case senza elettricità, coinvolto per ore il quartiere della Gammarana, ma le criticità si sono avute anche in altre zone. E oggi mancherà l'acqua per l'intervento di miglioramento della rete idrica che sta facendo il ruzzo.
1: Ah, ecco perché, no? Perché non ce l'ha,
2: no,
1: sta migliorando. Ultimi lavori. Ultimi lavori di Alessia Cognigni, poi li deve fare per L'Aquila. Poi dice Teramo, gli arrosticini, Melozzi che ci porta la notte dei serpenti per fare le prove, sembrava il massimo. E invece
2: polemica,
1: no.
2: Il Nova Teramo contesta le scelte dell'amministrazione, si trascurano le esigenze dei cittadini.
1: Capito?
2: Dice che fa troppi feste.
1: Troppe feste, l'hai letto?
2: Sì.
1: Berna, ha detto basta, troppe feste e poche. Per dirlo uno, all'amministrazione di sinistra, qualche problema, qua glielo dicono, però di destra. Domani è stata annunciata per la prima volta con un post,
2: Che cosa?
1: Conferenza stampa sulle manifestazioni.
2: Ah, ci sta?
1: Sì, con grande.
2: Invece ti dico, venerdì mattina in sala consigliare ci consegnano le bandiere blu.
1: Ah, e tu vai?
2: Sì,
1: perché?
2: Fa
1: una ripresa,
2: Che ripresa? Devo ritirarlo.
1: Vabbè, solo tu.
2: No, verrà qualche altro balneare, verrà pure. Caldo estremo, la Team cambia i turni di lavoro, l'azienda dei rifiuti modifica gli orari dei dipendenti. Andiamo avanti.
1: Ancora, è una cosa che fai dolci, lo fai i dolci? Che fa?
2: Pure a me, sì, sito dolciario.
1: Ah, ecco qua.
2: Dulcora, i sindacati chiedono garanzie per i 40 lavoratori.
1: Mi raccomando, sono tutti già con la glicemia.
2: Detenuta di 32 anni si suicida in cella, purtroppo. Carcere di Castrogno, l'emergenza, la ragazza si è impiccata con il laccio di una tuta. Inutili soccorsi, a maggio è stato trovato morto un egiziano di 25 anni.
1: Vedi che succede.
2: Case di comunità, si lavora per le aperture, il PNRR fissa le scadenze per le opere al 30 giugno. Nel Teramano sono 8 le strutture previste. Ci saranno un disastro il prossimo anno, già che non ci sono i soldi del PNRR, come li paga i dipendenti in esatto. Val Vibrata, etichette false vendute online, condannato un imprenditore. Zero assoluto a Martinsicuro a Ferragosto dopo il concerto saltato di Ron.
1: Siamo chiesti noi che sarà adesso dopo Ron, chi va? Ma zero assoluto. Dopo Ron zero assoluto.
2: Tortoreto.
1: È aperto.
3: Buongiorno.
2: Prego. Mo l'ho detto di via Fonte San Flaviano.
1: Bravo. L'abbiamo appena detto. Sei contento che l'abbiamo appena detto?
3: Certo, sono contento. Se giù ci stanno i ragazzi piccolini che non è, i figli miei sono grandi, però è pericoloso, capito?
1: Può cadere l'albero.
2: No, l'albero, il palo.
1: Un palo addirittura.
3: Il palo della luce.
1: Attenzione. L'abbiamo appena detto.
3: Va benissimo, sono contento.
1: Se tu però, adesso ci mandi anche una foto.
3: Ma io le foto mi faccio.
1: Non sono andato a operare Facebook, eh?
3: No, dimmi, io tengo un cellulare normale come tutti.
1: Va bene.
3: Però io ti ringrazio, da te, ti ringrazio tanto.
1: Facci sapere se poi metti a posto, eh?
3: Ma ti quello da lavare, perché questa scherzata è a terra.
2: Devono sostituire.
3: No, togliere quella, fa la buca, rimetto un po' e basta, non è che
1: non è la grande opera,
3: Non è la grande opera, beh. Non ho paura perché poi ci sono tutti questi impegnanti, no? La sera i ragazzini giocano, con i figli miei sono grandi,
1: è pericolosissimo, certo.
3: È un palo di ferri, compa, casca di ferri, che succede qua?
1: Perfetto.
3: Ciao, grazie.
2: Ciao.
1: Vedi? Va bene, tu studi aperto che succede, direttamente l'interesse. Così dovete fare, come è venuto lui a dire i problemi, perché l'amministrazione non ci crede, poi venite quello qua. Vabbè.
2: Tortoretto, i muettari per i morosi passa il piano di recupero agevolato, la famosa rottamazione.
1: Rottamazione chi la fa pure?
2: Che si farà a Tortoretto. Pescara, Roseto, Chieti, Alba Adriatica, L'Aquila, Tortoretto, Martinsicuro, Pianella.
1: Nola. Nel napoletano.
2: Giulianova no.
1: No.
2: C'è tempo fino al 20 luglio, però mi sa che
1: allora, la volontà si capisce che non
2: già si sa. Notte di paura.
1: La Giulianova, via Pellicciardi e via Tancredi.
2: Incendi e fughe di gas, case sgomberate, fiamme e scintille da un traliccio dell'Enel, scattano i controlli dei vigili del fuoco che per sicurezza fanno uscire i residenti.
1: E controllare dentro la casa. Attenzione perché abbiamo già detto che questo era già successo in passato, anche se pare, dicono, ma io non so cosa so, che i cavi dell'Enel, quelli del gas sottoterra stanno contigui.
2: Vicini.
1: Si può fare?
2: Che ne so, sì.
1: Te l'hanno fatto? Forse sì. Ragazzi, si parla di commercio, e lo sappiamo, e il PD va all'avanguardia di tutti e dice che c'è il commercio in crisi. Questo dato, se puoi leggere all'inizio, per favore. Leggo io? Allora, dunque, il dato più allarmante riguarda il settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio, cuore economico e sociale, che registra 43 cessioni contro appena 15 nuove iscrizioni.
2: Vedo.
1: Bisogna fare qualcosa. Bene, faremo una trasmissione su questo. Italia, guarda un po' questa bella ragazza.
2: Studentessa giugliese, si laurea in Cina a 22 anni, in economia e commercio.
1: Questa qui sa il cinese come l'italiano, ovviamente.
2: Beh, sì.
1: Quindi ha discusso tutta una tesi in italiano, in cinese, e scrive quelle cose impossibili.
2: Ideogrammi.
1: Come fa?
2: Lo fa tutto un miliardo di cinesi circa, più o meno.
1: Ma quelli ce lo sanno.
2: Ce lo sanno. Studiate. Ma...
1: Complimenti, comunque, diciamo il nome della ragazza, perché non ecco, la
2: Federica qua. Ciprietti, 22. Complimenti Federica.
1: Vedete, in questo cognome sempre qualcosa... che vi porta fuori a fare le belle cose.
2: Storico edificio, una corsa ostacoli, siamo a Roseto. Villa
1: e c'è la foto di...
2: Vola, vola, vola, vola, e vola lupavone.
1: perché questo vuole tutto di qua,
2: il tracciato. Lui è Sottanelli. Sottanelli. Qua però fa
1: lì Sottanelli, ma che si rivolta qua.
2: Storico edificio, villa comunale, lavori a metà, soldi finiti per la ristrutturazione. L'amministrazione a caccia di fondi per completare l'intervento di recupero anche all'Arena Quattro Palme.
1: Ci sarà l'argomento di tua pertinenza sotto.
2: L'idola Lucciola ha risolto il caso dell'agibilità, lo stabilimento aprirà entro giugno, ultimi lavori in corso per avere la certificazione dal comune.
1: È nuovo?
2: No, anzi, è uno dei più vecchi.
1: Bene, poi dove andiamo?
2: Andiamo di qua, andiamo avanti.
1: Siamo nella provincia sud.
2: Silvi, Pineta del Pescatore, in foto non Giompino, e Parco Fondi Comunitari per la tutela. Arrivano 330.000 euro da usare per riperimetrare le aree dunali e realizzare dei parchi didattici.
1: Il mio sposo, cioè.
2: Dove sta?
1: Imprudente.
2: Ah, sì.
1: Si è appena spostato, ho visto tutte le foto all'acqua. Sì, sì.
2: Proteste per i lavori fermi all'ex scuola Mambelli, Atri, la segnalazione dei residenti. I ragazzi di Rurabilandia cucinano all'Expo Aid di Rimini. Proposito. Consegnati i lavori, ma cominciate il ponte, va bene, no, ma il recinto della caserma?
1: Beh, no, ma fatto,
2: beh, hanno consegnato i lavori.
1: Senti, ma tu,
2: pure gli asfalti.
1: A proposito, il ponte, ma l'hai visto?
2: Il ponte sta là fermo con quattro frecce, niente.
1: Nessun lavoro?
2: No.
1: Pescara.
2: Il presunto malfunzionamento della struttura, caos e attese al pronto soccorso, anche il comune doveva agire. Andiamo avanti. Vediamo cosa c'è qui ancora a Pescara. Fugge dal posto di blocco, arrestato. Poi Azzolini, le scuse dopo 50 anni, il processo all'ex brigadista, spunta il biglietto letto in aula. Montesilvano, tragedia sul litorale, il caldo killer, malore in acqua, muore turista 83enne, non è andato a camminare con sto sole, cioè della certa età, mi fa male. Un classico dell'estate, torna il Mastrangelo, che è un torneo di calcio dei quartieri a Montesilvano. L'Aquila, Sulmona, il braccio di ferro, canile, gli animalisti protestano, denunciata la portavoce del corteo. La donna è stata fermata dagli agenti per aver violato gli accordi che prevedevano un sit-in statico, ma gli attivisti non mollano e pretendono di sapere quale sia stata la sorte di decine di esemplari.
1: Di cani,
2: sì. Auto piomba sul chiosco, tragedia sfiorata, Avezzano ha battuto recinzione, muretto e un palo. Mamma mia, quanti anni. Solo per caso nessuno si trovava nell'area esterna.
1: A Chieti.
2: Chieti, orefice svaligiato, presa la banda del buco, furto da 200.000 euro.
1: Oh, invece a casa l'incontrata?
2: Anziana raggirata, 87 anni, ora due ladri rischiano l'arresto.
1: L'hanno identificato. Passa amico tuo col cane, come si chiama?
2: C'è il cagnolino? Non so, c'è il cagnolino?
1: Col cagnolino, sì. Per ritorno poi non lo porto. Oh sì, c'è qualcosa che riguarda noi sulla pagina di spettacolo, la presentazione di un libro al Cursor, se tu vai avanti lo troveremo. Eccolo qua, a Giulianova,
2: l'incontro con
1: i tamburini, viene presentato
2: gli esperti di età evolutiva, presentano il loro libro Esci da quella stanza, domani saranno a Pescara.
1: Al Cursor, bene. Poi?
2: Un attimo.
1: Sport,
2: ecco CR7, vola il Portogallo, l'Inghilterra non sfonda, ha fatto due gol, ci siamo tolti pure questo pensiero, ha segnato pure lui.
1: Ha segnato anche lui, è l'unico che ha segnato in sei diversi campionati del mondo.
2: Vabbè.
1: Poi non possiamo,
2: il Brasile spera di rivedere Neymar, stanotte il CT Angelotti potrebbe rilanciare il fantasista con la Scozia di McTominay.
1: Fatelo mandare,
2: FIGC,
1: dai fantasisti, li adoro, dai.
2: Malagò, tra riforme e la caccia al nuovo CT, eletti anche i consiglieri federali, confermato il presidente Ortolano per la Lega Nazionale dilettante.
1: C'è andato.
2: Motori di Silvestre, il manager di Giulianova entra in Ferrari come direttore marketing, l'ex presidente di BMW Group Italia racconta il passaggio a cavallino rampante.
1: Molto
2: questa
1: bello.
2: Nomina mi riempie di gioia, porto le mie radici giuliesi in tutto il mondo.
1: È vero, ha detto così ieri sera, ha detto.
2: Lutto Deschamps, lascia la Francia, salterà la sfida di venerdì contro la Norvegia, morta la mamma del CT e lui torna a Parigi per l'ultimo saluto.
1: Sembra giusto.
2: La curiosità, i pub di Boston chiudono prima perché i tifosi finiscono la birra. Sinner scalpita per il bis a Wimbledon, il numero uno dopo la pausa, sono in buona forma, venerdì esce il tabellone. E poi abbiamo Serie A, mare, Pescara e sigarette, D'Amico e l'uomo d'oro per il decollo della Roma. Dopo Verona e Atalanta, il DS pescarese passa in giallo-rosso. Palestra spiazza l'Inter, dice sì al Chelsea. Gli inglesi rilanciano, 5 milioni all'anno al terzino e 60 all'Atalanta. Serie C, Pescara.
1: Il mercato del Pescara, vogliono tutti i ritorni, meno male.
2: Bellacani, una rosa in cerca di riscatto. Vabbè, tra i giocatori sotto contratto.
1: Confermati. Ti voglio dire che Loredana Ciaffoni ha fatto tanti auguri alla Ciprietti. Vediamo se poi ce lo conferma. E ha messo, come si chiama, lo sticker?
2: Sì.
1: Con un bel cappello.
2: Da laureando.
1: Bravo.
2: Castel di Sangro in B, Iaconi e l'impresa epica, così nacque il miracolo. E qui abbiamo tutto il ricordo appunto del Castel di Sangro in B. E poi andiamo alla Serie C, il Pineto è in chiusura con l'attaccante Selvini, il Chieti, Russo, fase di stallo ma il tempo adesso stringe, Carbonelli saluta il Giulianova grazie allo staff e ai tifosi.
1: È rimasto un po' male. E tanto oggi c'è uno stage di 40 ragazzi al Fadini per vedere i giovani dal 2008 al 2010.
2: 8, 9, 10. Dal Cason, voglio restare alla Sant'Egidiese, l'attaccante conferma la sua volontà, presto parlerò con il club. L'Aquila,
1: e
2: Russo.
1: Se non è tutto fatto, andiamo nelle ultime righe, che quelle mettiamo nel finale le cose, perché ci interessa. Allora, si vocifera che il profilo, lui ha detto che se ne va Iovino, perché Iovino non è più under, e quindi vuole ovviamente, come fece Giulianova, vuole un portiere under. Solo che ho preso Iovino, mi pare, non so.
2: Vabbè.
1: E allora che cosa accade? Che il profilo l'ha trovato, si chiama il portiere della San Benedettese, si chiama Orsini, che non è il nostro. Quirino, senti, Quirino sicuro. Probabilmente Scognamiglio e Dal Cason, se tutto andrà a buon fine, rimarranno in Val Vibrata. Cioè c'è un avverbio davanti a
2: Scognamiglio,
1: e secondo noi non ci rimane,
2: no.
1: Mentre dell'altro non si parla per niente, cioè Massetti, già questo è deciso che quelli possono fare solo eccellenza.
2: L'Aquila, Russo è l'obiettivo principale oggi alle 16.30, la presentazione ufficiale del nuovo tecnico Andreucci.
1: Benissimo.
2: Poi abbiamo,
1: che abbiamo?
2: Il rugby.
1: Il rugby di cui è l'avanguardia Teramo,
2: avanti, va. Si parla con Riccioni, c'è un'intervista a Riccioni.
1: Che vuoi, indugi?
2: Calmati, rilassati.
1: Messaggero.
2: Ecco. Basket. L'arrivo è
1: molto rigidivo.
2: Di Antetokounmpo. Antetokounmpo. Apre il rinnovo di Fontecchio.
1: Amici, Radio Cronaca.
2: Povera stella, quello diceva ante.
1: Famoso ante.
2: Il talento greco lascia i Bucks e si traversa i Bucks e si trasferisce a Miami.
1: Il signore che all'ultimo piano di Palazzo di Via 24 Maggio, da qualche tempo come noi, apre la finestra, si affaccia, ci guarda e poi torna dietro. Ti salutiamo, se ti riaffacci, siamo noi che stiamo parlando di te. Non lo farà per vergogna, ma se lo fa lo salutiamo, vai. Messaggero.
2: Prego.
1: Messaggero dice che c'è un caldo estremo e che muore un turista in spiaggia. Abbiamo detto, raccomando, come abbiamo sempre raccomandato, non aprite la porta, non fate
2: le passeggiate anche in mezzo all'acqua, fa male,
1: sì,
2: col sole.
1: Sì, perché quello dice che gli fa bene, no? Per
2: no,
1: però il sole,
2: questo caldo. Questo caldo no.
1: C'è un omicidio di Crocco che parla per l'ennesima volta alla nonna, trovate tutti i colpevoli, ovviamente non è convinto soltanto di quei due. Ovviamente le sorelline sequestrate scendono di posizione, la madre dal carcere dice quando le rivedrò, secondo me se ne passa. Si ipotizzano infatti altri complici, il mistero di 350 metri percorsi a piedi nel buio. Parlo un chilometro. L'Aquila, sport in lutto, morto il maestro di tennis Panella, allenò Katia Piccolini. In Val Vibrata vende 17.000
2: patch
1: che è?
2: Nell'alta moda, che le top dell'alta moda contraffatte nei guai un imprenditore, le etichette. Galleria di San Sebastiano, un grande traguardo. Ultimato lo scavo sulla Fondovalle Sangro. Nuovo mercato ittico a Pescara, corteo di protesta. Chieti, Legnini nei cantieri, Piazza Trento e Trieste ed ex Clarisse sono in ritardo, ha detto.
1: Avremo un ospite.
2: Chi è?
1: Vabbè,
2: lo sai gli
1: ospiti. È stato appena eletto presidente della Confcommerci.
2: Ah, Grini.
1: Domani sarai tu con lui, volerete in quel di Chieti per un'assemblea regionale.
2: Sì.
1: Perché tu che rappresenti?
2: I balneari Giuliano. Abruzzo in bolla, boom di presenze, 50 cantine e 1500 visitatori. Come mai di là? Forse l'ho fatto ieri, non mi ricordo.
1: Per me capire una cosa, ma ci stanno pure i rappresentanti balneatori di Pescara?
2: Sì.
1: E di Francavilla?
2: Sì.
1: E di Tortorella?
2: Di tutti, perché?
1: 100.000 persone, scusi. Perché questo è solo un settore.
2: Serie C, Pescara, non solo Massimo Ferrero, spunta un'altra cordata interessata.
1: A posto di Staffano.
2: Sì, sì. Uffa. Galleria San Sebastiano, ultimato lo scavo, un grande traguardo. Sisma accelera la ricostruzione in Abruzzo, coinvolti 123 comuni. Pescara, caldo estremo in città, anziano turista muore per un malore. Crocs, 2 anni dall'omicidio per la nonna, un giorno di dolore. Trovate tutti i colpevoli.
1: Quindi non si è accontentato.
2: L'immobile occupato diventa una casa famiglia, 2 strutture in strada Valle Furci, pronte ad accogliere i pazienti.
1: C'è Masci con fascia.
2: In comune, allerta ladri, 4 assalti di fila al bar. Bar comune. L'Aquila, raggiri e botte a un anziano, spariti 110.000 euro, condannate madre e figlia.
1: Immagino il comune, c'è il bar dentro il comune?
2: Sì.
1: Che città è l'Aquila?
2: Pescara.
1: Pescara, c'è il bar dentro il comune.
2: Insulti e calci alla compagna, 2 anni all'ex, la vittima sarebbe stata colpita violentemente fino a sbattere il volto contro la maniglia del forno.
1: Ma che dolore!
2: Morto il maestro di tennis Panella all'Aquila. Poi...
1: Oh, sorelline sequestrate con la paglia. Dalla famiglia del Bosco alle sorelline, dall'orso alla famiglia del Bosco, il Corrierone poi... sicuramente. Sorelline sequestrate, ipotesi altri complici, tutti i misteri da chiarire. Poi canile, la protesta del comune, riaprite subito.
2: Immediatamente. Case popolari occupate abusivamente, problema diffuso, gravi conseguenze.
1: Molto diffuso.
2: A Tagliacozzo.
1: Pare che a Genova ci siano 8 casi.
2: 8. Chieti, Piazza Trento e Trieste ed ex Clarisse in ritardo.
1: Non mi piace sti cose, vai, leggi.
2: Sopraluogo di Legnini fra i cantieri, quello della stazione è meno lumaca, un po' più veloce. Lavori al palo, al sovrappasso di Chieti Scalo, Piazza Carafa. Può diventare un'area centrale.
1: Ma arriva tutte queste cose in breve.
2: Leonardo punta sulla sostenibilità, l'Abruzzo al centro del suo piano industriale.
1: Suo andava evitato.
2: No, è bello.
1: Vabbè, comunque incubo furti. Questo è a Lanciano.
2: Una famiglia storditi.
1: No,
2: storditi prima del raid, Vasto Marino è sospetto di una banda in azione con sostanze narcotizzanti. Ladri a caccia soprattutto di oro e gioielli.
1: E mirra.
2: Altri assalti nelle zone di Furci e San Salvo.
1: Bimbo morto a 15 mesi per la cocaina, la verità nella chat della madre. La donna è
2: in Romania,
1: nonostante il divieto
2: di espatrio
1: e l'obbligo di firma. La difesa dice non viveva sola in quella casa, ma vogliono scaricare su quell'altra, quella non torna, no? Al resto. Lanciano, anche qua il canile cambia volto, spazi più vivibili per 200 ospiti.
2: 3 donne morte sulla Fondovalle, la perizia, un sorpasso azzardato.
1: Teramo.
2: Vende patch contraffatte in tutta Italia, condannato. Nei guai un imprenditore della Val Vibrata, ricostruita dalla Guardia di Finanza, cessioni di top e fasulle delle maggiori firme della moda a 779 persone.
1: Giudiziarie.
2: Auto rubata, furto e minacce ai poliziotti dopo l'udienza. Giovane di nuovo a processo. Eventi di street food in Nova Teramo, chiediamo una città meno sagrizzata.
1: Sagrizzata, meno sagra, meno rusticine.
2: Un'altra vittima a Castrogno, muore una detenuta di 32 anni.
1: Tondinos.
2: Giulianova, domani il camper della nutrizione, questa è bucata. è bucata questa, è bucata.
1: È stato di noi da,
2: l'hai bucata.
1: La prima cosa che abbiamo messo ieri.
2: Paesi narranti, al via il festival all'Aquila, Pescara, sport, spunta un'altra cordata,
1: sì.
2: A guidarla un imprenditore americano di origini brasiliane, ci starebbe pensando.
1: Ah, sarà quello al pensiero.
2: Si aggiunge a quella di Massimo Ferrero, un interesse c'è ma non ancora una proposta. Al Delfino servono due cessioni, c'è mercato per Di Nardo e Holzer. Zitto.
1: Ecco.
2: Abruzzesi, il punto sulla Serie D, il Teramo su Aprile e Lancioni.
1: Vediamo a noi chi ci mette.
2: A proposito dei giallorossi, il direttore sportivo Paolo D'Ercole, dopo aver messo a segno il colpo
1: Origlio
2: per la zona mediana del campo, potrebbe riaprire il discorso con il Pineto per vedere di nuovo Thiago Motta a Fadiga. Thiago Menna, cioè Thiago Motta. Thiago Menna. Difensore è tornato in biancazzurro dal prestito e sarà valutato da Barillari, ma l'ipotesi è che possa partire di nuovo per un prestito e tornare alla corte di Pergolizzi.
1: Anche perché ci avranno preso Andretti.
2: Va bene, questo è quanto, credo, perché sì, c'è una prima nazionale. La Francia, piegata dal caldo, registrate temperature più alte di sempre, 40, gli annegati in 5 giorni per cercare refrigerio. Centrale nucleare francese in panne, no, l'hanno spenta, non è in panne, l'hanno spenta. Parigi chiude Louvre e Tour Eiffel. Oggi in Italia 16 città da bollino rosso. Per il calore si fermano treni e bus. Meloni, colpita da Trump, torni la normalità. La premier, la politica non è Temptation Island, e assicura non ci sarà nessun contraccolpo economico.
1: Capito che hai citato?
2: Quelli su, i suoi elettori la guardano.
1: Vai.
2: Per quello. Safe, pressing Unione Europea, spese NATO nel calcolo i costi per la polizia. Primarie, svolta 5 Stelle, Nardella, parliamo anche di sicurezza. Mercati, borse giù, pesano le vendite sull'IA ieri, sì. Il negoziato con l'Iran, lo stop di Teheran ai controllori AIEA.
1: Guarda che problema hanno invece per quanto riguarda il traffico a Roma.
2: L'invasione delle golf car soffoca il centro di Roma, si segue l'esempio di Firenze con il blocco messo dalla regione.
1: Ho capito, ma quello giro per Roma è la comodità.
2: Sorelle sequestrate e la madre in carcere, quando posso vederle? A Civitella Alfedena. Andiamo sul soppalco. Mattarella, la Guardia di Finanza, presidio contro l'evasione, 252 anni del corpo. Le date a fine agosto, gli Oasis, il ritorno a Roma, favorita per il live 2027. Martedì 30, serata evento, la Traviata firmata Valentino arriva in piazza di Spagna.
1: Questo sarebbe bello.
2: Non andare a vedere, sì, sì, sì.
1: Allora, un po' di stacchi.
2: Salutiamo i nostri amici.
1: A bar?
2: No, quelli amici che ci salutano a noi, che dobbiamo.
1: Che ci salutano.
2: Oh, grezzo. Buongiorno Alfredo Federico, buongiorno Antonella Leonio, buongiorno Betty Alma, buongiorno Giuliana Michelucci, buongiorno a Max Rastelli. Buongiorno a Loredana Ciaffoni.
1: Non dite come la pensate.
2: Gabriele
1: però
2: deve restare in radio, dice Loredana. Poi abbiamo Rita Ranalli, buongiorno. Andrea Serafini, presidente regione, secondo me. Esageriamo. Franco Balestiere mi vede molto bene. Buongiorno Franco.
1: Come assessore, lui sì.
2: Buongiorno Eugenio Saporosi. Buongiorno a Iori del Re. Buongiorno a Sandro Vagnoni. Buongiorno a Luigi Ianni.
1: È un po' che dice.
2: Oggi San Giovanni, auguri a chi porta questo bellissimo nome.
1: Ci arriviamo.
2: Buondì a Valentina Campeti, buona Ruggeri, buongiorno a tutti. Andrea Serviti ci si vota al bar per quarto lotto il bio Bellocchio. Dice. E poi
1: per la rottamazione.
2: Buongiorno a Berardo Montebello, buongiorno a Paola Cicconi, buongiorno a Rita Piccioni, buongiorno a Loriana Ciccioni, a Paolini Gaetano Paolini e buon lavoro, e a Rossella Mattiucci, buongiorno, buona giornata. Tiglia Torquati, buongiorno. That's all. Bene.
1: Siamo messi bene, so.
2: Buongiorno a tutti voi, e noi adesso facciamo questa
1: pubblicità. Non di più, ma siamo messi
2: prego, a posto. Prego, prego, siamo felici.
1: Sì.

0: tutti.
1: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
2: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
1: Cambio armadio, fatto, a prezzi leggeri.
0: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo. Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
3: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie.
0: Solo questo modello?
3: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane, e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
0: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia!
4: Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicheria e fusion e piatti

Fusion Bistrò, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 8704 727. L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per il tuo compleanno sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it.

0: la gentilezza. Sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 1641 350. L'Osteria Rosmarino a Cologna è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Cologna, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393 56 53 718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo.
1: Siamo pronti per collegarci con Pierluigi Casalena?
2: Immediatamente. Allora, Casalena.

0: Buongiorno a te. Che ci dici?
1: Sembra uguale.
0: Bollitore.
2: Bollitore a tutti gli effetti, a tutti i livelli, a tutte le ore direi, perché stamattina una minima di 22 gradi, quindi temperatura molto, molto alta, ma in un contesto umido, umidissimo, insomma da tropico, da polinesio. Quindi la situazione è questa, insomma, e ce la teniamo fino ai primi di luglio. Non ne usciamo prima del 3, 4, 5.
0: Però dice che avremo un po' di brezza di mare oggi, ho sentito, no?
2: No, se la so sognata.
3: Non lo dire.
2: C'è un'altitudine di una struttura potentissima, insomma.
3: Se riserva la cartina rossa, tutta l'Europa lo tenesce.
2: La Francia, soprattutto, sta messa malissimo.
3: Infatti tutte le foto sono della Francia, dei giornali, gente che si tuffa anche nella Senna all'ombra della Torre Eiffel, che è inaccessibile,

0: l'altro, insieme al Louvre.
1: Non credo di che.
2: Ma anche in Inghilterra mio fratello abita quasi al confine con la Scozia, ne ha detto di 30 gradi, è una cosa che...
0: Vabbè, comunque abbiamo detto che è fine primi di luglio, perché poi peggiorerà da quello sì. Che sì. Perché poi entra l'estate vera.
2: Si spera.
0: Tu sai che luglio è più caldo, eh?
2: Dipende dalla... Sì, è il mese più caldo, ma dipende dalla struttura anticiclonica che si crea.
0: Ma in genere è così.
2: Questo è l'inferno.
1: Sta contento il direttore, piace
0: tipo, è un clima tipo Adua?
1: Beh sì.
0: È liberata, eh?
1: Vabbè, niente, sta disimattata. Vabbè, ha segnato pure Ronaldo, ci siamo tolti sto pensiero.
0: Sì, però è l'unico che fa tutte e sei mondiali ha segnato. Però bravo, 42 anni Gabriele.
2: Sì, è un mondiale abbastanza scadente.
0: Vabbè, che licenzio che ci stava, giustamente, uno che... hanno tutti quanti detto ieri che ha passeggiato Messi, però ha preso due palloni e ha fatto insomma. Come si dice? Lo so.
2: Se stanno in campo squadre che veramente.
0: Io te l'ho detto fare, che tu non lo vuoi fare, non lo vuoi fare perché dice che spendiamo troppi soldi per le trasferte, però alcuni non si sarebbero.
2: Anche... No, ma bisognerebbe far qualificare squadre. Diciamo le nazioni europee di più di quelle che
0: beh, dai, so.
2: Effettivamente
0: noi abbiamo fatto i macelli, però con qualcuno di loro che ci sta si sarebbe qualificato. Come si chiama
1: Curaçao? Curaçao,
0: Curaçao, Curaçao, cavolo, meraviglia.
2: Ma Curaçao siamo sicuri che se viene Giulianova vince? Io non lo so.
0: Chi vince? No, 1-0 e poi vi gioca Tenacciola per golisti.
2: Cioè, quindi,
0: secondo me facevano gullette e poi ci chiudiamo a Pustale e non si passa, va bene, grazie, complimenti.
1: Allora,
0: complimenti, parla italiano, da che tratta? La famosa frase,
1: non lo so.
0: Complimenti, parla, ma è necessario che parliate in italiano, e quello dice complimenti. Totò Peppino a Milano col vigile e gli fa tutto excuse me
1: no, io volevo salvare. Allora,
0: ma è necessario che parlate italiano.
1: Allora,
0: è meraviglia che parli italiano. Vabbè, è Peppino immortale, questi film immortali. Oh, dunque, abbiamo salutato tutti, c'è nessuno in ballottaggio? Nessuno è arrivato.
1: Silvana di Gian Vittorio, buongiorno, ecco, e Antonello Quirino, buongiorno a tutti. Allora,
0: ma non fa discriminazione.
1: No. Allora, facciamo.
0: Che facciamo?
1: De auguri.
0: Deciditi, sì.
1: Deciditi, cumminne.
0: Dice cumminne. Forse il verbo cumminare.
3: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Mar Caffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che.
4: Mario, buongiorno, mi fino un caffè.
3: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Mar Caffè.
5: Mar Caffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
3: Che buono è!
5: È Mar Caffè!
1: Ecco la serranda.
0: Oh, quante ne abbiamo? 24.
1: Sempre 24.
0: E in effetti è San Giovanni Battista. Tanti San Gianni, Giovanni, Giannino.
1: C'è l'acqua di San Giovanni.
0: No, sì, l'acqua di San Giovanni. L'ho vista. Perché? Perché? Perché? Ma si male, chi mangia verdura?
1: Dai, no.
0: Ma te l'aspettavi?
1: No.
0: Il tuo dice, ma perché? Ma perché? Come può succedere una cosa? Mettiamo?
1: No, dai, forse.
0: Ma è bello.
1: Ma no.
0: Allora, che vediamo questo signore qua. Giovanni Battista è l'unico santo, oltre alla Madre dei Signori, di cui si celebra con la nascita al cielo anche la nascita secondo la carne. Vabbè, buon vostro. Fu il più grande tra i profeti. E fu lui, Gabriele. Buongiorno!
1: Qual è?
0: La ragazza non la conosco, ma so, si è guardato. A volo,
1: pronto?
0: Sì. Pronto, Radio G Notizie, chi parla? Ma veloce, stiamo a fare il notiziario, non puoi interrompere a quest'ora, eh? agli auguri. Oggi siamo là, la manifestazione stiamo, la manifestazione in ricordo di Pasquale di Massimo Antonio. No, no, Pasquale, con l'opera di Michelangelo. Così è. Beh, noi andiamo là, poi ti facciamo una bella diretta, ti puoi vedere quello che succede. Sei contenta? Grazie, ciao. Ecco qua. Allora, sì, c'è questa bella manifestazione alla CGL, non di Pasquale, hai conosciuto Pasquale?
1: No.
0: Allora, dunque, vediamo che succede. Fu il grande tra i più profeti, perché predisse che sarebbe arrivato Gesù, in pratica. Qua fa tutto il ragionamento di Dio per le cose. Giovanni è il precursore del Cristo, con le parole e con la vita. Il battesimo di penitenza che accompagna l'annuncio degli ultimi tempi e figura nel... Insomma, non mi ho contorto. Dai, questo è importante, perché poi battezza quello, un giorno si presenta Gesù e gli dice no, tu no, come posso battezzare te? E capì che era lui l'uomo. È bello, hai visto mai tu nei film tutte queste scene? No. Giovanni che rimane impietrito perché le vede negli occhi grande... Augure che si chiama Giovanni. Giovanna Panfili, posso salutare la nostra Giovanna Panfili che fa quei manicaretti, detta anche la passionaria, una delle ultime comuniste rimaste. Infatti andiamo a vedere gli Indi Limani ad Ascoli, siete chissà quanti vecchi comunisti nostalgici, buoni, io e Giovanna, vabbè, no, può capitare. E auguri Gianna, Gianni anche, Gianni, Giannino, Giannetto, Giannone, Giannuccio e Giannicolo.
1: Auguri a tutti voi.
0: Contenti che abbiamo fatto, oh, ricordatevi che avete sicuramente qualcuno di altri amici e parenti che c'ha questo nome, fate un figurone, li chiamate voi per primi.
1: Mi raccomando. Allora,
0: anche se Camillo si arrabbiò perché se tu la mattina mi hai fatto gli auguri, tu stai dicendo auguri, auguri, come offre, come uffre.
1: Beh,
0: diceva che ti sei offrito qualcosa, perché vedi che mi ha chiamato il chiodo quando fa il compleanno. Allora, oggi è mercoledì 24 giugno.
1: Auguri a?
0: Ad Attilio Ballafante.
1: Auguri.
0: A Roberto Giodoardo.
1: Auguri.
0: A Veronica Riozzi.
1: Auguri.
0: Ciao Veronica. Poi abbiamo... sì, abbiamo Antonio Paciarelli.
1: Auguri.
0: Senti, tu, Antonio Paciarella, se ci sei, batti un colpo.
1: Che non ci credo.
0: Dici che sei, che c'è uno che si chiama Antonio Paciarella, o qualcuno di Genova che conosce e ci dà qualche notizia. Antonio Caralla, sì.
1: Auguri.
0: Poi a Gianna, vedi, con qualche Gianna, con Enrico. Stefania Balestrieri.
1: Auguri, auguri, Stefania, auguri.
0: A casa Balestrieri. Ivana Lelli.
1: Auguri.
0: Angelo Vallese.
1: Auguri.
0: Un Cambeggio.
1: Cambeggio, sì. Il Caruan.
0: Poi Eliana Pogliandri.
1: Auguri.
0: Benito Dindondan Campanella.
1: Auguri.
0: E Gianni Guarnieri.
1: Auguri.
0: Auguri a tutti da parte
1: di auguri a tutti. Vi ricordiamo che per errori o omissioni basta telefonare ai numeri 085 870 10 e 085 800 33 66.
0: Però vedete com'è bello che leggiamo gli auguri.
1: Allora, che vuoi fare, mo?
0: Di Giordalone della Rai Televisione.
1: Ti inghiozzo, vado a botto.
0: Giornalone della Rai Televisione, e poi voglio fare anche la pagina 6. E poi voglio fare anche l'almanacco.
1: Dai, giornalò, su, eccolo qua. Allora. Spaventa la gente. Allora, vediamo il Corriere. Stessa identica foto di Repubblica. Pieni di foto su Repubblica. Guarda qua.
0: È quello che si butta la.
1: Ciao Marco.
0: Allora, chi era?
1: Marco.
0: Marco!
1: È passato. Vai.
0: Perché non è entrato?
1: È passato, veloce.
0: Abbiamo visto solo quello della segnalazione in diretta, sì, del palo a
1: via Fonte San Flaviano.
0: Sì. Allora, dove sta il titolo?
1: Fabiano.
0: Meloni e gli USA, i rapporti bilaterali non cambiano. L'affondo, noi scarsi, l'opposizione è scarsissima, dice lui. Vabbè. Il caldo torrido blocca l'Europa, in Francia, e questo caso di 40 annegati, ma dove si sono buttati qui?
1: Nei fiumi, nei ruscelli.
0: Vabbè, dai ruscelli, dai ruscello.
1: Cioè, cosa?
0: L'ondata di... Che sono le vendite?
1: Azioni tecnologiche, ieri c'è stata una vendita generalizzata di azioni tecnologiche e il mercato è crollato.
0: E perché
1: poi
0: l'ha fatta ieri?
1: Perché si vede che ci volevano realizzare. L'ondata di vendite tech manda in sofferenza le borse. Milano, il vigile morto inseguendo un SUV pirata.
0: Beh, c'è Gramellini
1: con Leone da tastiera.
0: Voglio leggere un po'. Dai, qualcosa di diverso, su, per piacere, se mi indichi. Noi chiamiamoli più leoni da tastiera?
1: Non chiamiamoli più leoni
0: da tastiera. Lo so, ma loro l'ironia non la capiscono. Chiamiamoli iene o avvoltoi, con tutto il rispetto per quelle bestie che, è vero, sono brutte assai, ma sono morse dai morsi dalla fame. Sono morse, C'è questo leone che a me mi sta pare che si va a mangiare la gazzella. Però era necessario inventare il leone.
1: Evidentemente sì.
0: Devono sciorinare sui social la solita litania di maldicenze condite di senso comune. Begli sta. Questi sono i giovani d'oggi. Allora, chi ha inventato i social sapeva benissimo, sapeva che milioni di persone aspettavano, non aspettavano altro che uno strumento in grado di lanciare nel mondo il loro piccolo seme di cattiveria. Questa l'ha detta anche Umberto Eco, È stato, senza mai pensare neppure un attimo, che il destinatario di quei giudizi superficiali e inappellabili è un altro essere umano, senti? Molto bene, che spesso sta patendo le pene dell'inferno. Tanto per loro, spedito il messaggio, contundente, già finito tutto, e possono tornare al solito niente, il finale è bello. Grande Gramellini va letto, poi fa la trasmissione da me. Giornalisti, che? Non quelli di sopra che tra cui ci porterai.
1: La Repubblica colpita da Trump, lei dice per Hormuz ci siamo.
0: Ci siamo,
1: sì.
0: Abbiamo due navi.
1: Due navi, dragamine. Che è quello? La Stampa, difesa, ultimatum Unione Europea a rischio 15 miliardi.
0: Vediamo un po' quei due personaggi. Le nostre memorie.
1: Lo sapevo, le nostre memorie, in un libro le poesie di Fruttero e Lucentini, all'asta lettere di Battisti alla mamma.
0: Vedi, è originale, perché la mamma che scriveva sempre canzoni d'amore, come era nel rapporto con la mamma.
1: La mamma, originale, in Italia la mamma.
0: Lo possiamo vedere?
1: Che cosa?
0: Un libro,
1: Sì.
0: Te lo regalo.
1: Non lo voglio.
0: Non può capà.
1: Ma come non può scappare?
0: Allora...
1: Dai, questo ho capito.
0: È dura, giornale. Nonostante tutto riesce a mettere quello meno folle. Tranne quando fai i titoli, quello di...
1: Trump,
0: tasse e voto, Meloni a tutto capo, giustamente prende la frase che ha detto, sinistra scarsissima. La Premier, le frasi di Donald mi hanno colpita, l'abbiamo capito. Ma non è...
1: Temptation Island.
0: Si torni alla normalità. Quello lo sa che cos'è? È americano.
1: È nato là, sì. Come programma è nato in America.
0: E quello, guarda che ha citato. Il direttore, che cosa scrive? Il direttore che è del PD, lo sai?
1: Chi è? Dove siamo? Feltri.
0: No, questo, scendi.
1: Salgo.
0: Ecco, tuo passo Cerno, che è direttore, che era del PD e dichiaratamente omosessuale, è passato invece a dire la parte opposta e dirige il giornale.
1: Io fa 3 minuti in televisione tutte le volte che costano 20.000 euro.
0: Si può guardare.
1: A puntata e non sente né ci. Gli ha dato un giornale, beh, normale, passate credo.
0: No, gli ha dato dopo che era passato. No, questo bisogna dirlo, non l'aveva fatto. Buongiorno!
1: Per piacere. Si spaventa.
0: La signora era un po' preoccupata perché ha visto dove veniva, dalla banca. Quindi parlava, dice, perché? È aperto? Senza già?
1: Sì.
0: È aperto? No, vediamo se insiste. C'è un altro buco.
1: Per cortesia.
0: Cronache di Napoli.
1: Ucciso per il calcetto, questo è il ragazzo ucciso a 21 anni appunto con un colpo di pistola, la notizia è in nazionale, ammazzato a colpi di arma da fuoco sotto casa, tra le ipotesi la vendetta dopo una lite sul campetto. Va là, su,
0: no, quindi,
1: diplomi fantasma, sigilli alla scuola.
0: È aperto! Qua è aperto!
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno Grini.
6: C'è queste innovazioni così.
0: Ma l'avevi notato tu per primo?
7: Sì, ma la settimana scorsa.
0: E beh, lì l'abbiamo mantenuto, il caldo che fa.
6: Avete fatto
0: bene. Porti l'acqua, scusa.
6: Avete fatto bene, fate benissimo, non bene.
1: Va bene, allora passiamo subito al nostro ospite che, come avrete intuito dalla voce stentorea, è Gianluca Grimi,
0: neo presidente della Confesercenti di Teramo. Vero? Complimenti.
1: Ancora. Fatti più qua.
0: La domanda, Grimi, la prima domanda.
1: A posto, perfetto.
0: Inquadralo.
1: Ho inquadrato.
7: Funziona Facebook, a me non funziona.
1: Vai e viene, vai viene, vai viene.
0: Chi ti ha lanciato a te?
1: Chi ti ha lanciato?
7: Le pietre?
0: No.
7: Ah, beh, mediaticamente tu sicuramente.
1: Tu sei pienamente tagliato.
0: Posso essere orgoglioso di questi tuoi successi, avendo mosso i primi passi qui e avendo notato la tua bravura di fronte a un cappuccino al Bar Milano, perché che la storia è?
7: Beh. Certamente, ci mancherebbe altro, anzi.
0: Complimenti. Infatti, abbiamo... Che me hai fatta la Confesercenti, fatta anche l'assessore purtroppo, Pippino il Breve. A proposito, che ne pensi della rottamazione? Si dovrebbe fare secondo te? Non è che perdiamo tempo, Gianluca, ma che se muore lo mangiano ancora più.
7: No,
0: lungo,
7: no,
0: non torno, ma ecco, non puoi fare gli argomenti che vuoi tu.
7: No,
0: sappilo,
7: no, no, no, non assolutamente.
0: Sei d'accordo?
7: Mi hai fatto una domanda la cui risposta è a me sconosciuta, nel senso che io so che.
0: Gabriele tutte... si vede poco però.
1: Che dobbiamo fare? Devi chiudere la porta là dietro.
0: Se ti devo far vedere, Grimi.
7: Ah, non fa niente, tanto
0: che perché sei anche un conquistatore.
7: La conosco la mia faccia, dicendo che sono nel.
0: Ah, già è vero, si noto.
7: So che sì. tutte le città abruzzesi praticamente l'hanno fatta, parliamo di L'Aquila, Pescara, Avezzano, Sulmona, tutte le città della costa, Roseto, Tortoreto,
0: sì. Pineto. E abbiamo beccato anche un Nola in Campania, così l'altro giorno c'era un titolo su un giornale. Ah, Nola in Campania.
7: No, beh, rimaniamo in Abruzzo, diciamo tutte le città significative in Abruzzo l'hanno fatto. Tutte le città della costa teramana lo hanno fatto. In questo caso quello che è evidente è che i cittadini giugliesi sono, mi sento di dire, privati di un diritto, perché se è una cosa random, una sì, una no, va bene, ma nella misura in cui tu rimani l'unica città a non esercitare una, in questo caso si sta oggettivamente privando i cittadini giugliesi di un diritto, si sta mettendo in difficoltà l'imprenditoria giugliese rispetto alle altre imprenditorie locali, perché è quando non c'è parità di condizioni, significa che oggettivamente chi gode di un vantaggio è superiore rispetto all'altro. Parimenti vuol dire che stai svantaggiando il tessuto economico della tua città, il quale tessuto economico non sono solo i commercianti, non sono solo gli imprenditori, le piccole partite IVA, ma sono tantissimi cittadini.
0: Io sono ricordiamo, come hai sottolineato l'altra volta, che non vuol dire non pagare.
7: No, assolutamente. Allora, la storia della rottamazione, i primi a farlo furono quelli del Partito Democratico, Renzi, che adesso Partito Democratico, che vedo abbastanza sotto traccia in questa tematica, forse perché non l'hanno ben vista, non l'hanno ben attenzionata o non rientra nelle priorità. Comunque non, diciamo che non è una tematica che non è rientrata nelle opportunità.
0: Nemmeno qua, non ha preso posizione nessuno.
7: Delle opposizioni. Non,
0: Fanno 5 documenti su psichiatria, ma su questo no.
7: Ma ho visto anche un documento sul commercio adesso.
0: Oggi è uscito il primo documento sul commercio del Partito Democratico.
7: Posso notare che ci si preoccupa in modo particolare di quello che potrebbe essere il futuro del commercio. Proprio ai commercianti si potranno togliere tutte le tasse possibili e immaginabili dall'insegna, creando zone particolari, però se falliscono adesso non è un problema. Non è. Io queste tematiche le capisco poco, cioè faccio veramente fatica a comprendere quali sono le dinamiche mentali che conducono delle forze politiche a 360 gradi, eh? A 360 gradi,
0: No, capito.
7: Delle forze politiche a preoccuparsi di un ipotetico futuro che probabilmente moltissime aziende non avranno, oppure che moltissimi cittadini avranno in modo diverso
0: rispetto agli altri. Però sono un po' preoccupanti in quel documento, questo sì. 43 chiusure, 15 aperture, poi aperture vabbè.
7: Che la situazione dell'imprenditoria giuliese, ergo teramana, ergo italiana, sia della piccola imprenditoria giuliese con in modo diciamo particolare riguardo al commercio sia difficile, è ovvio, è sotto gli occhi di tutti, lo sappia. Occorrerebbero delle proposte, innanzitutto occorrerebbe tenere viva la tematica, non svegliarsi una volta,
0: e noi lo facciamo.
7: Non sto parlando del PD,
0: volevo chiedere se però tu dici che a livello locale se c'è una specificità giuliese,
7: una specificità giuliese
0: del commercio,
7: potrebbe esserci, nel senso che quello che ha mancato questa città è non aver creato una zona, un centro commerciale naturale, è una zona pedonale di passeggiabilità.
0: Ricordo sempre che l'argomento del centro naturale fu il primo tuo argomento.
7: Sì, ma parliamo delle calende greche.
0: E quando sei arrivato qua? La prima puntata.
7: 50 anni fa, una cosa di questo genere ne abbiamo
0: parlato. Con te cominciamo, ricordo, col commercio, poi andavo nel turismo perché hai fatto carriera in quel settore, poi sei tornato al vecchio amore.
7: Parlavo in modo particolare di turismo.
0: Quindi, ripetiamo, la rottamazione non vuol dire non pagare, no. Torna su questo concetto perché dice
7: apriamo
0: che si fa. Gabriele dice che gli evasori grandi, quelli non ci stanno, non li tolgono.
7: Quando parliamo di rottamazione delle cartelle esattoriali, non si sta parlando di lotta all'evasione, né si sta parlando di evasione. Si parla di evasione quando dei soggetti, società o soggetti fisici, mettono in atto comportamenti tali da occultare la loro attività economica. Per cui lavorano in nero, per cui
0: il fisco non esistono,
7: per colpa di fisco non esistono.
0: E quindi evadono.
7: O mettono in atto delle operazioni non tracciabili dal fisco.
0: Esatto.
7: Questa è tratta di evasione, e in Italia ce n'è tantissima, ma veramente tanta. Probabilmente più a livello di alta finanza, a livello di altre cose, a livello di bitcoin, a livello che non a livello di gelatai. Anzi, è molto probabile. Probabilmente più a livello delle grandi major economiche online che non pagano le tasse né in Europa né in America né da nessuna parte rispetto. Comunque, vabbò, questo è quanto. Quindi, quando si parla di rottamazione, si parla di elusione, vuol dire persone fisiche, cittadini, operai, carabinieri, avvocati, architetti, geometri. Netturbini, imprenditori, piccoli imprenditori che pur ricevendo le cartelle esattoriali non sono stati in grado di pagare il dovuto. Cosa accade in Italia? Ma questo lo sanno tutti, che se tu non paghi basta per esempio una multa automobilistica, per esempio, che in ogni caso non è il discorso centrale della rottamazione. Se tu non paghi 50 euro, la tua multa diventa 250 euro in un attimo. La stessa dinamica accade anche sulla tassazione locale. Se tu non paghi 100 euro di una tassa X, ti ritrovi un ammontare di 500 euro, faccio esempio, ma sbaglio poco, 500 euro. È ovvio che poi si creano nei bilanci dei comuni dei crediti fittizi, perché se tu chiedi 100 euro, non hai, e dopo chiedi a un altro soggetto 500 euro che poi dopo diventano 1000, tu iscrivi a bilancio tutto un sacco di carte, ma non li hai quei soldi, ma non li hai per due motivi, non li hai primo perché non sono veri, stai raccontando bugie e stai facendo estorsione, se tu fossi un privato e non la pubblica amministrazione dovresti essere denunciato e messo in galera perché sarebbe usura, però noi... Questo è un altro discorso da affrontare a livello nazionale. Comunque, quello che è. Non avrai più tutti quei soldi, ma non avrai più nemmeno i soldi che dovevi, perché se uno ti doveva 100 euro, poi tu dopo tu gliene chiedi 1000, è evidente che ci sono qualche problema. Ciò detto, allo stato attuale, i cittadini, con tante problematiche di elusione, ce ne sono state. Ci sono state negli ultimi 10 anni 2 o 3 gravissime crisi economiche, epidemie, non cose. Pare sia che il governo nazionale negli ultimi anni ha messo in atto una politica di recupero di questa, devo dire, abbastanza abbastanza ben riuscita. Quest'anno il governo nazionale ha fortemente, veramente fortemente indicato ai comuni che facessero pulizia nei loro bilanci attraverso una rottamazione delle cartelle esattoriali, uno per aiutare concretamente i cittadini, imprenditori o meno, i cittadini, secondo per fare un'opera di pulizia nei loro bilanci, che sono a volte drogati da questa situazione, perché se tu scrivi che devi avere 2.840.000 euro e in realtà erano 500.000 euro di cartelle esattoriali, questo è a livello generale, per cui non si sta parlando di evasione ma di elusione. Nello specifico, per quanto attiene alla città di Giulianova, la situazione è decisamente incomprensibile, perché c'è un'amministrazione allineata ad un governo nazionale che mi pare di centrodestra o di destra, che ha fortemente motivato questa questione. Tutte le più grandi, le maggiori città abruzzesi, del quale noi ci pregiamo di ancora di esserci, l'hanno fatto. Tutti i confinanti hanno fatto Tortoreto, ripeto. La cosa più grave è che il territorio, che tutti coloro i quali stanno vicino a te l'hanno fatto. Se tu privi volontariamente il cittadino giuliese e l'imprenditore giuliese di un diritto che altri hanno, stai danneggiando il tuo tessuto economico. Questo è quanto. Poi il perché questo accada, io non lo so, non lo voglio sapere e nemmeno me lo spiego, cioè soprattutto tecnicamente me lo spiego, perché so che è una città che ha un avanzo di 4
0: milioni di 4 euro,
7: milioni di euro, problemi di bilancio non ce ne sono. In realtà queste operazioni l'hanno fatto anche città con problemi molto gravi di bilancio, anche perché portano a casa dei soldi,
0: oggetti
7: che portano a casa. Infatti la prima rottamazione che venne in mente a me negli anni 2016 era proprio funzionare al fatto di portarli a casa i soldi, di farli rientrare i soldi che se no non sarebbero rientrati mai. Vabbè, comunque non prendo atto che il tutto è assente nel dibattito cittadino, sia di maggioranza che di minoranza. Prima o poi qualcuno, io non ho spiegazione, non neanche le cerco, perché non le ho fatte. Prima o poi qualcuno darà le spiegazioni, se ci saranno.
0: Non è la risposta, come hai detto tu, le opposizioni qua non insistono, non hanno preso a cuore questo problema finora.
7: Direi che ormai non l'hanno preso in mano più, perché ormai mi pare che abbiamo ancora 4, 5, 6 giorni per una.
0: No, quando è la scadenza?
8: 20 luglio.
7: Non so dire, cioè infatti io tecnicamente sono più stupito dalle opposizioni che non dalla maggioranza, perché la maggioranza può fare quello che vuole.
0: Senti,
7: le opposizioni dovrebbero, in un mondo normale, colgono le occasioni di defiance della maggioranza per creare le problematiche.
0: In genere si fa così.
7: In genere, poi dopo non so, poi sai, Giuliano
0: è particolare. Poi l'altro giorno ho pubblicato una serie di iniziative che si fanno a Pescara, tra cui la notte dei saldi, che è l'unico capisaldi qua, insieme alla notte dello shopping, manifestazioni, sì, che ebbero. Tu hai detto non è il massimo, però qualcosa si fa.
7: Sì,
0: quindi diciamo, tu sei sempre, sì, lo so, quindi tu sei sempre assoluta, d'accordo per riproporre quelle manifestazioni di successo come notte dello shopping e notte dei saldi.
7: Io
0: che venne effettuata con l'amministrazione Mastro Mauro quando c'eri tu.
7: Sì. Sì, io sono d'accordo nel mettere centrale il tema commercio anche sulle manifestazioni.
0: Non lo è.
7: Poi dopo può
0: mettere il tema centrale commercio anche nelle manifestazioni.
7: Centrale sul commercio anche nelle
0: come manifestazioni. Come ha detto un frasone. Bene, va bene, complimenti.
7: È oggettivo, cioè anche se si parla di turismo, cioè proprio le manifestazioni in generale, gli eventi, devono essere funzionali al turista, ma funzionali anche al cittadino, cioè l'equilibrio, quello che noi pensiamo che quello che è bene per il turista è bene per il cittadino, quello che è bene per il cittadino è bene anche per il turista, è un ecosistema istituzionale e civico positivo che si deve andare a creare. Ora, è oggettivo che negli ultimi decenni, e qui la responsabilità è collettiva anche di non si è messo al centro quello che è l'imprenditoria giuliese anche nei programmi di manifestazioni. Per esempio, io dico che, ma lo farei oggettivamente, te lo dissi anche già 10-12 anni fa, quando ho avuto la responsabilità di organizzare quel, con quelle cifre si possono organizzare, parlo di 750.000 euro mi pare gli ultimi, la media della spesa in manifestazioni della città di Giulianova.
0: Domani avremo la conferenza stampa.
7: Non sono solo per le manifestazioni estive, ho visto un documento poco fa che dettagliava tutte le delibere del comune di Giulianova sulle manifestazioni negli ultimi 4 anni e la media di spesa era 650-700 mila euro annui per le manifestazioni.
0: Quando?
7: Mi pare qualche
0: due settimane. Poco fa?
7: Poco fa, un paio di mesi fa. Che significa che ci sono a disposizione delle cifre ingenti per fare, che ne so, un festival di un qualche cosa durante la primavera coinvolgendo le associazioni giuliesi. Che ne so, con 100-150 mila euro si organizzano dei festival enormi, con la durata di anni coinvolgendo tutta la città, delle manifestazioni. Io sono relativamente d'accordo con i grandi eventi di una singola giornata, due con centinaia di migliaia di euro di spesi, perché portano poco dal punto di vista.
0: Ma ce l'hai una ricetta per il commercio giuliese tu? Una o due cose da fare subito?
7: Ecco. Immediatamente, innanzitutto partecipare alla proposta di iniziativa popolare di legge di iniziativa popolare di Confesercenti, firmatela questa, dopo la giro sul sito web,
0: rimettiamola,
7: firmatela, perché è già una legge che contiene delle proposte oggettive, nel senso, come l'istituzione delle ZES Pro. Oggi vedo nel comunicato del Partito Democratico l'istituzione di zone, ecco, questo già c'è nella proposta di Confesercenti nazionali, che vanno istituite delle zone del commercio professionale con la stessa motivazione delle ZES, e rese piene di servizi con tutte le cose che poi dopo gradualmente si potranno anche dire e trovare. Però quello che manca realmente a Giulianova, secondo me, non è l'idea l'uovo di Colombo che risolve tutti i problemi, è esattamente quello che ti ho detto prima: mettere al centro l'economia giuliese, la quale economia giuliese è fatta di turismo, è fatta di industria, di artigianato e di commercio. Il commercio è il collante di tutte queste cose. Il commercio è quello che ha le vetrine, il commercio è quello che paga la tassazione locale, paga la Tari, paga sulle insegne, paga questo, paga quello, che sono la TOSAP,
0: tutto. Chi più ne ha più ne metta.
7: Una città senza commercio è una città particolarmente problematica, è una città che non ha sicurezza, una città che non ha vetrine, è una città in cui tu non passeggi volentieri per guardare le tue vetrine.
0: Ti ricordi quella campagna con le vetrine? Poi lo tolsero,
7: assolutamente,
0: che mettevano le carte, la carta cartoggio, la vincemmo quella battaglia.
7: Sì, assolutamente l'abbiamo fatto, poi dopo si è persa anche quella. Però diciamo che più che ricette sensazionali per il commercio giuliese, occorrerebbe mettere al centro la tematica, cioè ogni azione fatta, inventata e pensata per quanto attiene l'economia giuliese deve tenere conto del commercio e deve tenere conto che Giulianova è una città policentrica, c'è un bacino commerciale all'Annunziata, c'è un grande bacino commerciale qui al centro del Lido, c'è Giulianova Alta che fortunatamente ancora esiste ed è salvabile, che è commercialmente viva. Bisogna lavorare molto sui mercati, lavorare sulla sinergia tra mercato e commercio, fare degli eventi mirati sul commercio, rendere attive le carte servizi che noi figurativamente abbiamo, che non sono mai state attive, e mettere la questione proprio al centro. Poi sono anche assolutamente sicuro che dai commercianti stessi di Giulianova
0: poi di dirlo e farlo. sono fattibili queste cose nel breve periodo oppure
7: domani mattina sono fattibili
0: se si mette di buona volontà?
7: Domani mattina sono fattibili se si mette di buona volontà, assolutamente. Quando io infatti stavo dicendo a pescare sono inventata tra virgolette la notte dei saldi, è nulla, risolve poco. Noi l'abbiamo già fatto 15 anni fa.
0: Quando?
7: Ma il tema c'è,
0: l'interesse
7: c'è. L'interesse c'è, parli con i cittadini, il tema c'è, questo là. E quando il tema esiste si porta avanti. Ripeto, stigmatizzo comunque la responsabilità delle forze politiche, in modo particolare di opposizione, nel non affrontare una tematica, perché poi dopo accade che i cittadini vanno a votare e i risultati che ci si aspetta non sono quelli che uno dice, ma come? Perché bisogna spiegare adesso a un cittadino giuliese, adesso gli devi spiegare perché a Tortoreto, a Roseto, a Bineto, ad Alba Adriatica, a Martinsicuro, a Teramo, in tutte le altre città della costa da pesca, in tutte le altre città della costa teramana, dei cittadini hanno dei diritti.
0: E tu non
7: nel silenzio di tutti
0: e dell'opposizione.
7: Sto parlando di opposizione,
0: molto chiaro con
7: la maggioranza, può fare quello che si pare, loro possono comandano, può fare quello
0: d'accordo,
7: si pare.
0: No. Ma tu hai menti per contrastare
7: coloro i quali, che soprattutto io devo dire chiaro adesso, mi fai un documento in cui mi parli di massimi sistemi e di aiuti futuri su commercio, che va benissimo, che va assolutamente benissimo, ma non dici nulla sui cittadini che oggi hanno dei problemi, che oggi hanno dei dipendenti che stanno lavorando e che pagano, che a Tortoreto hanno delle agevolazioni che a Giulia Nova non possono avere. Tu stai contribuendo a danneggiare il tessuto economico locale. Questo è quanto? 2 più 2 fa 4. Che
0: qualcuno, ogni mattina
7: che qualcuno mi smentisca pubblicamente. Cioè, perfetto, venite qua smentiti, dice Grini ha sbagliato.
0: No.
7: Ma ve lo devo spiegare perché, però.
0: Va bene. È stato un bel esordio, ha spiegato come, una cosa bella che mi ha detto, ma anche uno parla, dice le cose, ma ci vuole tempo, ho detto no, tu hai detto volendo domani, dopodomani si possono
7: mettere al centro un tema, lo si può fare domani, poi ci vogliono gli anni per sviluppare le progettualità concrete, e secondo me il tessuto economico giuliese ha anche delle capacità notevoli, noi abbiamo delle punte di turistiche e commerciali eccezionali, e no, abbiamo dei commercianti che 10 anni fa da soli con l'aiuto finanziario dell'amministrazione, parlavo di 5-10 mila euro, hanno costruito delle manifestazioni sul commercio che ancora si ricordano, cioè proprio veramente sostanziali. Vuol dire, sicuramente se non hanno la capacità di prendere in mano.
0: Centro di oggi c'è un'intera pagina di una manifestazione che non ho visto qua, possiamo prendere il centro un secondo a volo?
1: Sì.
0: La fai?
1: Sì.
0: Ma ti ricordo la manifestazione che c'eravate voi? Perché se durante l'amministrazione precedente qualcosa di buono si fa, perché non poterlo ereditare? Perché demonizzare tutto?
7: Questo è un vizio della politica.
0: Di tutto, è un vizio della politica, sì, è chiaro. Non
7: è un vizio della politica. Io, per esempio, le manifestazioni storiche della città le avrei tenute, cioè avrei
0: quello di via Orsini, Calice Musica, di Luna.
7: C'è ancora gente, sì. Io abito dalla provincia di Teramo, c'è ancora gente che mi chiede se fanno Calice Musica.
0: Lo vedi?
7: Cioè, quando tu crei un brand, lo puoi migliorare, lo puoi finanziare, ma quando l'hai creato, poi dopo, e fai pure fatica a distruggerlo perché ancora esiste, non va portato avanti. È chiaro che magari quell'associazione non esiste più, ci sono tanti motivi per cui non. Però diciamo che è stato un qualcosa di significativo. Così come Attenti al Lupo è stato qualcosa di
0: super. È esattamente questa la manifestazione che hanno ripreso nella città, con lo stesso titolo, Attenti al Lupolo.
7: Ah, mi fa piacere. A Giulianova in un'altra città?
0: No, qua no, in un'altra città.
7: Ah, in un'altra città. Ah,
0: cioè, hanno preso non solo il format, ma anche il titolo è identico. Ed è esattamente Attenti al Lupolo. Adesso stiamo cercando di capire qual è la città, perché avevamo visto un inserto pubblicitario, l'avevo visto male. Può essere sul Messaggero?
1: No, lo so, solo che va due all'ora, quindi.
0: E va molto piano Facebook.
7: Sì, Facebook là.
0: Comunque hanno copiato anche questo d'altra parte. La notte dei saldi a Pescara che noi avevamo cominciato, la fanno adesso, la notte dello shopping è rimasta internazionale. Anzi, non c'è. Carlo Albani, tu c'eri al nostro shopping, ricordi qualcosa?
1: Sì,
0: sì, vabbè. Grazie, presidente. Come il film quello con Bisio.
1: Benvenuto e bentornato.
0: Grazie.
7: Grazie a tutti,
1: buona giornata.
7: Continuate a dare voce alle istanze dei cittadini giuliesi, a sopperire ad alcune mancanze della politica che sono evidenti, parlo sempre di 360 gradi, perché questa emittente va detto, ha avuto e ha tuttora un pregio enorme di tenere vive delle tematiche che nel dibattito cittadino scompaiono. Lancio anche quella dei treni, nel senso che
0: freccia
7: rossa,
0: grazie per l'impresa. Noi stiamo sempre qua, abbiamo aperto le... Si può uscire dall'altra?
7: La prima volta dopo 20 anni posso uscire dalla...
0: Ti ricordi la mattina rimanesti? Invece stamattina che ti abbiamo lasciato aperto, non l'hai sfruttato.
1: Pinti!
0: Grazie, buona giornata. È uscito dal nuovo studio aperto.
1: Allora, è il momento
0: dell'almanacco del giorno, anche se quello che apre la mattina le finestre non ci dende uno sguardo.
1: Fallo fa.
0: Potrebbe essere sta sentendo la radio.
1: Può essere di no, evidentemente no, se no si affacciava.
0: È due volte che si affaccia quando apriamo noi.
1: Lo so, vabbè, Buongiorno, l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Non ho mai voluto seguire le regole dello show business, preferisco restare indipendente.
0: Tu la sei già, Gabriele, lo show business?
1: No, la provocazione non è uno scandalo, è un linguaggio, le frasi sono di Gesh Patti, o Gesh Patti, non la conosco, nata il 16 marzo del 1946 e morta il 22 giugno del 2026. È stata una cantante, danzatrice e attrice francese, figura pribelle, molto personale della scena anni 80. Il 1987 fu l'anno della consacrazione con la pubblicazione di Etienne. Gesh Patti conquistò il pubblico francese e internazionale grazie a una canzone caratterizzata da sonorità moderne, un testo provocatorio, una forte carica sensuale che poi ascolteremo. Giornata, oggi è la giornata internazionale delle donne nella diplomazia e anche l'almanacco nel dettaglio. Alle 7.49 il clima era caldo, la temperatura di 27,2 gradi, l'umidità 54%, il vento a 8 orari, la massima di oggi sarà di 30 gradi, la qualità dell'aria è 59, l'indice è considerata moderata. Il sole è sorto alle 5.25, tramonta alle 20.48 e culmina alle 13.07, la durata del giorno è 15 ore e 23 minuti. La luna sorge alle 15.58, tramonta alle 1.57 di domani e gibbosa crescente visibile al 67%. Nati oggi, 24 giugno 1901, 125 anni fa, Libero Ferrario, ciclista, primo italiano vincitore del titolo mondiale. 115 anni fa, nel 1911, nasceva Juan Manuel Fangio, pilota automobilistico, 5 volte campione di Formula 1. 24 giugno 1961, 65 anni fa, Kurt Smith, bassista e cantante anglo-americano dei Tears for Fears. Poi ascolteremo Shout. Fatti nella storia. 24 giugno 1861, 165 anni fa, il Tennessee rompe con l'Unione, diventa l'undicesimo e ultimo stato ad aderire alla Confederazione americana. La decisione arriva dopo settimane di tensioni, lo stato è spaccato in due, con la parte orientale più unionista, quella occidentale più vicina agli interessi schiavisti.
0: Una notizia: è stata rubata la bicicletta storica dell'avvocato D'Antonio.
1: Che miseria.
0: Esatto, mentre stava consumando tranquillamente una colazione. Mangiava quelli radici, tanto qua c'è... Da lungo rimane
1: troppo concentrato, andiamo.
0: Sono rubata la bicicletta e davanti a Mare Chiaro, dove stava a fare colazione. Si è alzato, tutto bello, tutto sul
1: lungo.
0: È andato là e non c'era più. In un appello a ritrovare la bicicletta storica dell'avvocato D'Antonio.
1: Voto popolare dell'8 giugno sancisce la svolta. La maggioranza approva la secessione, spinta dal clima di mobilitazione seguito allo scoppio della guerra civile. Con l'ingresso del Tennessee, la Confederazione raggiunge la sua massima estensione politica e territoriale, chiudendo il cerchio degli stati ribelli contro Washington. 160 anni fa, nel 1866, nella terza guerra d'indipendenza, l'esercito italiano incrocia le forze austriache sulle colline tra Custoza e il Monte Torre. Il comando italiano, affidato al generale La Marmora, si muove in modo incerto, con reparti sparsi e comunicazioni lente. Gli austriaci del feldmaresciallo Albrecht invece colpiscono compatti, sfruttando meglio il terreno. La battaglia si accende per ore, gli italiani resistono a tratti ma cedono posizioni chiavi come Montecroce e Belvedere. Nel pomeriggio la pressione austriaca diventa decisiva, la linea italiana si disunisce, i reparti arretrano verso il Mincio e la giornata si chiude con una netta vittoria austriaca.
0: La Marmora.
1: La sconfitta pesa sul morale e sull'immagine dell'esercito nazionale, ma non compromette l'esito politico della guerra. Mentre Custoza si chiude in disfatta, la Marina italiana combatte a Lissa e l'alleanza con la Prussia continua a spingere l'Austria verso il negoziato.
0: Bene.
1: Bene. 24 giugno 1901, 125 anni fa, a Parigi si apre la prima mostra personale di un giovanissimo Pablo Picasso, appena 19enne. La galleria di Ambroise Vollard espone una serie di tele che rivelano già una mano inquieta, rapida, capace di assorbire e trasformare l'eredità post-impressionista. Il pubblico parigino scopre un talento precoce che alterna tratti intensi, scene di vita moderna e colori ancora vibranti prima dell'ingresso nella futura fase blu. La critica si divide, ma molti notano l'energia nuova che attraversa questi quadri, un artista che non imita ma spinge avanti la pittura nel suo tempo. Questa mostra segna l'inizio della lunga stagione parigina di Picasso e introduce sulla scena europea uno dei protagonisti assoluti dell'arte del Novecento.
0: Hai notato che molti passano e guardano perché già sanno che ci siamo, poi non si fermano, però controllano se ci vedi.
1: 24 giugno 2001, 25 anni fa, debutta la rete televisiva La 7, nata dalla fusione tra Tele Monte Carlo e Seat Pagine Gialle. La serata inaugurale è condotta da Gad Lerner e Fabio Fazio, con collegamenti da Circo Massimo a Roma, dove si festeggia lo scudetto vinto
0: allora,
1: dalla Roma.
0: Ascolto, boom,
1: frasi famose, queste sono di Fangio. Di Fangio. È venuto qua, a correre qua sul lungomare, non si poteva correre che non c'erano i dossi.
0: Non c'erano i dossi, sì.
1: Per arrivare primi bisogna arrivare, diceva. Conta l'uomo più della macchina.
0: Io sempre quello che ho chiesto a voi appassionati. Chissà che dirà adesso?
1: Non lo so. Si vince con
0: Silvestre, secondo è più l'uomo o la macchina con la
1: puoi domandare. Si vince con la testa, la paura fa parte delle corse. Le frasi sono di Juan Manuel Fangio, che utilizzò in gioventù lo pseudonimo di Rivadavia.
0: Niente.
1: Nato il 24 giugno 1911 a Balcarce e morto il 17 luglio 1995 a Buenos Aires. È stato un pilota automobilistico argentino, campione del mondo di Formula 1 nel 1951, 1954, 55, 56 e 57. È considerato uno dei migliori piloti automobilistici di tutti i tempi.
0: Lo senti?
1: Grazie Vincenzo per le notizie interessanti.
0: Bravo Vincenzo.
1: Allora salutiamo i nostri amici.
0: Salutiamo i nostri amici
1: che ci hanno seguito su Facebook. Domattina avrete il direttore, quindi
0: perché lui parte,
1: collegatevi
0: domattina
1: alla
0: lui
1: solita
0: ha un
1: ora.
0: Impegno interrogabile a livello regionale, già lo chiamano a livello regionale. Attenzione,
1: e adesso
0: lo possiamo perdere.
1: Adesso
0: tutti lo vogliono, tutti lo cercano.
1: Chiedo scusa, mi fai parlare? E adesso ascoltiamo Guespatti con
0: conquistò il pubblico.
1: Etienne.
0: Beh, che metti il centro, hai messo, che fai?
1: E zitto,
0: metti Etienne.

0: Andremo con la seconda canzone scelta da Vincenzo.
1: Sotto, qua, Word. Qua.
0: E qual è la seconda canzone?
1: Qua sotto.
0: È famosa?
1: Shout.
0: A me domani vincemi
1: Tears for Fears.
0: Vince domani mettiamo tutti italiano, eh?
1: Possibilmente anni 50.
0: No, non importa, basta che sono.

0: E questi erano i Tears for Fears con Shout, e chiudiamo con questa canzone di Reggio Notizie di oggi. Vi auguro una buona giornata, un buon mercoledì. Noi ci risentiamo domattina a tutti i canali alle solite ore.
1: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
2: Riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

0: Eccoci alla nostra mattinata italiana, buongiorno 1971, il brano che apre la nostra rassegna. Di noi le cantavamo così, anni 60-70, lui è Massimo Ranieri, il brano è Io e te. Malissimo la Facebook, mi dicono,
1: È una fortuna avere questa vita.
0: Quindi dobbiamo cercare di limitare al massimo
1: i
0: danni.
1: A Seattle!
0: Non vorrei lasciarvi. Anche lì c'è la difficoltà a telefonare con Facebook. Anche voi? Proviamo, cambiamo.

Andiamo a un festival di Sanremo. Lei è sempre una grande donna della musica leggera italiana fino all'ultimo, è stata Ornella Vanoni, in un brano di Memo Remigi, Io ti darò di più. Che tu mi prometti che mi amerai tanto, nessuno come te, nonostante tutto, io di più. Una volta.

La mina di Mina del 64, questa è Città Vuota, questa è la canzone del 64 che da un periodo di silenzio torna e rilancia definitivamente Mina verso quella cantante che sarebbe poi diventata, che ancora ai giorni nostri, Città Vuota, che poi è la cover di un successo americano, eccola qua.

0: Mamma Mina in Allegria, pezzo famosissimo.
1: La mia pelle? Non ho più
0: paura. Tradizione sudamericana, a banda, infatti il titolo originale di questo pezzo, e ovviamente Mina lo prende e ne fa un grande successo, direi internazionale, anche se quello già l'aveva, però è molto importante la versione di Mina del pezzo intitolato La Banda.
2: Gillette Venus.
0: Bravo! Ragazzi, quando fa così, la
3: una tristezza così.

la posso far sentire in maniera sofferente. Cambio canzone e poi vediamo se questo è il migliore. Cioè, almeno la connessione lì c'è. I Rocks, eccola di nuovo.

So. Eccola di nuovo.

parla di nuovo The Rocks, come sapete, che fece tanta, tanta, tanta fortuna in Italia, eh sì, come capitava sempre allora, però cantavano in italiano, questo bisogna dare atto. Gli occhi miei, versione doppia, sia la Goici che Dino, portarono a Sanremo questa canzone allegra, e d'amore naturalmente come sempre, la versione prescelta è quella di Dino, che ricordiamo fu a Giulianova, ospite alla Lanterna di Vivi di Carlo.

brano che lanciò Nico Fidenco, che poi si buffò nel disco per l'estate con il surf, che era il ballo dell'epoca naturalmente, tutti, anche i grandi hanno fatto qualcosa sul surf. Ricordiamo anche Modugno, che dedicò un surf alla luna chiamandola col nome greco di Selene. Fidenco con Con te sulla spiaggia.

queste manifestazioni è un cantante che era un po' disabile, però ebbe un grande successo con questa canzone, venne ammesso tra le qualche polemica, ma lui cantò benissimo. Abbiamo la diretta di questo brano presentato al Cantagiro, al quinto Cantagiro, però vedo che gira pure. Si chiamava Spiaggia d'Argento e lui era Mariolino Barberis, chissà che te lo ricordi di voi.

non la posso far sentire, è sofferente. Allora, il Duca della Luna è un'altra canzone che fece lui dopo questa bella esibizione al Cantagiro. Vediamo se riusciamo stavolta a farvela ascoltare. Ricordiamo, stamattina, ma anche nel notiziario, anche altre persone hanno problemi con Facebook sulla connessione. Capita, d'estate capita tutto col caldo. Allora, eccola qua, il brano è il Duca della Luna.

dolci d'estate, quante canzoni, quante canzoni hanno immortalato le dolci d'estate, gli amori d'estate, arriva al mare, solo al mare, sotto al mare, negli chalet, se non avessi più te, perché poi ti divano Gianni Morandi.

0: Radio G abbiamo trasmesso mattinate italiane.
1: Lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
1: Un'estate fa, la storia di noi due era un po' come una favola. Ma l'estate va e porta via con sé

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Buongiorno amici e buon musicante, ben ritrovati qui su Radio G con un'ora di pura musica. Come sempre iniziamo con il nostro sguardo al passato, ma quello di oggi è davvero speciale perché ieri al Cursa, sulla magnifica terrazza del Cursa, si è tenuto il primo spettacolo saggio della scuola Accademia Musicale Suono e è stata veramente una 3 ore fantastica, i ragazzi molto bravi, maestri tanto preparati, insomma è stato un vero e proprio spettacolo, molto molto piacevole. In apertura dello spettacolo il maestro Raffaele Di Nicola, che è tra l'altro il direttore della scuola, si è esibito insieme agli altri maestri con un bellissimo pezzo che è La musica che gira intorno, anche questo è il titolo dei saggi appunto di quest'anno. E allora vorrei farvelo ascoltare in apertura del nostro musicante.

0: grazie. Insegnanti del suono. Bene.
1: I nostri complimenti e vi ricordo insomma che oggi al Cursal ci sarà la secondo pomeriggio serata dedicato ai saggi spettacolo della scuola Suono, di cui siamo veramente orgogliosi di essere partner, e ricordiamo che gli allievi della Suono saranno anche i protagonisti dell'estate di Radio G, perché all'interno di Giardino d'Estate, che riprenderà il via, il famoso talk show estivo di Radio G, che riprenderà il via tra qualche giorno, ci saranno anche loro che canteranno e si esibiranno nel corso delle nostre puntate, quindi per noi è fonte di grandissimo, grandissimo onore. Bene, andiamo adesso con le novità musicali del momento. Ci sono loro, Angelina Mango e Marco Mengoni, con Canto d'Amore.

E non c'è un'estate senza un pezzo di Tommaso Paradiso, che anche quest'anno torna con un singolo dal titolo Agitare Coca-Cola, ed è nel pieno stile di Tommaso Paradiso, ex dei giornalista, che ritroviamo qui su Radio G tra le novità estive del 2026.

0: ed è Taylor Swift, la pop star dei record, a firmare la colonna sonora del quinto capitolo del film Disney Pixar Toy Story 5, nei cinema appunto in Italia anche in questo momento. E tra l'altro un'uscita discografica internazionale è stata anche quella recente dei Backstreet Boys con il loro singolo, che ha firmato invece la colonna sonora del film su Puff Patrol. Torniamo invece all'estate, ma di qualche mese fa. Loro sono i Pinguini Tattici Nucleari con Islanda.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi.
2: Laboratorio Analisi d'Archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio Analisi d'Archivio a Giulianova Lido. Ingresso in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 00 19. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio. La persona al centro, sempre.

danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music e Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, oltre al cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1 presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset
State Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.

formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. Via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 42 55 652.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Era Cesare Cremonini con possibili scenari, l'abbiamo ritrovato qui su Radio G. Siamo arrivati al tempo dei saluti perché incombe il flashback con tutti i bei pezzi suonati negli anni 70, 80 e 90 da Radio G e riproposti per voi. Chiudiamo con un super singolo estivo che è stato per tantissimi giorni, per settimane in realtà, ai primi posti delle classifiche e anche nell'ultima hit parade che abbiamo riascoltato grazie alle selezioni di Vincenzo Iaconi sabato, era in buona posizione. Stiamo parlando di Partenope, questo è il singolo estivo di Merck e Cremont, dei The Colors e di Simona Brancale. Grazie per essere stati in nostra compagnia, l'augurio è quello di una buona giornata e chiudiamo così il nostro musicante. Vai!

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Flashback. La storia della musica va in onda su Radio G.
1: Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni retati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, rosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo e ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.
2: Non mi puedo controllare. Aquí con el señor LL Cool J.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Gabriele, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Le
2: buongiorno.
1: Mattine fatto studio aperto, tutto chiuso?
2: Tutto chiuso.
1: No, oggi studio aperto.
2: Sono affettivo, ma apro le porte.
1: Beh. Abbiamo aperto le porte per motivi di corrente, perché siamo tranquilli.
2: Anche.
1: E te che fa male l'aria condizionata.
2: Beh sì.
1: Beh sì. E poi e se consuma. Qualcuno passa e ha qualcosa da dire, tranne male parole.
2: Da male parole no, però.
1: No, tranne parole a noi.
2: A noi.
1: Può venire, entrare, nel microfono è già aperto, si siede...
2: Chi ci vuole menare, le male parole a noi no.
1: Ma Giangeli, chi si siede su quella postazione lì viene inquadrato, se volete dire male parole, non vi manco inquadriamo,
2: esatto,
1: cioè
2: esatto.
1: Andate quasi come fosse a noi.
2: A noi.
1: Noi vi vediamo.
2: Tipo quelli che fanno le inchieste segrete con...
1: Lo so che avete tanti motivi per venire a dirle, ma non tenetevi.
2: Cioè,
1: intanto... Cominciamo con una buona notizia, perché dice no, cominciamo sempre con le polemiche. Un giuliese, un famoso giuliese che era già CEO, che si dice CEO? Complessivamente
2: amministratore delegato.
1: Amministratore delegato della BMW per tanti anni, un grosso pezzo della BMW, è sbarcato in Ferrari e si tratta del nostro concittadino Massimiliano Di Silvestro. Bravo, molto bravo, complimenti, 55 anni, quindi come te di meno, di più.
2: Po',
1: e tu puoi diventare come quello?
2: No.
1: Secondo me sì.
2: Non ho fatto carriera.
1: Ah, però. A proposito.
2: Che? No, dai, faccio veloce.
1: A proposito.
2: Smettila.
1: No. Dei vostri commenti, perché è importante.
2: Non è importante.
1: Importantissimo.
2: È rilevante.
1: Noi, siccome il PD della sinistra ancora non trova niente, vediamo se sulle centro lei, perché noi ce non è no.
2: Posso fare per il PD?
1: Beh, più vicino.
2: Forse mi conviene.
1: Forse Italia, sì. Fossi tu, vabbè, ce lo vedete voi, Gabriele, al comune? Io non dico ma il sindaco, per quello potrebbe pure passare, che le dite quello vanno a fare,
2: sì.
1: Non è un diplomato, però è serio. Quindi ce lo vedete voi come assessore, davvero, se potessi scegliere al demanio sicuro e poi.
2: Bilancio.
1: Vabbè, e se fossi al bilancio, la faresti la rottamazione?
2: Sì.
1: Ha qui motivi in più per votarlo, però ormai sanno questi. No, veramente ti può chiamare Costantini da esterno. Invece di chiamarti per quella cosa là molto riduttiva, perché non ti chiama là? Qualche assessore non è che brilla, diciamo la verità.
2: Dai, leggi la prima pagina.
1: Giorgini brilla, beh, Giorgini. Allora, devo dire che potete votare se lo volete come assessore o ancora qua alla radio.
2: Non è necessario.
1: Io mi appello a tutti i nostri ascoltatori che ce l'hanno in buongiorno per esprimere un parere molto semplice. Intanto, detto ciò, andiamo a dire che ieri sera c'è stato un ottimo saggio della Scuola Suono, sì, abbiamo fatto tutta la diretta e stasera vi do una primizia, lei non vuole, canta pure Azzurro la seconda serata, e allora da non perdere, al Cursal. Al famosissimo Cursal.
2: Allora, prima pagina del centro.
1: Dovevo cominciare, io comincerei con, non quello che vedi tu, ma con quello di cui ti occupi tu.
2: Stabilimenti balneari, l'idea del centrodestra per fermare le aste.
1: Si può?
2: No.
1: Ecco,
2: la delibera della giunta, veri, ecco la proroga per stabilizzare i precari della sanità.
1: Diciamo, tu ne sai più di sospiri di questi.
2: Caccia ai complici del sequestro, le sorelle ritrovate dopo 15 giorni da segregate, al setaccio 10 sim card comprate a Napoli, domani a Sulmona l'interrogatorio della mamma arrestata, l'affare delle case famiglia.
1: Hai per caso notato la comprensione stampa del procuratore che ha avuto questo momento di gloria in piedi?
2: Fra l'altro il procuratore di Sulmona che ha un sacco di problemi.
1: Finalmente, dice, tutte cose
2: dice uno la siamo assolto,
1: cioè, a Fedena e nel suo territorio Civitella a Fedena.
2: Allora.
1: Coca-Cola d'Abruzzo, tu sai che sono l'amante della Coca-Cola, produrranno la Coca-Cola
2: come piano per produrre energy drink.
1: E cioè, come sarà?
2: Tipo la Red Bull, come si sa. Quelli che ti dicono che ti danno l'energia. Invece sta l'auto.
1: Ah no, ma quella classica.
2: Di sic. Ricostruzione a Teramo, record di cantieri e fondi, c'è Castelli. Ieri c'era.
1: C'è la foto?
2: Di Castelli? Non lo so, no. Ieri c'era però cosa? C'era.
1: D'Alfonso,
2: sì. Su Monopello, Marco.
1: Quindi questo come veramente che i deputati vanno in
2: questo
1: non volta al centro, volta insieme.
2: Volta insieme.
1: Non solo, ma i tuoi giornali, mica gli dicono, sai.
2: Scrivi per noi, scrivi per noi.
1: Invece Stefano Stefanini è passato alla stampa. Sì.
2: Giulianova, fughe di gas e incendi in zona stadio case evacuate. Vabbè, che è Beirut.
1: Hai dato notizia ieri, sì, tu ne hai dato qualcosa.
2: Sì, ma non è Beirut.
1: Sì. No, non è
2: fughe di gas e incendi.
1: Stesso, perché scendeva a puzza delle case per vedere in misura rientrasse dal vater, sì, questo è tutto uscito.
2: Teramo.
1: E poi la cosa grave è che mi hanno detto che quel traliccio già altre volte ha fatto esplosioni, scindille, quando l'albero sta là.
2: Oppure in via Fonte San Flaviano è appeso un palo che sta per cadere, se intervenite. Teramo.
1: Però quando passi fa la foto.
2: Non l'ho visto io, un cittadino mi ha fermato e mi ha chiesto di dirlo.
1: Via Fonte San Flaviano. Sai dov'è?
2: Sì. Annunziato.
1: Perfetto.
2: Poteva trarre in inganno San Flaviano, ma in realtà poi ho chiesto e mi ha detto no, l'ho annunziato. Quartiere senza luce per ore, blackout elettrico alla Gammarana e oggi mancherà l'acqua. Ancora Teramo, caldo estremo, la Team cambia i turni ai dipendenti, li fa lavorare un po' più di notte, giustamente. Teramo, Castrogno, detenuta si toglie la vita in cella.
1: Adesso mi dico che ci sono un saccaccio più di detenuti di quelli che ci dovrebbero stare, ma qui sembra una cosa normale, quelli campano male, caldo.
2: Le sorelle ritrovate, segregate per 15 giorni. Ora si cercano altri complici.
1: Ti do 2 secondi per questa notizia.
2: E allora passo subito avanti, proprio fra l'altro è finita, quindi non mi sembra.
1: No, sì, quando vale l'affare delle case famiglia in Abruzzo, giustamente il centro fa una
2: inchiesta. Vale 15 milioni, sono 115 le strutture autorizzate per l'accoglienza di bambini e ragazzi.
1: Peccato che ogni tanto si può fuggire.
2: In effetti. Sanità, personale degli ospedali, c'è il sì alle stabilizzazioni, la Giunta Marsilio approva una delibera per ridurre il ricorso al precariato.
1: Però lo risolve come? Accorpando i reparti anche.
2: Diminuendo i dipendenti.
1: Non è che assume.
2: No. Allora, la richiesta degli agricoltori. Bene i conti delle ASL, ma si pensi alle aree interne. Che ci sono degli agricoltori di ASL?
1: Forse le aree interne. Non si fa male,
2: Fondo Valle Sangro ha battuto anche l'ultimo diaframma della galleria. E qua è intervenuto ieri dal fondo sulla Fondo Valle Sangro,
1: perché
2: era un merito suo in realtà. Questo non è una cosa.
1: No, hai fatto il tuo dovere, se l'hai fatto. Beh,
2: a posto. Caschetto e cilè, ci è andato Marsiglio a vedere questo.
1: E poi detto, non ci devi andare tu, quanto meno mi dovevi invitare.
2: Esatto. Spiaggia all'asta, il centrodestra blinda gli stabilimenti balneari, sospiri di Matteo, Mannetti e Lugini presentano un progetto di legge per bloccare la Bolkestein.
1: Tu sapevi che c'era un consigliere che si chiamava Lugini?
2: Mamma no, Lugini.
1: Dopo 3 anni di legge.
2: Ma io manco Mannetti francamente, però vabbè. Al via uno studio sugli arenili occupati e liberi, se non ci sarà scarsità di risorse niente più gare.
1: Lo puoi spiegare ai radioascoltatori?
2: È una fesseria, nel senso che...
1: Non puoi bocciarla così, quello allora. Ha fatto tutta una legge, c'è
2: Le gare si stanno già facendo un po' dappertutto, fra l'altro, ma il discorso della scarsità di risorse non è un discorso che riguarda il fatto di andare o meno all'asta, perché le concessioni ormai la bocca si non c'entra più niente, perché c'è una legge nazionale Draghi e poi una legge confermata fra l'altro dalla Meloni, quindi non capisco, che dice che le concessioni sono scadute e devono andare all'asta.
1: E invece Salvini era a tempo a favore dei balneari.
2: Sì, vabbè, i voti dei balneari si sono presi un po'
1: perché
2: tutti quanti. Prima Salvini
1: al papete non pagava.
2: Pagava sicuramente tanto. Beveva.
1: Però, non pagava, no, perché non voleva pagare. Ciao! Vedi che ha risposto la ragazza?
2: Beh, sì, educazione, però voglio dire, no?
1: Non è che non pagava perché non volesse, perché giustamente essendo famoso glielo offriva il titolare dello chalet.
2: Le decisioni della giunta regionale, contributi alle attività di caccia, ne avevo sicuramente bisogno, poi via libera, rendiconto 2025 che certifica i risultati raggiunti.
1: Ho capito, ma andiamo sul parco sul mare.
2: Parco sul mare, così la Costa Teatina, così la politica ha tentato di rimpicciolirlo. È fermo da 25 anni, il TAR ha detto che in 60 giorni lo devono fare.
1: Ma per dire che c'è problema, stai trabocchi.
2: Sì, e ora difendiamo la costa dei trabocchi, le reazioni, le cambienti, le leggi si rispettano, la CNA avanti col turismo sostenibile.
1: E poi l'albergo deve andare a basto, vero?
2: Sì. Il piano della Coca-Cola Auricola, il polo italiano per produrre energy drink, investiti 18 milioni di euro nel biennio 25-26 per rinnovare le linee. Il direttore Pierini, così si crea valore di lungo periodo, gli impegni sono concreti. Pierini. Andiamo avanti, emergenza caldo in tutta Europa, nella morsa dell'AFA, bollino rosso a Pescara e in altre 16 città italiane. Cantieri fermi e numeri verdi, le misure per limitare i disagi. per il caldo al 118 chiamate in aumento del 15%. Vi ricordo che oggi si chiama il 112, non ho capito per quale continuo a mettere 118, il numero di emergenza unico nazionale 112. Non è 118.
1: Ci sono tanti numeri. Si comporta la gente.
2: Sì, soprattutto i bambini si devono salvare. Allora, si apre una pagina a metà, come sempre succede qualcosa, però noi l'Europa avverte Roma, a rischio i fondi del SAFE, che sono i 5 miliardi per gli armamenti, Crosetto li vuole e invece Giorgetti no. Gli Stati Uniti sbloccano 12 miliardi a Teheran, rebus sulle ispezioni AIEA, cioè gli Stati Uniti dicono che queste ispezioni sono state autorizzate all'Iran, l'Iran invece dice no, non è vero.
1: Intanto il dottor Trump cala.
2: Continua a calare nei
1: sondaggi. Piace a tre eroici americani.
2: Piace a 3 americani su 10, il 30%. Fra l'altro ha avuto pure un voto contrario in Senato.
1: Repubblicani.
2: Liberati i due italiani della flottiglia, Tajani, Centrone e Alberizia rientrano in Italia. Erano detenuti in Libia.
1: C'è un pezzo su Star.
2: Morto di grigio, ma non di Kiev. Queste piagnucolose dimissioni.
1: È un pezzo su Star.
2: Ma perché si è dimesso e si è commosso?
1: Si è dimesso piangendo.
2: Forzato il posto di blocco, agente muore in servizio, cade inseguendo un SUV, succede a Milano. Coperti gli aguzzini di Regeni, accuse al Cairo nella requisitoria, fredda e metodica violenza.
1: A chi mette questa cosa? Chi sta, no?
2: I nomi ce l'hanno, dove sta là?
1: Appunto, gli altri ergastolo.
2: Attacchi ai genitori del bambino, conducente negativo ai test farmacologici. Ucciso a 21 anni, ipotesi vendetta, succede a Napoli.
1: Ci sarà là, sono cronache di Napoli. Sarà
2: sicuro, già l'avrà dato in anteprima. Pensioni, per le donne sono più basse.
1: E qua dovete abbattervi, no? Sindaco, qua, là.
2: Professore, minestra.
1: Lavoro per tutti, per lavoro?
2: Buon lavoro.
1: Per lavoro qualcosina abbiamo sempre fatto, per quello che cercano.
2: Nel Chietino si ricercano un apprendista fabbro.
1: Uno
2: solo, quindi non vi accalcate. E operatori di carpenteria.
1: Ma più di uno.
2: Ecco.
1: Invece le industrie dolciarie italiane legate
2: e svizzere,
1: alla glicemia
2: e svizzere cercano nuovi operai.
1: Mi fa male la io, ma tu pensi impiegate una fabbrica di cioccolati? Oh, ricostruzione, ecco qua. Eravamo tutta una ricostruzione.
2: Risorse e cantieri record. Gli interventi pubblici sono 556 con oltre 640 milioni di euro programmati.
1: Ma tu vedi che ci sta Castelli?
2: Eccolo qua, Castelli.
1: Ma guardi con chi sta?
2: Con Mattarella.
1: Quindi fa vedere che ancora è importante.
2: Un grande lavoro che coinvolge famiglie, imprese, sindaci e comunità.
1: Ma non
2: gli
1: basta,
2: animali
1: non gli
2: ci mancano.
1: Basta a terra, non gli bastano né Castelli né Mattarella, guarda chi interviene.
2: Meloni, si va avanti con determinazione. La Premier ha inviato un messaggio durante la conferenza sul rapporto, lodando il cambio di passo. Dice, quando stava Legnini andava piano, ma invece che sta Castelli va più veloce.
1: E Legnini là invece. Vediamo se ha risolto l'ultimo punto, l'ultimo posto vacante.
2: Blackout, cavo tranciato durante i lavori, centinaia di case senza elettricità, coinvolto per ore il quartiere della Gammarana, ma le criticità si sono avute anche in altre zone. E oggi mancherà l'acqua per l'intervento di miglioramento della rete idrica che sta facendo il Ruzzo.
1: Ah, ecco perché, no? Perché non ce l'ha,
2: no,
1: sta migliorando.
2: Ultimi lavori.
1: Ultimi lavori di Alessia Cognigni, poi li deve fare per l'Aquila. Poi dice Teramo, gli arrosticini, Melozzi che ci porta la notte dei serpenti per fare le prove, sembrava il massimo. E invece
2: polemica, no. Il Nova Teramo contesta le scelte dell'amministrazione, si trascurano le esigenze dei cittadini.
1: Capito?
2: Dice che fa troppi feste.
1: L'hai letto?
2: Sì.
1: Verna, ha detto basta, troppe feste e poche. Per dirlo uno, all'amministrazione di sinistra, qualche problema, qua glielo dicono, però di destra. Domani è stata annunciata per la prima volta con un post,
2: Che cosa?
1: Conferenza stampa sulle manifestazioni.
2: Ah, ci sta?
1: Sì, con grande.
2: Invece ti dico, venerdì mattina in sala consigliare ci consegnano le bandiere blu.
1: Ah, e tu vai?
2: Sì,
1: perché?
2: Fai
1: la ripresa,
2: Che ripresa? Devo ritirarlo.
1: Vabbè, solo tu.
2: No, verrà qualche altro balneare, verrà pure. Caldo estremo, la Team cambia i turni di lavoro, l'azienda dei rifiuti modifica gli orari dei dipendenti. Andiamo avanti.
1: Ancora, una cosa che fai dolci, lo fai i dolci? Che fate?
2: Pure a me, sì, zitto dolciario.
1: Ecco
2: Dulcore, i sindacati chiedono garanzie per i 40 lavoratori.
1: Mi raccomando, sono tutti già con la glicemia.
2: Detenuta di 32 anni si suicida in cella, purtroppo. Carcere di Castrogno, l'emergenza, la ragazza si è impiccata con il laccio di una tuta. Inutili soccorsi, a maggio è stato trovato morto un egiziano di 25 anni.
1: Vedi che succede.
2: Case di comunità si lavora per le aperture, il PNRR fissa le scadenze per le opere al 30 giugno. Nel Teramano sono 8 le strutture previste. Ci saranno un disastro il prossimo anno, già che non ci sono i soldi del PNRR, come li paga i dipendenti in esatto. Val Vibrata, etichette false vendute online, condannato un imprenditore. Zero assoluto a Martinsicuro a Ferragosto dopo il concerto saltato di Ron.
1: Siamo chiesti noi che sarà adesso dopo Ron, chi va? No,
2: zero assoluto.
1: Zero assoluto. Zero. Dopo Ron zero assoluto.
2: Tortoreto.
1: È aperto. È aperto.
2: Buongiorno,
1: prego.
2: Mo l'ho detto di via Fonte San Flaviano.
3: Bravo.
1: L'abbiamo appena detto. Sei contento che l'abbiamo appena detto?
3: Certo che sono contento. Giù ci stanno i ragazzi piccolini che non è, i figli miei sono grandi, però è pericoloso, capito?
1: Può cadere l'albero.
2: No, l'albero, il palo.
1: Un palo addirittura.
3: Il palo della luce.
1: Attenzione. L'abbiamo appena detto.
3: Va benissimo, sono contento.
1: Se tu però, adesso torno, ci mandi anche una foto.
3: Ma io le foto mi sa.
1: Non sono andato a operare Facebook, eh?
3: No, dimmi, io dico un cellulare normale come tutti.
1: Va bene.
3: Però io ti ringrazio, da te, ti ringrazio tanto.
1: Facci sapere se poi metti a posto, eh?
3: Ma metti quello da lavare, perché questa scherza dai a terra.
2: Devono sostituire.
3: No, togliere quella, ah. Fa la buca, rimetto un palo e basta, non è che basta.
1: Non è la grande opera,
3: Non è la grande opera, non ho paura, perché poi ci sono tutti questi impegnanti, no? La serie ragazzini, giocano, con i figli miei sono grandi.
1: È pericolosissimo, certo.
3: È un palo di ferri, non va a casteggiare che succede qua.
1: Guarda,
3: ciao, grazie.
2: Ciao.
1: Vedi? Va bene, tu studi aperto che succede, direttamente l'interesse. Così dovete fare, come è venuto lui a dire i problemi, perché la mutazione non ci crede, poi venite con lo qua.
2: Tortoretto, i muettari per i morosi passa il piano di recupero agevolato, la famosa rottamazione.
1: Rottamazione chi la fa pure?
2: Che si farà a Tortoretto. Pescara, Roseto, Chieti, Alba Adriatica, L'Aquila, Tortoretto, Pianella, Martinsicuro, Pianella.
1: Nola.
2: Nel
1: napoletano.
2: Giulianova no.
1: No.
2: C'è tempo fino al 20 luglio, però bisogna che
1: allora, la volontà si capisce che non
2: già si sa. Notte di paura.
1: La Giulianova, via Pellicciardi e via Tancredi.
2: Incendi e fughe di gas, incendi e fughe di gas, case sgomberate, fiamme e scintille da un traliccio dell'Enel, scattano i controlli dei vigili del fuoco che per sicurezza fanno uscire i residenti.
1: E controllare dentro la casa. Attenzione, perché abbiamo già detto che questo sarebbe già successo in passato, anche se pare, dicono, ma io non so cosa so, che i cavi dell'Enel, quelli del gas sottoterra stanno contigui.
2: Vicini.
1: Si può fare?
2: Che ne so, sì.
1: Te l'hanno fatto? Forse sì. Ragazzi, si parla di commercio, e lo sappiamo, e il PD va all'avanguardia di tutti e dice che c'è il commercio in crisi. Questo dato, se puoi leggere all'inizio, per favore. Leggo io? Allora, dunque, il dato più allarmante riguarda il settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio, cuore economico e sociale, che registra 43 cessioni contro appena 15 nuove iscrizioni.
2: Vedo.
1: Bisogna fare qualcosa. Bene, faremo una trasmissione su questo. Intanto, guarda un po' questa bella ragazza.
2: Studentessa giugliese, si laurea in Cina a 22 anni, in economia
1: c'è
2: e commercio.
1: Qui sa il cinese come l'italiano, ovviamente.
2: Beh, sì.
1: Quindi ha discusso tutta una tesi in italiano, in cinese, e scrive quelle cose impossibili.
2: Ideogrammi.
1: Come fa?
2: Lo fa tutto un miliardo di cinesi circa, più o meno.
1: Ma quelli ce lo sanno.
2: Ce lo sanno. Studiate. Ma...
1: Complimenti, comunque, diciamo il nome della ragazza, perché non
2: con la Federica qua... Cipriani. Complimenti,
1: anni.
2: Federica.
1: Avete in questo cognome sempre qualcosa che vi porta fuori a fare le belle cose.
2: Storico edificio, una corsa ostacoli, siamo a Roseto. Villa
1: e c'è la foto di
2: vola
1: e vola lupavone. Perché questo vuole tutto di qua. Il
2: lui è Sottanelli.
1: Sottanelli.
2: Qua però fa
1: lì Sottanelli, ma che si rivolta qua.
2: Storico edificio, villa comunale, lavori a metà, soldi finiti per la ristrutturazione. L'amministrazione a caccia di fondi per completare l'intervento di recupero anche all'Arena Quattro Palme.
1: Ci sarà l'argomento di tua pertinenza sotto.
2: L'Idola Lucciola ha risolto il caso dell'agibilità, lo stabilimento aprirà entro giugno, ultimi lavori in corso per avere la certificazione dal comune.
1: No, anzi,
2: è uno dei più vecchi.
1: Bene, poi dove andiamo? Andiamo...
2: andiamo di qua, andiamo avanti.
1: Siamo nella provincia sud.
2: Silvi, Pineta del Pescatore, in foto non Giompino, e Parco Fondi Comunitari per la tutela. Arrivano 330.000 euro da usare per riperimetrare le aree dunali e realizzare dei parchi didattici.
1: Il mio sposo, cioè.
2: Dove sta?
1: Imprudente.
2: Ah, sì.
1: Si è appena spostato, ho visto tutte le foto all'acqua. Sì, sì.
2: Proteste per i lavori fermi all'ex scuola Mambelli, Atri, la segnalazione dei residenti. I ragazzi di Rurabilandia cucinano all'Expo Aid di Rimini. A proposito, consegnati i lavori, ma come già il ponte va bene, no, ma il recinto della caserma?
1: Beh, no, ma ha fatto,
2: hanno consegnato i lavori.
1: Vabbè. Senti, ma tu, a proposito, il ponte, ma l'hai visto?
2: Il ponte sta là fermo, con quattro frecce, niente.
1: Nessun lavoro?
2: No, no.
1: Pescara.
2: Il presunto malfunzionamento della struttura, caos e attese al pronto soccorso, anche il comune doveva agire. Andiamo avanti, vediamo cosa c'è qui a... ancora a Pescara, fugge dal posto di blocco, arrestato. Poi Azzolini, le scuse dopo 50 anni, il processo all'ex brigadista, spunta il biglietto letto in aula. Montesilvano, tragedia sul litorale, il caldo killer, malore in acqua, muore turista 83enne, non è andato a camminare con sto sole, cioè della certa età, mi fa male. Un classico dell'estate, torna il Mastrangelo, che è un torneo di calcio dei quartieri a Montesilvano. L'Aquila, Sulmona, il braccio di ferro, canile, gli animalisti protestano, denunciata la portavoce del corteo. La donna è stata fermata dagli agenti per aver violato gli accordi che prevedevano un sit-in statico, ma gli attivisti non mollano e pretendono di sapere quale sia stata la sorte di decine di esemplari.
1: Di cani,
2: sì. Auto piomba sul chiosco, tragedia sfiorata, Avezzano abbattuti, recinzione, muretto e un palo. Mamma mia, quanti anni. Solo per caso nessuno si trovava nell'area esterna.
1: A Chieti.
2: Chieti, orefice svaligiato, presa la banda del buco, furto da 200.000 euro.
1: Oh, invece a casa l'incontrata.
2: Anziana raggirata, 87 anni, ora due ladri rischiano l'arresto.
1: L'hanno identificato. Passa amico tuo col cane, come si chiama?
2: C'è il cagnolino? Non lo so. C'è il cagnolino?
1: Col cagnolino, sì. Per ritorno poi non lo porto. Oh sì, c'è qualcosa che riguarda noi sulla pagina di spettacolo. La presentazione di un libro al Cursal, se tu vai avanti lo troveremo. Eccolo qua, a Giulianova,
2: l'incontro con
1: i tamburini, viene presentato
2: gli esperti
1: oggi.
2: Di età evolutiva presentano il loro libro Esci da quella stanza, domani saranno a Pescara.
1: Al corso, bene. Poi?
2: Un attimo.
1: Sport,
2: ecco CR7, vola il Portogallo, l'Inghilterra non sfonda, ha fatto due gol, siamo tolti pure questo pensiero, ha segnato pure lui.
1: Ha segnato anche lui, è l'unico che ha segnato in sei diversi campionati del mondo.
2: Vabbè. Il Brasile spera di rivedere Neymar, stanotte il CT Angelotti potrebbe rilanciare il fantasista con la Scozia di McTominay.
1: Figici,
2: Malagò tra riforme e la caccia al nuovo CT, eletti anche i consiglieri federali, confermato il presidente Ortolano per la Lega Nazionale dilettante.
1: C'è un danno.
2: Motori di Silvestre, il manager di Giulianova entra in Ferrari come direttore marketing. L'ex presidente di BMW Group Italia racconta il passaggio a cavallino rampante.
1: Molto
2: questa
1: bello.
2: Nomina mi riempie di gioia, porto le mie radici giuliesi in tutto il mondo.
1: È vero, ha detto così ieri sera, ha detto.
2: Lutto Deschamps, lascia la Francia, salterà la sfida di venerdì contro la Norvegia, morta la mamma del CT e lui torna a Parigi per l'ultimo saluto.
1: Mi sembra giusto.
2: La curiosità, i pub di Boston chiudono prima perché i tifosi finiscono la birra. Sinner scalpita per il bis a Wimbledon, il numero uno dopo la pausa, sono in buona forma, venerdì esce il tabellone. E poi abbiamo Serie A, mare, Pescara e sigarette, D'Amico e l'uomo d'oro per il decollo della Roma. Dopo Verona e Atalanta, il DS pescarese passa in giallo-rosso. Palestra spiazza l'Inter, dice sì al Chelsea. Gli inglesi rilanciano, 5 milioni all'anno al terzino e 60 all'Atalanta. Serie C, Pescara.
1: Il mercato del Pescara, vogliono tutti i ritorni, meno male.
2: Pellacani, una rosa in cerca di riscatto. Tra i giocatori sotto contratto.
1: Confermati. Oh, ti voglio dire che Loredana Ciaffoni ha fatto tanti auguri alla Ciprietti. Vediamo se poi ce lo conferma. E ha messo, come si chiama, lo sticker?
2: Sì.
1: Con un bel cappello.
2: Da laureando.
1: Da laureato. Bravo.
2: Castel di Sangro in B, Iaconi e l'impresa epica, così nacque il miracolo. E qui abbiamo tutto il ricordo appunto del Castel di Sangro in B. E poi andiamo alla Serie C, il Pineto è in chiusura con l'attaccante Selvini, il Chieti, Russo, fase di stallo ma il tempo adesso stringe, Carbonelli saluta il Giulianova, grazie allo staff e ai tifosi.
1: È rimasto un po' male. E intanto oggi c'è uno stage di 40 ragazzi al Fadini per vedere i giovani dal 2008 al 2010.
2: 8, 9, 10. Dal Cason, voglio restare alla Sant'Egidiese, l'attaccante conferma la sua volontà, presto parlerò con il club. L'Aquila,
1: e
2: Russo.
1: Se non è tutto fatto, andiamo alle ultime righe, che quelle mettiamo nel finale le cose. Perché ci interessa. Allora, si vocifera che il profilo lui ha detto che se ne va Iovino, perché Iovino non è più under, e quindi vuole ovviamente, come fece il Giulianova, vuole un portiere under, solo che ha preso Iovino, mi pare, vabbè. E allora che cosa accade? Che il profilo l'ha trovato, si chiama il portiere della San Benedettese, si chiama Orsini, che non è nostro. Quirino, tendi. Quirino sicuro, probabilmente Scognamiglio e Dal Cason, se tutto andrà a buon fine, rimarranno in Val Vibrata. Cioè c'è un avverbio davanti a
2: Scognamiglio.
1: E secondo noi non ci rimane. No. Mentre dell'altro non si parla per niente, cioè Massetti, già questo è deciso che quelli possono fare solo l'eccellenza.
2: L'Aquila, Russo è l'obiettivo principale, oggi alle 16.30 la presentazione ufficiale del nuovo tecnico Andreucci.
1: Benissimo.
2: Poi abbiamo,
1: che abbiamo?
2: Il rugby.
1: Il rugby di cui muove l'avanguardia Teramo,
2: avanti, si parla con Riccioni, c'è un'intervista a Riccioni.
1: Che vuoi, indugi?
2: Calmati, rilassati.
1: Messaggero.
2: Ecco. Basket. L'arrivo di Antetokounmpo. Antetokounmpo apre il rinnovo di Fontecchio. Povera Stella, quello diceva ante.
1: Il famoso Ante.
2: Il talento greco lascia i Bucks e si trasferisce a Miami.
1: Il signore che all'ultimo piano di Palazzo di Via 24 Maggio, da qualche tempo come noi, apre la finestra, si affaccia, ci guarda e poi torna dietro. Ti salutiamo, se ti riaffacci. Siamo noi che stiamo parlando di te. Non lo farà per vergogna, ma se lo fa lo salutiamo, vai. Messaggero.
2: Prego.
1: Messaggero dice che c'è un caldo estremo e che muore un turista in spiaggia. Abbiamo detto, raccomando, come abbiamo sempre raccomandato, non aprite la porta, non fate
2: le passeggiate anche in mezzo all'acqua, fa male,
1: sì,
2: col sole.
1: Sì, perché quello dice che gli fa bene, no?
2: Questo caldo.
1: C'è un omicidio di Crocco che parla per l'ennesima volta alla nonna, trovate tutti i colpevoli, ovviamente non è convinto soltanto di quei due. Ovviamente le sorelline sequestrate scendono di posizione, la madre dal carcere dice quando le rivedrò, secondo me se ne passa. Si ipotizzano infatti altri complici, il mistero di 350 metri percorsi a piedi nel buio. Parlo un chilometro. L'Aquila, sport in lutto, morto il maestro di tennis Panella, allenò Katia Piccolini. In Val Vibrata vende 17.000
2: patch
1: che è?
2: Dell'alta moda, le top dell'alta moda contraffatte nei guai un imprenditore, le etichette. Galleria di San Sebastiano, un grande traguardo, ultimato lo scavo sulla Fondovalle Sangro, nuovo mercato ittico a Pescara, corteo di protesta, Chieti, Legnini nei cantieri Piazza Trento e Trieste ed ex Clarisse sono in ritardo, ha detto.
1: Avremo un ospite.
2: Chi è? Tu.
1: Vabbè,
2: lo sai.
1: È stato appena eletto presidente della Confcommerci.
2: Ah, Grini.
1: Domani sarai tu con lui, volerete in quel di Chieti per un'assemblea regionale.
2: Sì.
1: Perché tu che rappresenti?
2: I balneari Giuliano. Abruzzo in bolla, boom di presenze, 50 cantine e 1500 visitatori. Come mai? Forse l'ha fatto ieri, non mi ricordo.
1: Non mi capire una cosa, ma ci stanno pure i rappresentanti dei balneatori di Pescara?
2: Sì.
1: E di Francavilla?
2: Sì.
1: E di Tortorella?
2: Di tutti, perché?
1: E 100.000 persone, scusi.
2: Fu.
1: Perché questo è solo un settore.
2: Serie C, Pescara, non solo Massimo Ferrero, spunta un'altra cordata interessata.
1: A posto di Staffano.
2: Sì, sì. Uffa. Galleria San Sebastiano, ultimato lo scavo, un grande traguardo, sisma accelera la ricostruzione in Abruzzo, coinvolti 123 comuni. Pescara, caldo estremo in città, anziano turista muore per un malore, Crocs, 2 anni dall'omicidio, per la nonna un giorno di dolore, trovate tutti i colpevoli.
1: Qui non si accontentate.
2: L'immobile occupato diventa una casa famiglia, 2 strutture in strada Valle Furci, pronte ad accogliere i pazienti.
1: C'è Masci con fascia.
2: In comune, allerta ladri, 4 assalti di fila al bar comune. L'Aquila, raggiri e botte a un anziano, spariti 110.000 euro, condannate madre e figlia.
1: Il bar c'è il comune, c'è il bar dentro il comune?
2: Sì.
1: Che città era l'Aquila?
2: Pescara.
1: Pescara, c'è il bar dentro il comune.
2: Insulti e calci alla compagna, 2 anni all'ex, la vittima sarebbe stata colpita violentemente fino a sbattere il volto contro la maniglia del forno.
1: Ma che dolore!
2: Morto il maestro di tennis Panella all'Aquila, poi...
1: Oh, sorelline sequestrate con la paglia. Dalla famiglia del Bosco alle sorelline, meglio dall'orso alla famiglia del Bosco, il guerrierone sicuramente. Sorelline sequestrate, ipotesi altri complici, tutti i misteri da chiarire. Poi il canile, la protesta del comune, riaprite subito.
2: Immediatamente. Case popolari occupate abusivamente, problema diffuso, gravi conseguenze.
1: Molto diffuso.
2: A Tagliacozzo.
1: Pare che a Genova ci siano 8 casi.
2: 8. Chieti, Piazza Trento e Trieste ed ex Clarisse in ritardo.
1: Non mi piace sti cose, vai, leggi.
2: Sopralluogo di Legnini fra i cantieri, quello della stazione è meno lumaca, un po' più veloce. Lavori al palo, al sovrappasso di Chieti Scalo, Piazza Carafa può diventare un'area centrale.
1: Ma tutte queste cose in breve.
2: Leonardo punta sulla sostenibilità, l'Abruzzo al centro del suo piano industriale.
1: Suo andava evitato.
2: No, è tanto bello.
1: Vabbè, comunque, incubo furti. Questo è Lanciano.
2: Una famiglia storditi.
1: No, Vasto.
2: Storditi prima del raid, Vasto Marina è sospetto di una banda in azione con sostanze narcotizzanti. Ladri a caccia soprattutto di oro e gioielli.
1: E mirra.
2: Altri assalti nelle zone di Furci e San Salvo.
1: Bimbo morto a 15 mesi per la cocaina, la verità nella chat della madre. La donna è
2: in Romania,
1: nonostante il divieto
2: di espatrio
1: e l'obbligo di firma. La difesa dice non viveva sola in quella casa, ma vogliono scaricare su quell'altra, quella non torna, no? Al resto. Lanciano, anche qua il canile cambia volto, spazi più vivibili per 200 ospiti.
2: 3 donne morte sulla fondovalle, la perizia, un sorpasso azzardato.
1: Teramo.
2: Vende patch contraffatto in tutta Italia, condannato. Nei guai un imprenditore della Val Vibrata, ricostruita dalla Guardia di Finanza, cessioni di top e fasulle delle maggiori firme della moda a 779 persone.
1: Giudiziarie.
2: Auto rubata, furto e minacce poliziotti dopo l'udienza, giovane di nuovo a processo. Eventi di street food in Nova Teramo, chiediamo una città meno sagrizzata.
1: Sagrizzata, meno sagra, meno arrosticini.
2: Un'altra vittima a Castrogno, muore una detenuta di 32 anni.
1: Tondinos.
2: Giulianova, domani il camper della nutrizione. Questa è bucata. Questa è bucata.
1: Sta su di noi.
2: L'hai bucata.
1: La prima volta che abbiamo messo ieri.
2: Paesi narranti, al via il festival all'Aquila, Pescara, sport, spunta un'altra cordata, a guidarla un imprenditore americano di origini brasiliane, ci starebbe pensando.
1: Ah, sarà ancora al pensiero.
2: Si aggiunge a quella di Massimo Ferrero, l'interesse c'è ma non ancora una proposta. Al Delfino servono due cessioni, c'è mercato per Di Nardo e Holzer. Zitto.
1: Ecco.
2: Abruzzesi, il punto sulla Serie D, il Teramo su Aprile e Lancioni.
1: Vediamo da noi chi ci mette.
2: A proposito dei giallorossi, il direttore sportivo Paolo D'Ercole, dopo aver messo a segno il colpo
1: Origlio
2: per la zona mediana del campo, potrebbe riaprire il discorso con il Pineto per vedere di nuovo Thiago Motta a Fadiga. Thiago Menna. Difensore è tornato in biancazzurro dal prestito e sarà valutato da Barillari, ma l'ipotesi è che possa partire di nuovo per un prestito e tornare alla corte di Pergolizzi.
1: Anche perché ci avranno preso Andretti.
2: Va bene, questo è quanto, credo, perché sì, c'è una prima nazionale. La Francia, piegata dal caldo, registrate temperature più alte di sempre, 40 gli annegati in 5 giorni per cercare refrigerio. Centrale nucleare francese in panne, no, l'hanno spenta, non è in panne, l'hanno spenta. Parigi chiude Louvre e Tour Eiffel. Oggi in Italia 16 città da bollino rosso. Per il calore si fermano treni e bus. Meloni, colpita da Trump, torni la normalità. La premier, la politica non è Temptation Island e assicura non ci sarà nessun contraccolpo economico.
1: Hai capito che ho citato?
2: Quelli, i suoi elettori la guardano.
1: Vai.
2: Per quello. Safe, pressing Unione Europea, spese NATO nel calcolo i costi per la polizia. Primarie, svolta 5 Stelle, Nardella, parliamo anche di sicurezza. Mercati, borse giù, pesano le vendite sull'IA ieri, sì. Il negoziato con l'Iran, lo stop di Teheran ai controllori AIEA.
1: Guarda che problema hanno invece per quanto riguarda il traffico a Roma.
2: L'invasione delle golf car soffoca il centro di Roma, si segue l'esempio di Firenze con il blocco messo dalla regione.
1: Ho capito, ma quello giro per Roma è la comodità.
2: Sorelle sequestrate e la madre in carcere, quando posso vederle? A Civitella Alfedena. Andiamo sul soppalco. Mattarella, la Guardia di Finanza, presidio contro l'evasione, 252 anni del corpo. Le date a fine agosto, gli Oasis, il ritorno a Roma, favorita per il live 2027. Martedì 30, serata evento, la Traviata firmata Valentino arriva in piazza di Spagna.
1: Beh, questo sarebbe bello.
2: Non andare a vedere, sì, sì, sì.
1: Allora, un po' di stacchi.
2: Salutiamo i nostri amici.
1: A bar?
2: No, gli amici che ci salutano a noi, che dobbiamo...
1: Che ci salutano.
2: Oh, grezzo. Buongiorno Alfredo Federico, buongiorno Antonella Leonio, buongiorno Betty Alm, buongiorno Giuliana Michelucci, buongiorno a Max Rastelli.
1: Beh, vabbè, però...
2: Buongiorno a Loredana Ciaffoni.
1: Non dite come la pensate.
2: Gabriele
1: però...
2: deve restare in radio, dice Loredana. Poi abbiamo Rita Ranalli, buongiorno. Andrea Serafini, presidente regione, secondo me. Franco Balestiere mi vede molto bene. Buongiorno Franco.
1: Quindi come assessore lui sì.
2: Buongiorno Eugenio Saporosi, buongiorno a Iori del Re, buongiorno a Sandro Vagnoni, buongiorno a Luigi Ianni.
1: Vediamo un po' che dice.
2: Oggi San Giovanni, auguri a chi porta questo bellissimo nome.
1: Ci arriviamo.
2: Buondì a Valentina Campeti, buona Ruggeri, buongiorno a tutti. Andrea Serviti ci si vota al bar per Quartolotti il Bio Bellocchio. Dice.
1: E poi
2: buongiorno a Berardo Montebello, buongiorno a Paola Cicconi, buongiorno a Rita Piccioni. Buongiorno a Loriana Ciccioni, a Paolini Gaetano Paolini e buon lavoro, e a Rossella Mattiucci, buongiorno, buona giornata. Tino Torquati, buongiorno. That's all. Bene.
1: Siamo messi bene. So,
2: buongiorno a tutti voi, e noi adesso facciamo questa
1: pubblicità. Non di più, ma siamo messi
2: bene. Prego, prego. Siamo felici.
1: Sì.

0: corti.
1: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
2: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
1: Cambio armadio, fatto, a prezzi leggeri.
0: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo. Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
3: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo €16,99, in tantissimi colori e fantasie.
0: Solo questo modello?
3: No, c'è una vasta scelta, interi, push-up, brasiliane, e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
0: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia!
4: Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicheri e fusion e piatti iconici della tradizione nipponica come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727. L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza. E tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova,

0: ettari, sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea The Spar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da The Spar in via Annunziata a Giulianova, telefono 370 1641 350. L'Osteria Rosmarino a Cologna è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare con gestione familiare e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Cologna, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393 56 53 718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo.
1: Pronti per collegarci con Pierluigi Casalena?
2: Immediatamente. Allora. Casalena.

0: Buongiorno a te. Che ci dici?
1: Sembra uguale.
0: Bollitore.
2: Bollitore a tutti gli effetti, a tutti i livelli, a tutte le ore direi, perché stamattina è una minima di 22 gradi, quindi temperatura molto, molto alta, ma in un contesto umido, umidissimo, insomma da tropico, da polinesia. Quindi la situazione è questa, insomma, e ce la teniamo fino ai primi di luglio. Non ne usciamo prima del 3, 4, 5.
0: Però dice che avremo un po' di brezza di mare oggi, ho sentito, no?
2: No, se la so sognata.
3: Non lo dire.
2: C'è un antifigone di una struttura potentissima, insomma.
3: Se riserva la cartina rossa tutta l'Europa, lo tenesce.
2: La Francia soprattutto sta messa malissimo.
3: Infatti tutte le foto sono della Francia, dei giornali, gente che si tuffa anche nella Senna, all'ombra della Torre Eiffel, che è inaccessibile tra l'altro, insieme al Louvre.
2: Ma anche in Inghilterra mio fratello abita quasi al confine con la Scozia, ne ha detto di 30 gradi, c'è una cosa che...
3: Comunque abbiamo detto che è fine primi di luglio, perché poi peggiorerà da quello che
0: si...
3: Perché poi entra l'estate vera. Tu sai che luglio è più caldo, eh?
2: Dipende dalla... Sì, è il mese più caldo, ma dipende dalla struttura anticiclonica che si crea.
3: Ma in genere è così.
2: Questo è l'inferno.
0: Sta contento il direttore, piace
3: tipo, è un clima tipo Adua?
0: Beh sì.
3: È liberata, eh?
0: Mm-hmm. Vabbè, niente, sta disimattata. Vabbè, ha segnato pure Ronaldo, ci siamo tolti sto pensiero.
3: Sì, però è l'unico che fa tutte e sei mondiali, ha segnato. Però bravo, 42 anni, Gabriele.
2: Sì, è un mondiale abbastanza scadente.
3: Vabbè, quelli cinci che ci stava, giustamente. Hanno tutti quanti detto ieri che ha passeggiato Messi, però ha preso due palloni e ha fatto, insomma, come si dice? Lo so.
2: Se stanno in campo squadre che veramente...
3: Io te l'ho detto che tu non lo vuoi fare, non lo vuoi fare perché dice che spendiamo troppi soldi per le trasferte, però alcuni non si sarebbero...
2: Bisognerebbe far qualificare squadre, diciamo, delle nazioni europee di più di quelle che...
3: Beh dai, so.
2: Effettivamente.
3: Noi abbiamo fatto i macelli, però con qualcuno di loro che ci sta si saremmo qualificati. Come si chiama quello? Curaçao, meraviglia.
2: Curaçao siamo sicuri che se viene Giulianova vince, io non lo so.
3: Chi vince? No,

0: serie e poi vedo catenacciola per golisti,
1: cioè, quindi secondo
0: quello. Facevano gullette e poi ci chiudiamo a postale e non si passa. Va bene. Grazie,
1: buona
0: complimenti,
1: giornata.
0: complimenti, complimenti a posto.
1: Allora,
0: Complimenti, parla italiano, da che tratta? La famosa frase,
1: non lo so.
0: quella sì.
1: No.
0: Complimenti, parla, ma è necessario che parliate in italiano. E quello dice, complimenti, Totò Peppino a Milano col vigile. E gli fa tutto, excuse me,
1: No, io volevo
0: volevo
1: savoir.
0: parlare.
1: Allora.
0: Ma è necessario che parlate italiano.
1: Allora.
0: È meraviglia che parli italiano. Vabbè, immortali, questi film immortali. Oh, dunque, abbiamo salutato tutti, c'è nessuno in ballottaggio? Non è nessuno
1: Tutti.
0: arrivato?
1: Silvana Di Gianvittorio,
0: Ecco,
1: buongiorno, e
0: vedi?
1: Antonello Quirino, buongiorno a tutti. Allora,
0: Ma non fa discriminazioni.
1: no, allora
0: Che
1: facciamo
0: facciamo?
1: gli
0: Beh,
1: auguri.
0: deciditi, sì. E
1: Dici, ti
0: c'è
1: commenta.
0: cumin, cumin. Forse è il verbo
2: Ogni
0: cumminare.
2: mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Mar Caffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che.
3: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
2: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo: gustare il proprio Mar Caffè.
4: Mar Caffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
2: Che buono è!
4: È Mar Caffè!
1: Ecco la serranda.
0: Oh, quante ne abbiamo?
1: Sempre
0: 24.
1: 24.
0: E in effetti è San Giovanni Battista. Tanti San Gianni, Giovanni,
1: Dice che
0: Giannino,
1: c'è
0: Giannuccio.
1: l'acqua di San Giovanni.
0: Ma no, sì, l'acqua di San Giovanni, l'ho vista.
1: Perché?
0: Ma si male, chi mangia verdura?
1: Dai, no.
0: Ma te l'aspettavi?
1: No.
0: Il tuo diceva, ma perché? Come può succedere una cosa così? Mettiamo?
1: No, dai, forza.
0: Beh, è bello.
1: Ma no, dai.
0: Allora, che vediamo questo signore qua. Giovanni Battista è l'unico santo, oltre all'amare le signore, di cui si celebra con la nascita al cielo anche la nascita secondo la carne. Vabbè, un buon posto questo. Fu il più grande tra i profeti e fu lui, Gabriele. Buongiorno! La ragazza non la conosco, ma si è guardata. A volo, sì.
1: Pronto?
0: Pronto, Radio G Notizie, chi parla? Ma veloce, stiamo a fare il notiziario, non puoi interrompere a quest'ora, eh? Agli auguri. Oggi siamo là, la manifestazione stiamo, la manifestazione in ricordo di Pasquale di Massimo Antonio. No, no, Pasquale, con l'opera di Michelangelo, così è, beh. Noi andiamo là, poi ti facciamo una bella diretta, poi ti puoi vedere quello che succede. Sei contenta? Grazie, ciao. Ecco qua. Allora, sì, c'è questa bella manifestazione alla CGIL, non di Pasquale, l'hai conosciuto
1: No.
0: Pasquale? Allora, dunque, vediamo che succede. Fu il grande tra i più profeti, perché predisse che sarebbe arrivato Gesù, in pratica. Qua fa tutto il ragionamento
1: Mamma.
0: di Dio per le cose. Giovanni è il precursore del Cristo, con le parole e con la vita, il battesimo di penitenza che accompagna l'annuncio degli ultimi tempi e figura nel. Insomma, non mi ho contorto, dai, questo è importante perché poi battezza quello, un giorno si presenta Gesù e gli dice: No, tu no, come posso
1: Ma
0: battezzare te? E capì che era lui l'uomo. È bello, hai visto mai tu nei film tutte queste scene?
1: No.
0: Giovanni che rimane impietrito perché lo vede negli occhi grande. Auguri che si chiama Giovanni, Giovanna Panfili, posso salutare la nostra Giovanna Panfili che fa quei manicaretti, detta anche la passionaria, una delle ultime comuniste rimaste, Da parte andiamo a vedere gli Indi Limani ad Ascoli. Siete chissà quanti vecchi comunisti nostalgici, fuori, io e Giovanni. Vabbè, no, può capitare. E auguri Gianna, Gianni anche, Gianni, Giannino, Giannetto, Giannone, Giannuccio e Giannicolo.
1: Auguri a tutti voi.
0: Contenti che abbiamo fatto, oh, ricordatevi che avete sicuramente qualcuno tra amici e parenti che c'ha questo nome, fate un figurone, li chiamate voi per primi.
1: Mi raccomando. Allora,
0: anche se Camillo si arrabbiò, perché se tu la mattina mi hai fatto gli auguri, tutta la giornata, auguri, auguri, come uffre, come uffre.
1: Beh,
0: diceva che ti sei offrito qualcosa, perché vedi che mi ha chiamato il chiodo quando fa il compleanno. Allora, oggi è mercoledì 24 giugno.
1: Auguri a?
0: Ad Attilio Ballafante.
1: Auguri.
0: A Roberto Giodoardo.
1: Auguri.
0: A Veronica Riozzi.
1: Auguri.
0: Ciao Veronica. Poi abbiamo... sì, abbiamo Antonio Paciarelli.
1: Auguri.
0: Senti, tu, Antonio Paciarella, se ci sei, batti un colpo.
1: Che non ci credo. Che...
0: Dici che, sei, che c'è uno che si chiama Antonio Paciarella, o qualcuno di Genova che conosce e ci dà qualche notizia. Antonio Caralla, sì.
1: Auguri.
0: Poi a Gianna, vedi, con qualche Gianna, con Enrico. Stefania Balestrieri.
1: Auguri, auguri, Stefania, auguri.
0: A casa Balestrieri. Ivana Lelli.
1: Auguri.
0: Angelo Vallese.
1: Auguri.
0: Un Cambeggio.
1: Cambeggio, sì. Il Caruan.
0: Poi Eliana Pogliandri.
1: Auguri.
0: Benito Dindondan Campanella. Auguri. E Gianni Guarnieri.
1: Auguri.
0: Auguri a tutti da parte di
1: auguri a tutti. Vi ricordiamo che per errori o omissioni basta telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66.
0: Se non vedete com'è bello che, si, che leggiamo gli auguri.
1: Beh. Allora, che vuoi fare, mo?
0: Giordalone! Della Rai Televisione!
1: Ti inghiozzo, vado a botto.
0: No. Giornalone della Rai Televisione, e poi voglio fare anche la pagina 6. Mm. E poi voglio fare anche l'almanacco.
1: Dai, giornalò, su, eccolo qua. Allora. Spaventa la gente. Allora, vediamo il Corriere. Stessa identica foto di Repubblica. Pieni le foto su Repubblica. Guarda qua.
0: È quello che si butta da.
1: Ciao Marco.
0: Allora, chi era?
1: Marco.
0: Marco!
1: È passato. Vai.
0: Perché non è entrato?
1: È passato, veloce.
0: Abbiamo visto solo quello in diretta, della segnalazione in diretta, sì, del palo a
1: via Fonte San Flaviano.
0: Sì. Allora, dove sta il titolo?
1: Fabiano.
0: Meloni e gli USA, i rapporti bilaterali non cambiano. L'affondo, noi scarsi, l'opposizione è scarsissima, dice lui. Vabbè. Il caldo torrido blocca l'Europa, in Francia è questo caso di 40 annegati. Ma dove si sono buttati qui?
1: Nei fiumi, nei ruscelli.
0: Vabbè, nei ruscelli, nel ruscello.
1: Cioè, sei in cosa?
0: L'ondata di... Che sono le vendite?
1: Azioni tecnologiche. Ieri c'è stata una vendita generalizzata di azioni tecnologiche e il mercato è crollato.
0: E perché
1: poi
0: l'ha fatta ieri?
1: Perché si vede che ci volevano realizzare. L'ondata di vendite tech manda in sofferenza le borse. Milano, il vigile morto inseguendo un SUV pirata.
0: C'è Gramellini.
1: Con le Iene da tastiera.
0: Gramellini c'è Leone da tastiera. Voglio leggere un po'. Dai, qualcosa di diverso. Su, per piacere, se mi indichi. Noi chiamiamoli più leoni da tastiera.
1: Non chiamiamoli più leoni
0: da
1: tastiera.
0: Lo so, ma loro l'ironia non la capiscono. Chiamiamoli iene o avvoltoi, con tutto il rispetto per quelle bestie che, è vero, sono brutte assai, ma sono morse dai morsi dalla fame, sono morse. C'è questo leone che a me mi sta pare che si va a mangiare la gazzella, però era necessario inventare il leone.
1: Evidentemente sì.
0: Devono sciorinare sui social la solita litania di maldicenze condite di senso comune. Begli sta. Questi sono i giovani d'oggi. Allora, chi ha inventato i social sapeva benissimo, sapeva che milioni di persone non aspettavano altro che uno strumento in grado di lanciare nel mondo il loro piccolo seme di cattiveria. Questa l'ha detta anche Umberto Eco, eh? E senza mai pensare neppure un attimo che il destinatario di quei giudizi superficiali e inappellabili è un altro essere umano, senti? Molto bene, che spesso sta patendo le pene dell'inferno. Tanto per loro, spedito il messaggio, contundente, già finito tutto, e possono tornare al solito niente, il finale è bello. Grande Gramellini, va letto, poi tra la trasmissione. veramente, cioè, giornalisti che, so, che non quelli di sopra che tra cui ci porterai.
1: La Repubblica colpita da Trump, lei dice per Hormuz ci siamo.
0: Ci siamo.
1: Sì.
0: Abbiamo due navi.
1: Due vero? Navi, le dragamine. Che è? La Stampa, difesa, ultimatum Unione Europea a rischio 15 miliardi.
0: Vediamo un po' quei due personaggi.
1: Le nostre memorie, in un libro le poesie di Fruttero e Lucentini all'asta lettere di Battisti alla mamma.
0: Vedi, è originale, perché la mamma che scriveva sempre canzoni d'amore, come era nel rapporto con la mamma.
1: La mamma, originale, in Italia. Mamma.
0: Lo possiamo vedere?
1: Che cosa?
0: Un libro?
1: Sì.
0: Ah, te lo regalo.
1: Non lo voglio.
0: Non può capà.
1: Ma come non può scappare?
0: Allora.
1: Dai, questo ho capito.
0: È dura, eh? Giornale. Non stende tutto, riesce sempre a quello meno folle. Tranne quando fai i titoli, quello di...
1: Trump,
0: tasse e voto, Meloni a tutto capo, giustamente prende la frase che ha detto, sinistra scarsissima, la Premier, le frasi di donna li mi hanno colpita, l'abbiamo capito, ma non è
1: Temptation Island,
0: si torni alla normalità, quello lo sa che cos'è, è americano,
1: è nato là, sì, come programma è nato in America.
0: E quelli, guarda che ha citato, il direttore, che cosa scrive? Il direttore che è del PD, lo sai?
1: Chi è, dove siamo? Feltri.
0: No, questo, scendi.
1: Salgo.
0: Ecco, Tommaso Cerno, che è direttore, che era del PD e dichiaratamente omosessuale,
1: sì,
0: è passato invece a dire la parte opposta.
1: Per forza, aveva tre minuti in televisione tutte le volte che costano 20.000 euro.
0: Si può guardare.
1: A puntata e non sente né ci. Gli ha dato un giornale, beh, è normale, passate, credo.
0: No, era andato dopo che era passato. No, questo bisogna dirlo, non l'aveva fatto. Buongiorno!
1: Per piacere. Si spaventa,
0: la signora era un po' preoccupata perché ha visto dove veniva, dalla banca. Quindi parlava, diceva, ma con Lucondica, ma perché? È aperto! Senza già?
1: Sì.
0: È aperto! No, vediamo se insiste. C'è un altro buco!
1: Per cortesia.
0: Cronache di Napoli.
1: Ucciso per il calcetto. Questo è il ragazzo ucciso a 21 anni appunto con un colpo di pistola. La notizia è in nazionale. Ammazzato a colpi di arma da fuoco sotto casa. Tra le ipotesi, la vendetta dopo una lite sul campetto. Va là, su.
0: No, quindi,
1: me lo so, ma
0: è
1: vero. Diplomi fantasma, sigilli alla scuola.
0: È aperto! Qua è aperto!
1: Buongiorno Grigio.
5: Queste innovazioni così...
0: Ma l'avevi notato tu per primo?
5: Sì, ma settimana scorsa.
0: E beh, lì l'abbiamo mantenuto, il caso che fa...
5: Avete fatto
0: tu
5: bene.
0: Porti l'acqua, scusa.
5: Avete fatto bene, fate benissimo, non bene.
1: Va bene, allora passiamo subito al nostro ospite che, come avrete intuito dalla voce stentorea, è Gianluca Grimi.
0: Neo presidente della Confesercenti di Teramo. Vero? Complimenti!
1: Ancora, fatti più qua.
0: La domanda è qui, la prima domanda.
1: A posto, perfetto.
0: Inquadralo.
1: Ho inquadrato.
5: Funziona Facebook, a me non funziona.
1: Vai e vieni.
0: Chi ti ha lanciato a te?
1: Chi ti ha lanciato?
5: Le pietre?
0: No!
5: Ah, mediaticamente tu sicuramente.
1: Tu sei pienamente tagliato.
0: Posso essere orgoglioso di questi tuoi successi, avendo mosso i primi passi qui e avendo notato la tua bravura di fronte a un cappuccino al bar Milano, perché che la storia è?
5: Certamente, ci mancherebbe altro, anzi.
0: Complimenti, infatti, che me hai fatta la Confesercenti, fatta anche l'assessore purtroppo, Pippino il Breve. A proposito, che ne pensi della rottamazione? Si dovrebbe fare, secondo te? Non è che perdiamo tempo, Gianluca, ma anche se muore domani sono ancora più
5: lunghi. No,
0: non torno, ma non puoi fare gli argomenti che vuoi tu.
5: Assolutamente.
0: Sei d'accordo?
5: Mi hai fatto una domanda la cui risposta è a me sconosciuta, nel senso che
0: come?
5: Io so che
0: Gabriele, tutte... si vede poco però.
1: Che dobbiamo fare? Devi chiudere la porta là dietro.
0: Se ti devo far vedere, Grimi.
5: Ah, non fa niente,
0: tanto che, che sei anche un conquistatore.
5: La conosco la mia faccia, vedendo che sono nel.
0: Ah, già è vero, ti noto. Gabriele è migliorata?
5: So che sì. tutte le città abruzzesi praticamente l'hanno fatta. Parliamo di L'Aquila, Pescara, Avezzano, Sulmona. Tutte le città della costa, Roseto, Tortoreto.
0: Sì. E abbiamo beccato anche un Nola in Campania, così l'altro giorno c'era un titolo su un giornale, Nola in Campania.
5: No, beh, rimaniamo in Abruzzo, diciamo tutte le città significative in Abruzzo l'hanno fatto, tutte le città della costa teramana lo hanno fatto. In questo caso quello che è evidente è che i cittadini giuliesi sono, mi sento di dire, privati di un diritto, perché se è una cosa random, una sì, una no, va bene, ma nella misura in cui tu rimani l'unica città a non esercitare una, in questo caso si sta oggettivamente privando i cittadini giuliesi di un diritto, si sta mettendo in difficoltà l'imprenditoria giuliese rispetto alle altre imprenditorie locali, perché è un... Quando non c'è parità di condizioni, significa che oggettivamente chi gode di un vantaggio è superiore rispetto all'altro. Parimenti vuol dire che stai svantaggiando il tessuto economico della tua città, il quale tessuto economico non sono solo i commercianti, non sono solo gli imprenditori, le piccole partite IVA, ma sono tantissimi cittadini.
0: Ricordiamo, come hai sottolineato l'altra volta, che non vuol dire non pagare.
5: No, assolutamente. Allora, la storia della rottamazione, i primi a farlo furono quelli del Partito Democratico, Renzi, che adesso Partito Democratico, che vedo abbastanza sotto traccia in questa tematica, forse perché non l'hanno ben vista, non l'hanno ben attenzionata, o non rientra nelle priorità. Comunque, è una tematica che non è rientrata nelle opportunità.
0: Nemmeno qua, non ha preso posizione nessuno.
5: Delle opposizioni. Non
0: Fanno 5 documenti su psichiatria, ma su questo no.
5: Ma ho visto anche un documento sul commercio adesso.
0: Oggi è uscito il primo documento sul commercio del Partito Democratico.
5: Posso notare che ci si preoccupa in modo particolare di quello che potrebbe essere il futuro del commercio, proprio. Ai commercianti si potranno togliere tutte le tasse possibili e immaginabili dall'insegna, creando zone particolari, però se falliscono adesso non è un problema. Non è. Io queste tematiche le capisco poco, cioè faccio veramente fatica a comprendere quali sono le dinamiche mentali che conducono delle forze politiche a 360 gradi.
0: No, capito.
5: Delle forze politiche a preoccuparsi di un ipotetico futuro che probabilmente moltissime aziende non avranno, oppure che moltissimi cittadini avranno in modo diverso rispetto agli altri.
0: I dati forniti però sono un po' preoccupanti in quel documento, questo sì. 43 chiusure, 15 aperture, poi aperture vabbè.
5: Che la situazione dell'imprenditoria giuliese, ergo teramana, ergo italiana, sia della piccola imprenditoria con in modo diciamo particolare riguardo al commercio sia difficile, è ovvio, è sotto gli occhi di tutti, lo sappia. Occorrerebbero delle proposte, innanzitutto occorrerebbe tenere viva la tematica, non svegliarsi una volta,
0: e noi lo facciamo.
5: Non sto parlando del PD,
0: ti volevo chiedere se però tu dici che a livello locale se c'è una specificità giuliese,
5: una specificità giuliese
0: del commercio.
5: Potrebbe esserci, nel senso che quello che ha mancato questa città è non aver creato una zona, un centro commerciale naturale, è una zona pedonale di passeggiabilità.
0: Ricordo sempre che l'argomento del centro naturale fu il primo tuo argomento.
5: Sì, ma parliamo delle calende greche.
0: Quando sei arrivato qua? La prima puntata.
5: 15-20 anni fa, una cosa di questo genere ne abbiamo parlato.
0: Perché con te cominciamo, ricordo, col commercio, poi andavo nel turismo perché hai fatto carriera in quel settore, poi sei tornato al vecchio amore.
5: Sì, in modo particolare di turismo.
0: Quindi, ripetiamo, la rottamazione non vuol dire non pagare, torna su questo concetto perché dice che fa quando dice, Gabriele dice che gli evasori grandi, quelli non ci stanno, non li tolgono.
5: Quando parliamo di rottamazione delle cartelle esattoriali, non si sta parlando di lotta all'evasione, né si sta parlando di evasione. Si parla di evasione quando dei soggetti, società o soggetti fisici, mettono in atto comportamenti tali da occultare la loro attività economica, per cui lavorano in nero, per cui
0: il fisco non esiste,
5: per cui il fisco non esiste,
0: e quindi evadono,
5: o mettono in atto delle operazioni non tracciabili dal fisco.
0: Esatto.
5: Questa è tratta di evasione, e in Italia ce n'è tantissima, ma veramente tanta, probabilmente più a livello di alta finanza, a livello di altre cose, a livello di bitcoin, a livello che non a livello di gelatai. Anzi, è molto probabile, probabilmente più a livello delle grandi major economiche online che non pagano le tasse né in Europa né in America né da nessuna parte rispetto. Comunque, vabbò, questo è quanto. Quindi, quando si parla di rottamazione, si parla di elusione, vuol dire persone fisiche, cittadini, operai, carabinieri, avvocati, architetti, geometri, netturbini, imprenditori, piccoli imprenditori, che pur ricevendo le cartelle esattoriali non sono stati in grado di pagare il dovuto. Cosa accade in Italia? Ma questo lo sanno tutti, che se tu non paghi basta per esempio una multa automobilistica, per esempio, che in ogni caso non è il discorso centrale della rottamazione. Se tu non paghi 50 euro, la tua multa diventa 250 euro in un attimo. La stessa dinamica accade anche sulla tassazione locale. Se tu non paghi 100 euro di una tassa X, ti ritrovi un ammontare di 500 euro, faccio esempio, ma sbaglio poco, 500 euro. È ovvio che poi si creano nei bilanci dei comuni dei crediti fittizi, perché se tu chiedi 100 euro, non hai, e dopo chiedi a un altro soggetto 500 euro che poi dopo diventano 1000, tu iscrivi a bilancio tutto un sacco di carte, ma non li hai quei soldi, ma non li hai per due motivi: non li hai, primo, perché non sono veri, stai raccontando bugie e stai facendo estorsione, se tu fossi un privato e non la pubblica amministrazione dovresti essere denunciato e messo in galera perché sarebbe usura, però noi... Questo è un altro discorso da affrontare a livello nazionale. Comunque, quello che è. Non avrai più tutti quei soldi, ma non avrai più nemmeno i soldi che dovevi, perché se uno ti doveva 100 euro, poi tu dopo tu gliene chiedi 1000, è evidente che ci sono qualche problema. Ciò detto, allo stato attuale i cittadini, con tante problematiche di elusione, ce ne sono state. Ci sono state negli ultimi 10 anni 2-3 gravissime crisi economiche, epidemie, non cose. Pare sia che il governo nazionale negli ultimi anni ha messo in atto una politica di recupero di questa, devo dire, abbastanza ben riuscita. Quest'anno il governo nazionale ha fortemente, veramente fortemente indicato ai comuni che facessero pulizia nei loro bilanci attraverso una rottamazione delle cartelle esattoriali. Uno, per aiutare concretamente i cittadini, imprenditori o meno, i cittadini. Secondo, per fare un'opera di pulizia nei loro bilanci, che sono a volte drogati da questa situazione, perché se tu scrivi che devi avere 2.840.000 euro e in realtà erano 500.000 euro di cartelle esattoriali, questo è un problema. Questo a livello generale, per cui non si sta parlando di evasione ma di elusione. Nello specifico, per quanto attiene alla città di Giulianova, la situazione è decisamente incomprensibile, perché c'è un'amministrazione allineata ad un governo nazionale che mi pare di centrodestra o di destra, che ha fortemente motivato questa questione. Tutte le più grandi, le maggiori città abruzzesi, del quale noi ci pregiamo di ancora di esserci, l'hanno fatto. Tutti i confinanti hanno fatto Tortoreto, ripeto. La cosa più grave è che il territorio, che tutti coloro i quali stanno vicino a te l'hanno fatto. Se tu privi volontariamente il cittadino giuliese e l'imprenditore giuliese di un diritto che altri hanno, stai danneggiando il tuo tessuto economico. Questo è quanto. Poi il perché questo accada, io non lo so, non lo voglio sapere e nemmeno me lo spiego, cioè soprattutto tecnicamente me lo spiego, perché so che è una città che ha un, mi pare, un avanzo di 4
0: milioni di 4 euro,
5: milioni di euro, dedicato, problemi di bilancio non ce ne sono. In realtà questa operazione l'hanno fatto anche città con problemi molto gravi di bilancio, anche perché portano a casa dei soldi,
0: oggetti
5: che portano a casa. Infatti la prima rottamazione che venne in mente a me negli anni 2016 era proprio funzionare al fatto di portarli a casa i soldi, di farli rientrare i soldi che se no non sarebbero rientrati mai. Vabbè, comunque non prendo atto che il tutto è assente nel dibattito cittadino, sia di maggioranza che di minoranza. Prima o poi qualcuno, io non ho spiegazione, non neanche le cerco, perché non le ho. Prima o poi qualcuno darà le spiegazioni, se ci saranno.
0: Non è la risposta, come hai detto tu, le opposizioni qua non insistono, non hanno preso a cuore questo problema finora.
5: Direi che ormai non l'hanno preso in mano più, perché ormai mi pare che abbiamo ancora 4, 5, 6 giorni per una.
0: No, quando è la scadenza?
6: 20 luglio.
5: Ah, non so dire, cioè infatti io tecnicamente sono più stupito dalle opposizioni che non dalla maggioranza, perché la maggioranza può fare quello che vuole.
0: Senti,
5: le opposizioni dovrebbero, in genere, in un mondo normale, colgono le occasioni di defiance della maggioranza per creare delle problematiche.
0: In genere si fa così.
5: In genere, poi dopo non so, poi sai, Giulio
0: è particolare. Poi l'altro giorno ho pubblicato una serie di iniziative che si fanno a Pescara, tra cui la notte dei saldi, che erano i capisaldi qua, insieme alla notte dello shopping, manifestazioni, sì, che ebbero. Tu hai detto non è il massimo, però qualcosa si fa.
5: Sì,
0: quindi
5: diciamo,
0: tu sei sempre, sì, lo so, quindi tu sei sempre d'accordo per riproporre quelle manifestazioni di successo come notte dello shopping e notte dei saldi, che venne effettuata con l'amministrazione Mastro Mauro quando c'eri tu.
5: Sì, io sono d'accordo nel mettere centrale il tema commercio anche sulle manifestazioni.
0: Non lo è.
5: Poi dopo,
0: bravo,
5: può
0: mettere il tema centrale commercio anche nelle manifestazioni.
5: Centrale sul commercio anche nelle
0: manifestazioni. Come ha detto un frasone. Bene, va bene, complimenti.
5: È andata a è oggettivo, cioè anche se si parla di turismo, cioè proprio, le manifestazioni in generale, gli eventi, devono essere funzionali al turista, ma funzionali anche al cittadino. Cioè l'equilibrio, quello che noi pensiamo che quello che è bene per il turista è bene per il cittadino, quello che è bene per il cittadino è bene anche per il turista. È un ecosistema istituzionale e civico positivo che si deve andare a creare. Ora, è oggettivo che negli ultimi decenni, e qui la responsabilità è collettiva anche di Non si è messo al centro quello che è l'imprenditoria giuliese anche nei programmi di manifestazioni. Per esempio, io dico che, ma lo farei oggettivamente, te lo dissi anche già 10-12 anni fa, quando ho avuto la responsabilità di organizzare con quelle cifre si possono organizzare, parlo di svariate centinaia, parlo di 750.000 euro mi pare gli ultimi, la media della spesa in manifestazioni della città di Giulianova.
0: Domani avremo la conferenza stampa.
5: Non sono solo per le manifestazioni estive, ho visto un documento poco fa che dettagliava tutte le delibere del comune di Giulianova sulle manifestazioni negli ultimi 4 anni, e la media di spesa era 650-700.000 euro annui per le manifestazioni.
0: Quando?
5: Mi pare qualche
0: due settimane poco fa,
5: poco fa, un paio di mesi fa, che significa che ci sono a disposizione delle cifre ingenti per fare, che ne so, un festival di un qualche cosa durante la primavera, coinvolgendo le associazioni giuliesi, che ne so, con 100-150.000 euro si organizzano i festival enormi, c'è proprio che, con la durata di anni, coinvolgendo tutta la città, delle manifestazioni io sono relativamente, ma questo lo sapeva, relativamente d'accordo con i grandi eventi di una singola giornata, due con una centinaia di migliaia di euro di spesi, perché portano poco dal punto di vista.
0: Ma ce l'hai una ricetta per il commercio giuliese tu? Una o due cose da fare subito.
5: Ecco. Immediatamente, immediatamente, innanzitutto partecipare alla proposta di iniziativa popolare, di legge di iniziativa popolare di Confesercenti, firmatela questa. Dopo la giro sul sito web.
0: Rimettiamola,
5: firmatela, perché è già una legge che contiene delle proposte oggettive, nel senso come l'istituzione delle ZES Pro. Oggi vedo nel comunicato del Partito Democratico l'istituzione di zone. Ecco, questo già c'è nella proposta di Confesercenti nazionali, che vanno istituite delle zone del commercio professionale con la stessa motivazione delle ZES, e rese piene di servizi, con tutte le cose che poi dopo gradualmente si potranno anche dire e trovare. Però quello che manca realmente a Giulianova, secondo me, non è l'idea l'uovo di Colombo che risolve tutti i problemi, è esattamente quello che ti ho detto prima: mettere al centro l'economia giuliese, la quale economia giuliese è fatta di turismo, è fatta di industria, di artigianato e di commercio. Il commercio è il collante di tutte queste cose. Il commercio è quello che ha le vetrine, il commercio è quello che paga la tassazione locale, paga la Tari, paga sulle insegne, paga questo, paga quello, che sono la TOSAP,
0: chi più ne ha più ne metta.
5: Una città senza commercio è una città particolarmente problematica, è una città che non ha sicurezza, una città che non ha vetrine, è una città in cui tu non passeggi volentieri per guardare le tue vetrine.
0: Ti ricordi quella campagna con le vetrine? Poi lo tolsero,
5: assolutamente,
0: che mettevano le carte, la carta a cartotto. La vincemmo quella battaglia?
5: Sì, assolutamente, l'abbiamo fatto. Poi dopo si è persa anche quella. Però diciamo che più che ricette sensazionali per il commercio giuliese, occorrerebbe mettere al centro la tematica. Cioè ogni azione fatta, inventata e pensata per quanto attiene l'economia giuliese deve tenere conto del commercio, e deve tenere conto che Giulianova è una città policentrica. C'è un bacino commerciale all'Annunziata, c'è un grande bacino commerciale qui al centro del Lido, c'è Giulianova Alta, che fortunatamente ancora esiste ed è salvabile, che è commercialmente viva. Bisogna lavorare molto sui mercati, lavorare sulla sinergia tra mercato e commercio, fare degli eventi mirati sul commercio, rendere attive le carte servizi che noi figurativamente abbiamo, che non sono mai state attive, e mettere la questione proprio al centro. Poi sono anche assolutamente sicuro che dai commercianti stessi di Giulianova
0: poi di dirlo e farlo. Sono fattibili queste cose nel breve periodo oppure?
5: Domani mattina sono fattibili.
0: Se si mette di buona volontà.
5: Domani mattina sono fattibili se si mette di buona volontà, assolutamente. Quando stavo uscendo a pescare, sono inventata la notte dei saldi, è nulla, risolve poco. Noi l'abbiamo già fatto 15 anni fa.
0: Quando?
5: Ma il tema c'è. L'interesse c'è. Parli con i cittadini, il tema c'è, questo là. E quando il tema esiste, si porta avanti. Ripeto, stigmatizzo comunque la responsabilità delle forze politiche, in modo particolare di opposizione, nel non affrontare una tematica, perché poi dopo accade che i cittadini vanno a votare e i risultati che ci si aspetta non sono quelli che uno dice: ma come? Perché bisogna spiegare adesso a un cittadino giuliese, adesso gli devi spiegare perché a Tortoreto, a Roseto, a Bineto, ad Alba Adriatica, a Martinsicuro, a Teramo, in tutte le altre città della costa da Pesca, in tutte le altre città della costa teramana, dei cittadini hanno dei diritti.
0: E tu non
5: nel silenzio di tutti
0: e dell'opposizione,
5: Sto parlando di opposizione,
0: sì, perché molto chiaro con
5: la maggioranza può fare quello che si pare, loro possono comandano, può fare quello
0: d'accordo
5: che si
0: pare, no. Ma giusto, tu hai in mente per contrastare
5: coloro i quali, che soprattutto, io devo dire chiaro adesso, mi fai un documento, chiamo il PD, mi fai un documento in cui mi parli di massimi sistemi e di aiuti futuri sul commercio, che va benissimo, che va assolutamente benissimo, ma non dici nulla sui cittadini che oggi hanno dei problemi, che oggi hanno dei dipendenti che stanno lavorando e che pagano, che a Tortoreto hanno delle agevolazioni che a Giulia Nova non possono avere. Tu stai contribuendo a danneggiare il tessuto economico locale. Questo è quanto. 2 più 2 fa 4. Che
0: noi ogni mattina
5: che qualcuno mi smentisca pubblicamente. Cioè, venite qua, smentite, dice Grini ha sbagliato.
0: No.
5: Ma ve lo devo spiegare perché, però.
0: Va bene. È stato un bel esordio, ha spiegato come, una cosa bella che mi ha detto, ma anche uno parla, dice le cose, ma ci vuole tempo, ho detto no, tu hai detto volendo domani, dopodomani ci possono
5: mettere al centro un tema, lo si può fare domani, poi ci vogliono gli anni per sviluppare delle progettualità concrete, e secondo me il tessuto economico giuliese ha anche delle capacità notevoli, noi abbiamo delle punte di turistiche e commerciali eccezionali, e no, abbiamo dei commercianti che 10 anni fa da soli con l'aiuto finanziario dell'amministrazione, parlavo di 5-10 mila euro, hanno costruito delle manifestazioni sul commercio che ancora si ricordano, cioè proprio veramente sostanziali, vuol dire, figurati se non hanno la capacità di prendere in mano.
0: Centro di oggi c'è un'intera pagina di una manifestazione che non ho visto qua, possiamo prendere il centro un secondo a volo?
1: Sì.
0: La fai?
1: Sì.
0: Ma ti ricordo la manifestazione che c'eravate voi? Perché se durante l'amministrazione precedente qualcosa di buono si fa, perché non poterlo ereditare? Perché demonizzare tutto?
5: Questo è un vizio della politica,
0: sì, è chiaro, non soltanto.
5: Un vizio della politica. Io per esempio le manifestazioni storiche della città le avrei tenute, cioè avrei
0: anche lavorato. Quello di via Orsini, Calice, Musica, Chiaro di Luna.
5: C'è ancora gente, io abito dalla provincia di Teramo, c'è ancora gente che mi chiede se fanno Calice e Musica.
0: Lo vedi?
5: Cioè, quando tu crei un brand, lo puoi migliorare, lo puoi finanziare, lo puoi... Ma quando l'hai creato, poi dopo, e fai pure fatica a distruggerlo perché ancora esiste, non va portato avanti. È chiaro che magari quell'associazione non esiste più, ci sono tanti motivi per cui non... Però diciamo che è stato un qualcosa di significativo. Così come Attenti al Lupo è stato qualcosa di
0: simile. È esattamente questa la manifestazione che hanno ripreso la città con lo stesso titolo, Attenti al Lupolo.
5: Ah, mi fa piacere. A Giulia Nova in un'altra città?
0: No, qua no, in un'altra città.
5: Ah, in un'altra città.
0: Cioè, hanno preso non solo il format, ma anche il titolo è identico. Mm. Ed è esattamente Attenti al Lupolo. Adesso stiamo cercando di capire qual è la città, perché avevamo visto un inserto pubblicitario, l'avevamo visto male. Può essere sul Messaggero?
1: No, lo so, solo che fa due all'ora, quindi...
0: Va molto piano Facebook.
5: Sì, vabbè. Sì, Facebook là.
0: Comunque, hanno copiato anche questo d'altra parte. La notte dei saldi a Pescara, che noi avevamo cominciato, la fanno adesso. La notte dello shopping è rimasto internazionale. Anzi, non c'è. Caro Albani, tu c'eri la notte dello shopping, ricordi qualcosa?
1: Sì.
0: Sì, vabbè. Grazie, Presidente. Come il film, quello con Bisio.
1: Benvenuto e bentornato.
0: Grazie.
5: Grazie a tutti,
1: buona giornata.
5: Continuate a dare voce alle istanze dei cittadini giuliesi, a sopperire ad alcune mancanze della politica che sono evidenti, parlo sempre di 360 gradi, perché questa emittente va detto, ha avuto e ha tuttora un pregio enorme di tenere vive delle tematiche che nel dibattito cittadino scompaiono. Lancio anche quella dei treni, nel senso di frecce.
0: Molto gentile.
5: Grazie, ripresa.
0: Noi stiamo sempre qua, Abbiamo aperto le... Si può uscire dall'altra?
5: La prima volta dopo 20 anni posso uscire dalla...
0: Ti ricordi la mattina rimanesti? Invece stamattina che ti abbiamo lasciato aperto non l'hai sfruttato.
1: Pinti.
0: Ecco.
1: Grazie,
0: buona giornata. È uscito dal nuovo studio aperto.
1: Allora, è il momento
0: dell'almanacco del giorno, anche se quello che apre la mattina alla finestra non ci dende di uno sguardo.
1: Fallo fare.
0: Potrebbe sta sentendo la radio.
1: Può essere di no, evidentemente no, se no si affacciava.
0: Due volte che si affaccia quando apriamo noi.
1: Lo so, vabbè. Buongiorno, l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Non ho mai voluto seguire le regole dello show business, preferisco restare indipendente.
0: Tu la sei già, Gabriele, lo show business?
1: No, la provocazione non è uno scandalo, è un linguaggio, le frasi sono di Gesh Patti, o Gesh Patti, non la conosco, nata il 16 marzo del 1946 e morta il 22 giugno del 2026. È stata una cantante, danzatrice e attrice francese, figura ribelle, molto personale nella scena anni 80. Il 1987 fu l'anno della consacrazione con la pubblicazione di Etienne. Gesh Patti conquistò il pubblico francese e internazionale grazie a una canzone caratterizzata da sonorità moderne, un testo provocatorio, una forte carica sensuale che poi ascolteremo. Giornata, oggi è la giornata internazionale delle donne nella diplomazia e anche l'almanacco nel dettaglio. Alle 7.49 il clima era caldo, la temperatura di 27,2 gradi, umidità 54%, il vento a 8 orari. La massima di oggi sarà di 30 gradi, la qualità dell'aria è 59, l'indice è considerata moderata. Il sole è sorto alle 5.25, tramonta alle 20.48 e culmina alle 13.07, la durata del giorno è 15 ore e 23 minuti. La luna sorge alle 15.58, tramonta alle 1.57 di domani e gibbosa crescente visibile al 67%. Nati oggi, 24 giugno 1901, 125 anni fa, Libero Ferrario, ciclista, primo italiano vincitore del titolo mondiale. 115 anni fa, nel 1911, nasceva Juan Manuel Fangio, pilota automobilistico, 5 volte campione di Formula 1. 24 giugno 1961, 65 anni fa, Carl Smith, bassista e cantante anglo-americano dei Tears for Fears. Poi ascolteremo Shout. Fatti nella storia. 24 giugno 1861, 165 anni fa, il Tennessee rompe con l'Unione, diventa l'undicesimo e ultimo stato ad aderire alla Confederazione americana. La decisione arriva dopo settimane di tensioni, lo stato è spaccato in due, con la parte orientale più unionista, quella occidentale più vicina agli interessi schiavisti.
0: Una notizia, è stata rubata la bicicletta storica dell'avvocato D'Antonio.
1: Che miseria.
0: Esatto, mentre stava consumando tranquillamente una colazione. Bagnava e quelli là, tanto qua c'è... a lungo rimane
1: troppo concentrato, ma
0: si sono rubate la bicicletta davanti a Mare Chiaro dove stava a fare colazione. Si è alzato, tutto bello, tutto sul lungo, è andato là e non c'era più. Può capitare, in un appello a ritrovare la bicicletta storica dell'avvocato D'Antonio.
1: Voto popolare dell'8 giugno sancisce la svolta, la maggioranza approva la secessione spinta dal clima di mobilitazione seguito allo scoppio della guerra civile. Con l'ingresso del Tennessee la Confederazione raggiunge la sua massima estensione politica e territoriale, chiudendo il cerchio degli stati ribelli contro Washington. 160 anni fa, nel 1866, nella terza guerra d'indipendenza, l'esercito italiano incrocia le forze austriache sulle colline tra Custoza e il Monte Torre. Il comando italiano, affidato al generale La Marmora, si muove in modo incerto, con reparti sparsi e comunicazioni lente. Gli austriaci del feldmaresciallo Albrecht invece colpiscono compatti, sfruttando meglio il terreno. La battaglia si accende per ore, gli italiani resistono a tratti ma cedono posizioni chiavi come Montecroce e Belvedere. Nel pomeriggio la pressione austriaca diventa decisiva, la linea italiana si disunisce, i reparti arretrano verso il Mincio e la giornata si chiude con una netta vittoria austriaca. La sconfitta pesa sul morale e sull'immagine dell'esercito nazionale, ma non compromette l'esito politico della guerra. Mentre Custoza si chiude in disfatta, la marina italiana combatte a Lissa e l'alleanza con la Prussia continua a spingere l'Austria verso il negoziato.
0: Bene.
1: Bene. 24 giugno 1901, 125 anni fa, a Parigi si apre la prima mostra personale di un giovanissimo Pablo Picasso, appena 19enne. La galleria di Ambroise Vollard espone una serie di tele che rivelano già una mano inquieta, rapida, capace di assorbire e trasformare l'eredità post-impressionista. Il pubblico parigino scopre un talento precoce che alterna tratti intensi, scene di vita moderna e colori ancora vibranti prima dell'ingresso nella futura fase blu. La critica si divide, ma molti notano l'energia nuova che attraversa questi quadri, un artista che non imita ma spinge avanti la pittura nel suo tempo. Questa mostra segna l'inizio della lunga stagione parigina di Picasso e introduce sulla scena europea uno dei protagonisti assoluti dell'arte del Novecento.
0: Hai notato che molti passano e guardano perché già sanno che ci siamo, poi non si fermano, però controllano se ci vedi.
1: 24 giugno 2001, 25 anni fa, debutta la rete televisiva La 7, nata dalla fusione tra Tele Monte Carlo e Seat Pagine Gialle. La serata inaugurale è condotta da Gad Lerner e Fabio Fazio con collegamenti da Circo Massimo a Roma, dove si festeggia lo scudetto vinto dalla Roma. Frasi famose. Queste sono di Fangio. Di Fangio. È venuto qua, venne a correre qua sul lungomare, sì, non si poteva correre che non c'erano i dossi.
0: Non c'erano i dossi, sì.
1: Per arrivare primi bisogna arrivare, diceva. Conta l'uomo più della macchina.
0: E io sempre quello che ho chiesto a voi appassionati. Chissà che dirà adesso?
1: Non lo so. Si vince con
0: Silvestre, se conta più l'uomo o la macchina con la Ferrari.
1: Puoi domandare. Si vince con la testa, la paura fa parte delle corse. Le frasi sono di Juan Manuel Fangio, che teorizzò in gioventù lo pseudonimo di Rivadavia.
0: Niente.
1: Nato il 24 giugno 1911 a Balcarce e morto il 17 luglio 1995 a Buenos Aires. È stato un pilota automobilistico argentino, campione del mondo di Formula 1 nel 1951, 1954, 55, 56 e 57. È considerato uno dei migliori piloti automobilistici di tutti i tempi.
0: Lo senti?
1: Grazie Vincenzo per le notizie interessanti.
0: Bravo Vincenzo.
1: Allora salutiamo i nostri amici,
0: salutiamo i nostri amici
1: che ci hanno seguito su Facebook. Domattina avrete il direttore, quindi
0: lui parte,
1: collegatevi alla
0: lui
1: solita ora.
0: Impegno interrogabile a livello regionale, già lo chiamano a livello regionale, attenzione,
1: e adesso
0: lo possiamo perdere.
1: Adesso
0: tutti lo vogliono, tutti lo cercano.
1: Chiedo scusa, mi fai parlare? E adesso ascoltiamo Guespatti con
0: che conquistò il pubblico.
1: Etienne.
0: Beh, che metti il centro, hai messo, che fai?
1: Zitto,
0: metti Etienne.

0: La seconda canzone scelta da Vincenzo.
1: Sotto, qua, Word. Qua.
0: E qual è la seconda canzone?
1: Qua sotto.
0: È famosa?
1: Shout.
0: A me domani vincemi...
1: Tears for Fears.
0: Vincemi domani, mettiamo tutti italiano, eh?
1: Possibilmente anni 50.
0: No, non importa, basta che sono.

0: E questi erano i Tears for Fears con Shot, e chiudiamo con questa canzone. Direi per i notizi di oggi, vi auguro una buona giornata, un buon mercoledì, noi ci risentiamo domattina a tutti i canali alle solite ore.
1: Radio G Notizie, le principali notizie di questa edizione.
2: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

0: Eccoci alla nostra mattinata italiana, buongiorno 1971, il brano che apre la nostra rassegna. Di noi le cantavamo così, anni 60-70, lui è Massimo Ranieri, il brano è Io e te. Malissimo la Facebook, mi dicono,
1: È una fortuna avere questa vita.
0: Quindi dobbiamo cercare di limitare al massimo i danni.
1: Andiamo a Seattle.
0: Non vorrei lasciarvi. Anche qui c'è la difficoltà di telefonare con Facebook. Anche voi? Proviamo, cambiamo.

Andiamo a un festival di Sanremo. Lei è sempre una grande donna della musica leggera italiana fino all'ultimo, è stata Ornella Vanoni, in un brano di Memo Remigi, Io ti darò di più. Che tu mi prometti che mi amerai tanto, nessuno come te, nonostante tutto, io di più. Una volta.

La mina di mina del 64, questa è Città Vuota, questa è la canzone del 64 che da un periodo di silenzio torna e rilancia definitivamente Mina verso quella cantante che sarebbe poi diventata, che ancora ai giorni nostri, Città Vuota, che poi è la cover di un successo americano, eccola qua.

0: Orna Mina in Allegria, pezzo famosissimo.
1: La mia pelle? Non ho
0: più paura. Tradizione sudamericana, a banda, infatti il titolo originale di questo pezzo, e ovviamente Mina lo prende, ne fa un grande successo, direi internazionale, anche se quello già l'aveva, però è molto importante la versione di Mina del pezzo intitolato La Banda.
2: Gillette Venus.
0: Bravo! Ragazzi, quando fa così,
3: la una tristezza connessione. Così.

la posso far sentire in maniera sofferente. Cambio canzone e poi vediamo se questo è il migliore. Cioè, almeno la connessione lì c'è. I Rocks, eccola di nuovo.

Caladinho!

Allora, di nuovo The Rocks, come sentite, che fece tanta, tanta, tanta fortuna in Italia, eh sì, come capitava sempre allora, però cantavano in italiano, questo bisogna dare atto. Gli occhi miei, versione doppia, sia la voice che Dino, portarono a Sanremo questa canzone allegra, e d'amore naturalmente come sempre. La versione prescelta è quella di Dino, che ricordiamo fu a Giulianova, ospite alla Lanterna di Vivi di Carlo.

brano che lanciò Nico Fidenco, che poi si buffò nel disco per l'estate con il surf, che era il ballo dell'epoca naturalmente, tutti, anche i grandi hanno fatto qualcosa sul surf. Ricordiamo anche Modugno, che dedicò un surf alla luna chiamandola col nome greco di Selene. Fidenco con Contesto alla spiaggia.

per giro, c'erano tante manifestazioni, e un cantante che era un po' disabile, però ebbe un grande successo con questa canzone, venne ammesso tra le qualche polemica, ma lui cantò benissimo. Abbiamo la diretta di questo brano presentato al Cantagiro, al quinto Cantagiro, però vedo che gira pure. Si chiamava Spiaggia d'Argento e lui era Mariolino Barberis, chissà che se lo ricordi di voi.

Allora posso far sentire, sofferente. Allora, il Duca della Luna è un'altra canzone che fece lui dopo questa bella esibizione al Cantagiro. Vediamo se riusciamo stavolta a farvela ascoltare. Ricordiamo stamattina, ma anche nel notiziario, anche altre persone hanno problemi con Facebook, sulla connessione. Capita, d'estate capita tutto col caldo. Allora, eccola qua, il brano è il Duca della Luna.

dolci d'estate, quante canzoni, hanno immortalato le dolci d'estate, gli amori d'estate, riva al mare, solo al mare, sotto al mare, negli chalet, se non avessi più te, perché poi ti divano, Gianni Morano.

Renato Zero, l'abbiamo ascoltato in Madame, chiude la rassegna Mina con Amico mio, canzone di Battisti molto famosa che conoscete, scritta apposta per lei, che ne fece ovviamente qualunque cosa toccava prima, almeno era così. Il brano Amor mio di Battisti per la voce di Mina chiude la nostra mattinata italiana da Radio G Giulianova.

voglia d'estate. Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Buongiorno amici e buon musicante, ben ritrovati qui su Radio G con un'ora di pura musica. Come sempre iniziamo con il nostro sguardo al passato, ma quello di oggi è davvero speciale perché ieri al Cursa, sulla magnifica terrazza del Cursa, si è tenuto il primo spettacolo saggio della scuola Accademia Musicale Suono e è stata veramente una 3 ore fantastica, i ragazzi molto bravi, maestri tanto preparati, insomma è stato un vero e proprio spettacolo, molto molto piacevole. In apertura dello spettacolo il maestro Raffaele Di Nicola, che è tra l'altro il direttore della scuola, si è esibito insieme agli altri maestri con un bellissimo pezzo che è La musica che gira intorno, anche questo è il titolo dei saggi appunto di quest'anno. E allora vorrei farvelo ascoltare in apertura del nostro musicante.

0: grazie. Insegnatevi da suono. Bene.
1: I nostri complimenti e vi ricordo insomma che oggi al Cursal ci sarà la secondo pomeriggio serata dedicato ai saggi spettacolo della scuola Suono, di cui siamo veramente orgogliosi di essere partner, e ricordiamo che gli allievi della Suono saranno anche i protagonisti dell'estate di Radio G, perché all'interno di Giardino d'Estate, che riprenderà il via, il famoso talk show estivo di Radio G, che riprenderà il via tra qualche giorno, ci saranno anche loro che canteranno e si esibiranno nel corso delle nostre puntate, quindi per noi è fonte di grandissimo, grandissimo onore. Bene, andiamo adesso con le novità musicali del momento. Ci sono loro, Angelina Mango e Marco Mengoni, con Canto d'Amore.

E non c'è un'estate senza un pezzo di Tommaso Paradiso, che anche quest'anno torna con un singolo dal titolo Agitare Coca-Cola, ed è nel pieno stile di Tommaso Paradiso, ex The Giornalista, che ritroviamo qui su Radio G tra le novità estive del 2026.

0: ed è Taylor Swift, la pop star dei record, a firmare la colonna sonora del quinto capitolo del film Disney Pixar Toy Story 5, nei cinema appunto in Italia anche in questo momento. E tra l'altro un'uscita discografica internazionale è stata anche quella recente dei Backstreet Boys con il loro singolo che ha firmato invece la colonna sonora del film su Puff Patrol. Torniamo invece all'estate, ma di qualche mese fa. Loro sono i Pinguini Tattici Nucleari con Islanda.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.
2: Laboratorio Analisi d'Archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio Analisi d'Archivio a Giulianova Lido. Ingresso è in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 00 19. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio. La persona al centro, sempre.

scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, oltre al cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1, presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacca e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Loveball, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Loveball, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveball, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveball. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini,
e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.

formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo, via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 42 55 652.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cesare Cremonini con possibili scenari, l'abbiamo ritrovato qui su Radio G. Siamo arrivati al tempo dei saluti perché incombe il flashback con tutti i bei pezzi suonati negli anni 70, 80 e 90 da Radio G e riproposti per voi. Chiudiamo con un super singolo estivo che è stato per tantissimi giorni, per settimane in realtà, ai primi posti nelle classifiche e anche nell'ultima hit parade che abbiamo riascoltato grazie alle selezioni di Vincenzo Iaconi sabato, era in buona posizione. Stiamo parlando di Partenope, questo è il singolo estivo di Merck e Cremont, dei The Colors e di Simona e di Serena, scusatemi, Brancale. Grazie per essere stati in nostra compagnia, l'augurio è quello di una buona giornata e chiudiamo così il nostro musicante. Bye!

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni retati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti Geolo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Gabriele, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Ieri mattina hai fatto studio aperto, tutto al chiuso?
2: Tutto al chiuso.
1: No, oggi studio aperto.
2: Sono affettivo, ma apro le porte.
1: Beh, abbiamo aperto le porte per motivi di corrente, perché siamo tranquilli.
2: Anche.
1: E te che fa male l'aria condizionata.
2: Beh sì.
1: Beh sì. E poi
2: e consuma.
1: Se qualcuno passa e ha qualcosa da dire, danne male parole.
2: Danne male parole no, però.
1: No, danne parole a noi.
2: A noi.
1: Può venire, entrare, nel microfono è già aperto, si siede...
2: Chi ci vuole menare, le male parole a noi no.
1: Ma Gian Gianni, chi si siede su quella postazione lì viene inquadrato, se volete dire male parole, non vi inquadriamo,
2: esatto,
1: cioè
2: esatto.
1: Andate quasi come fosse a noi.
2: A noi,
1: noi vediamo,
2: tipo quelli che fanno le inchieste segrete con...
1: Lo so che avete tanti motivi per venire a dirle, ma non tenetevi.
2: Sì,
1: intanto... Cominciamo con una buona notizia, perché dice no, cominciamo sempre con le polemiche. Un giuliese, un famoso giuliese che era già CEO, che si dice CEO? Complessivamente
2: amministratore delegato.
1: Amministratore delegato della BMW per tanti anni, un grosso pezzo della BMW, è sbarcato in Ferrari e si tratta del nostro concittadino Massimiliano Di Silvestro. Bravo, molto bravo, complimenti, 55 anni, quindi come te di meno, di più.
2: Po',
1: e tu puoi diventare come quello?
2: No.
1: Secondo me sì.
2: Non ho fatto carriera.
1: Ah, a proposito.
2: Che? No, dai, forse veloce.
1: A proposito.
2: Smettila.
1: No. Dei vostri commenti, perché è importante.
2: Non è importante.
1: Importantissimo.
2: È rilevante.
1: Noi, siccome il PD la sinistra ancora non trova niente, vediamo se sulle centro-destra, perché noi ce non è no.
2: Posso fare per il PD?
1: Beh, più vicino a Forza Italia, sì. Fossi tu, vabbè, ce lo vedete voi, Gabriele, al comune? Io non dico ma il sindaco, per quello potrebbe pure passare, che l'etico qua, pure vanno a fare,
2: sì.
1: Non è un diplomato, però è serio. Quindi ce lo vedete voi come assessore, davvero, se potessi scegliere al demanio sicuro e poi...
2: Bilancio.
1: Vabbè, e se fossi al bilancio, la faresti la rottamazione?
2: Sì.
1: Ha qui motivi in più per votarlo, però ormai sanno questi. No, veramente ti può chiamare il Costantini da esterno. Invece di chiamarti per quella cosa là molto riduttiva, perché non ti chiama là? Che qualche assessore non è che brilla, c'è la verità.
2: Dai, leggi la prima pagina.
1: Giorgini brilla, beh, Giorgini. Allora, devo dire che potete votare se lo volete come assessore o ancora qua alla radio.
2: Non è necessario.
1: Io mi appello a tutti i nostri ascoltatori che ce l'hanno in buongiorno per esprimere un parere molto semplice. Intanto, detto ciò, andiamo a dire che ieri sera c'è stato un ottimo saggio della Scuola Suono, sì, abbiamo fatto tutta la diretta e stasera vi do una primizia, lei non vuole, canta pure Azzurro la seconda serata, e allora da non perdere, al Cursal. Al famosissimo Cursal.
2: Allora, prima pagina del centro.
1: Dovevo cominciare? Io comincerei con non quello che vedi tu, ma con quello di cui ti occupi tu.
2: Stabilimenti balneari, l'idea del centrodestra per fermare le aste.
1: Si può?
2: No.
1: Ecco,
2: la delibera della giunta, veri, ecco la proroga per stabilizzare i precari della sanità.
1: Diciamo, tu ne sai più di sospiri di questi.
2: Caccia ai complici del sequestro, le sorelle ritrovate dopo 15 giorni da segregate, al setaccio 10 sim card comprate a Napoli, domani a Sulmona l'interrogatorio della mamma arrestata, l'affare delle case famiglia.
1: Hai per caso notato la conferenza stampa del procuratore che ha avuto questo momento di gloria in piedi?
2: Fra l'altro, il procuratore di Sulmona che ha un sacco di problemi.
1: Finalmente dice che tutte cose
2: dice uno la siamo al soldo, cioè,
1: a Fedena e nel suo territorio Civitella a Fedena.
2: Allora.
1: Coca-Cola d'Abruzzo, tu sai che sono un amante della Coca-Cola, produrranno la Coca-Cola
2: come piano per produrre energy drink.
1: E cioè come sarà?
2: Tipo la Red Bull, come si sa. Quelli che ti dicono che ti danno l'energia. Invece ci sta l'auto.
1: Ah no, ma quella classica.
2: Di sic. Ricostruzione a Teramo, record di cantieri e fondi, c'è Castelli. Ieri c'era.
1: C'è la foto?
2: Di Castelli? Non lo so, no. Ieri c'era però cosa? C'era.
1: D'Alfonso,
2: sì. Su Monopel, Marco.
1: Quindi questo come veramente che deputati va niente.
2: Sì, sì,
1: questo
2: sì,
1: a scrivere, un po' dal centro, volte insieme.
2: Non
1: solo, ma i tuoi giornali, mica gli dicono, no, sai.
2: Scrivi per noi, scrivi per noi.
1: Invece Stefano Stefanini è passato alla stampa.
2: Sì. Giulianova, fughe di gas e incendi in zona stadio case evacuate. Vabbè, che
1: l'hai
2: Beirut.
1: Dato notizia ieri, sì, tu ne hai dato qualcosa.
2: Sì, ma non è Beirut.
1: Sì, no, non è Beirut. Fughe di gas e incendi. Adesso perché scendeva puzza delle case per vedere in misura rientrasse dal water, deve vedere. Eh sì, questo è tutto uscito.
2: Teramo.
1: E poi la cosa grave è che mi hanno detto che quel traliccio già altre volte ha fatto esplosioni, scindille, quando albero sta là.
2: Oppure in via San, in fonte San Flavia, fonte San Flaviano, è appeso un palo che sta per cadere, se intervenite. Teramo.
1: Però quando passi fa la foto.
2: Non l'ho visto io, un cittadino mi ha fermato e mi ha chiesto di dirlo.
1: Via Fonte San Flaviano. San Flaviano. Sai dov'è?
2: Sì. Annunziata.
1: Perfetto.
2: Poteva trarre in inganno San Flaviano, ma in realtà poi ho chiesto e mi ha detto no, l'ho annunziato. Quartiere senza luce per ore, blackout elettrico alla Gammarana e oggi mancherà l'acqua.
1: Come mai?
2: La tragedia.
1: Ma Teramo.
2: Ancora Teramo, caldo estremo, la Team cambia i turni ai dipendenti, li fa lavorare un po' più di notte, giustamente. Teramo, Castrogno, detenuta si toglie la vita in cella.
1: Ma stabilito che ci sono un saccaccio più di detenuti di quelli che ci dovrebbero stare, ma qui sembra una cosa normale, quelli campano male, caldo.
2: Le sorelle ritrovate, segregate per 15 giorni, ora si cercano altri complici.
1: Ti do 2 secondi per questa notizia.
2: E allora passo subito avanti, proprio fra l'altro è finita, quindi non mi sembra...
1: No, eh sì, quando vale l'affare delle case famiglia in Abruzzo, giustamente il centro fa una
2: inchiesta. Vale 15 milioni, sono 115 le strutture autorizzate per l'accoglienza di bambini e ragazzi.
1: Peccato che ogni tanto si può fuggire.
2: In effetti. Sanità, personale degli ospedali, c'è il sì alle stabilizzazioni, la Giunta Marsilio approva una delibera per ridurre il ricorso al precariato.
1: Però lo risolve come? Accorpando i reparti anche.
2: Cioè, diminuendo i dipendenti.
1: Non è che assume.
2: No. Allora, la richiesta degli agricoltori. Bene i conti delle ASL, ma si pensi alle aree interne. Che ci sono degli agricoltori di ASL?
1: Forse le aree interne. Non si fa male,
2: Fondo Valle Sangro ha battuto anche l'ultimo diaframma della galleria. E qua è intervenuto ieri dal fondo sulla Fondo Valle Sangro, perché
1: pure là,
2: che era un merito suo in realtà. Questo non è una cosa.
1: No, hai fatto il tuo dovere, se l'hai fatto. A posto.
2: Caschetto e gilet, ci è andato Marsiglio a vedere questo.
1: E poi ha detto non ci devi andare tu, quantomeno mi dovevi invitare.
2: Esatto. Spiaggia all'asta, il centrodestra blinda gli stabilimenti balneari, sospiri di Matteo, Mannetti e Lugini presentano un progetto di legge per bloccare la Bolkestein.
1: Tu sapevi che c'era un consigliere che si chiamava Luigini?
2: Mamma no, Lugini.
1: Dopo 3 anni di legge.
2: Ma io manco Mannetti francamente, però vabbè. Al via uno studio sugli arenili occupati e liberi, se non ci sarà scarsità di risorse niente più gare.
1: Lo puoi spiegare ai radioascoltatori?
2: È una fesseria, nel senso che...
1: Non puoi bocciarla così, quello allora, ha fatto tutta una legge, c'è le gare...
2: Le gare si stanno già facendo un po' dappertutto, fra l'altro, ma il discorso della scarsità di risorse non è un discorso che riguarda il fatto di andare o meno all'asta, perché le concessioni ormai la bocca si non c'entra più niente, perché c'è una legge nazionale Draghi e poi una legge confermata fra l'altro dalla Meloni, quindi non capisco, che dice che le concessioni sono scadute e devono andare all'asta.
1: E invece Salvini era a tenere a favore dei balneari.
2: Sì, vabbè, i voti dei balneari si sono presi un po' tutti quanti. Prima Salvini
1: al papete non pagava.
2: Non sappiamo se non pagava.
1: Vabbè, pagava
2: sicuramente,
1: però non pagava, no, perché non voleva pagare. Ciao! Cioè, vedi che ha risposto la ragazza.
2: Ma c'è l'educazione, però voglio dire, no?
1: Non è che non pagava perché non volesse, perché giustamente essendo famoso glielo offriva il titolare dello chalet.
2: Le decisioni della giunta regionale, contributi alle attività di caccia, ne avevo sicuramente bisogno. Poi via libera, rendiconto 2025 che certifica i risultati raggiunti.
1: Ho capito, ma andiamo sul parco sul mare.
2: Parco sul mare, così la Costa Teatina, così la politica ha tentato di rimpicciolirlo. È fermo da 25 anni, il TAR ha detto che in 60 giorni lo devono fare.
1: Ma per dire che c'è un problema, stai trabocchi. Non
2: sì,
1: è tutto
2: e ora difendiamo la costa dei trabocchi, le reazioni, le cambienti, le leggi si rispettano, la CNA avanti col turismo sostenibile.
1: E poi l'albergo deve andare a basto, vero?
2: Sì. Il piano della Coca-Cola auricola il polo italiano per produrre energy drink, investiti 18 milioni di euro nel biennio 25-26 per rinnovare le linee. Il direttore Pierini, così si crea valore di lungo periodo, gli impegni sono concreti. Pierini, Andiamo avanti. Emergenza caldo in tutta Europa, nella morsa dell'AFA, bollino rosso a Pescara e in altre 16 città italiane. Cantieri fermi e numeri verdi, le misure per limitare i disagi. Per il caldo al 118 chiamate in aumento del 15%. Vi ricordo che oggi si chiama il 112, non ho capito per quale mi continuo a mettere 118, il numero di emergenza unico nazionale 112, non è 118.
1: Stanno dando i numeri. Un po' della gente.
2: Sì, soprattutto i bambini si sono salvati. Allora, si apre una pagina a metà, come sempre succede qualcosa, però noi l'Europa avverte Roma, a rischio i fondi del SAFE, che sono i 5 miliardi per gli armamenti, Crosetto li vuole e invece Giorgetti no. Gli Stati Uniti sbloccano 12 miliardi a Teheran, rebus sulle ispezioni AIEA, cioè gli Stati Uniti dicono che queste ispezioni sono state autorizzate all'Iran e l'Iran invece dice no, non è vero.
1: Intanto il dottor Trump cala.
2: Continua a calare nei sondaggi.
1: Piace a tre eroici americani.
2: Piace a tre americani su 10, il 30%. Fra l'altro ha avuto pure un voto contrario in Senato.
1: Repubblicani.
2: Liberati i due italiani della flottiglia, Tajani, Centrone e Alberizia rientrano in Italia. Erano detenuti in Libia.
1: C'è un pezzo su Starman.
2: Morto di grigio, ma non di Kiev. Queste piagnucolose dimissioni.
1: È un pezzo su Starman.
2: Mamma, che si è dimesso e si è commosso.
1: Si è dimesso piangendo.
2: Forzato il posto di blocco, agente muore in servizio, cade inseguendo un SUV, succede a Milano. Coperti gli aguzzini di Regeni, accuse al Cairo nella requisitoria, fredda e metodica violenza.
1: A chi mette questa accusa? Dove stanno?
2: I nomi ce l'hanno, dove sta là?
1: Appunto, gli altri ergastolo.
2: Attacchi ai genitori del bambino conducente negativo ai test farmacologici. Ucciso a 21 anni, ipotesi vendetta, succede a Napoli.
1: Ci sarà là, soprattutto che di Napoli sarà.
2: Sicuro, già l'avrà dato in anteprima. Pensioni, per le donne sono più basse.
1: E qua dovete abbattervi, no? Sindaco, qua, là.
2: Professore, minestra.
1: Lavoro per tutti, lavoro?
2: Buono al lavoro?
1: Beh, lavoro così l'abbiamo sempre fatto, per quello che cercano.
2: Nel Chietino si ricercano un apprendista fabbro.
1: Uno
2: solo, quindi non vi accalcate. E operatori di carpenteria.
1: Ma più di uno.
2: Ecco.
1: Invece le industrie dolciarie italiane legate
2: e svizzere,
1: alla glicemia
2: e svizzere cercano nuovi operai.
1: Mi fa male la io, ma tu pensi di piegare una fabbrica di cioccolati? Oh, ricostruzione, ecco qua. Eravamo tutta una ricostruzione.
2: Risorse e cantieri record. Gli interventi pubblici sono 556 con oltre 640 milioni di euro programmati.
1: Ma tu vedi che ci sta Castelli?
2: Eccolo qua, Castelli.
1: Ma guardi con chi sta?
2: Con Mattarella.
1: Quindi fa vedere che ancora è più importante.
2: Un grande lavoro che coinvolge famiglie, imprese, sindaci e comunità.
1: Ma non
2: gli
1: basta,
2: animali
1: non gli
2: ci mancano.
1: Basta a terra, non gli bastano né Castelli né Mattarella, guarda chi interviene.
2: Meloni si va avanti con determinazione. La Premier ha inviato un messaggio durante la conferenza sul rapporto, lodando il cambio di passo. Dice, quando stava Legnini andava piano, ma invece che sta Castelli va più veloce.
1: E Legnini là invece. Vediamo se ha risolto l'ultimo punto, l'ultimo posto vacante.
2: Blackout, cavo tranciato durante i lavori, centinaia di case senza elettricità, coinvolto per ore il quartiere della Gammarana, ma le criticità si sono avute anche in altre zone. E oggi mancherà l'acqua per l'intervento di miglioramento della rete idrica che sta facendo il ruzzo.
1: Ah, ecco perché, no? Perché non ce l'ha,
2: no,
1: sta migliorando. Ultimi lavori di Alessia Cognigni, poi li deve fare per l'Aquila. Poi dice Teramo, gli arrosticini, Melozzi che ci porta la notte dei serpenti per fare le prove, sembrava il massimo. E invece
2: polemica, no. Il Nova Teramo contesta le scelte dell'amministrazione, si trascurano le esigenze dei cittadini.
1: Capito?
2: Dice che fa troppi feste.
1: Troppe feste, l'hai letto?
2: Sì.
1: Verna, ha detto basta, troppe feste e poche. Per dirlo uno, all'amministrazione di sinistra, qualche problema qua, glielo dicono, però di destra. Domani è stata annunciata per la prima volta con un post,
2: Che cosa?
1: Conferenza stampa sulle manifestazioni.
2: Ah, ci sta?
1: Sì, con grande.
2: Invece ti dico, venerdì mattina in sala consigliare ci consegnano le bandiere blu.
1: Ah, e tu vai?
2: Sì,
1: perché?
2: Fa
1: la ripresa,
2: Che ripresa? Devo ritirarla.
1: Vabbè, solo tu.
2: No, verrà qualche altro balneare, verrà pure. Caldo estremo, la Team cambia i turni di lavoro, l'azienda dei rifiuti modifica gli orari dei dipendenti. Andiamo avanti.
1: Ancora, una cosa che fai dolci, lo fai i dolci? Che fa?
2: Pure a me, sì, sito dolciario.
1: Ah, ecco qua.
2: Dulcora, i sindacati chiedono garanzie per i 40 lavoratori.
1: Mi raccomando, sono tutti già con la glicemia.
2: Detenuta di 32 anni si suicida in cella, purtroppo. Carcere di Castrogno, l'emergenza, la ragazza si è impiccata con il laccio di una tuta. Inutili soccorsi, a maggio è stato trovato morto un egiziano di 25 anni.
1: Vedi che succede?
2: Case di comunità, si lavora per le aperture, il PNRR fissa le scadenze per le opere al 30 giugno. Nel Teramano sono 8 le strutture previste. Ci saranno un disastro il prossimo anno, già che non ci sono i soldi del PNRR, come li paga i dipendenti in esatto. Val Vibrata, etichette false vendute online, condannato un imprenditore. Zero assoluto a Martinsicuro a Ferragosto dopo il concerto saltato di Ron.
1: Siamo chiesti noi che sarà adesso dopo Ron, chi va? Ma
2: zero assoluto.
1: Zero assoluto. Zero. Dopo Ron zero assoluto.
2: Tortoreto.
1: È aperto. È aperto.
2: Buongiorno,
1: prego.
2: Mo l'ho detto di via Fonte San Flaviano.
3: Bravo.
1: L'abbiamo appena detto. Sei contento che l'abbiamo appena detto?
3: Certo, sono contento. È giusto, stanno i ragazzi piccolini che non è, i figli miei sono grandi, però è pericoloso, capito?
1: Può cadere l'albero.
2: No, l'albero, il palo.
1: Un palo addirittura.
3: Il palo della luce.
1: Attenzione. L'abbiamo appena detto.
3: Va benissimo, sono contento.
1: Se tu, però, adesso torno, ci mandi anche una foto.
3: Ma io le foto mi saccio.
1: Non devo operare Facebook, eh?
3: No, dimmi, io dico un cellulare normale come tutti.
1: Va bene.
3: Però io ti ringrazio, da te, ti ringrazio tanto.
1: Facci sapere se poi metti a posto, eh?
3: Ma ti quello te lo va, non è che perché questa scherzata è a terra.
2: Devono sostituire.
3: No, togliere quello, fa la buca, rimetto un palo e basta, non è che
1: non è la grande opera,
3: Non è la grande opera, non ho paura perché poi ci sono tutti questi impegnanti, no? La sera i ragazzini giocano, con i figli miei sono grandi,
1: è pericolosissimo, certo.
3: È un palo di ferri, compa, casca di ferri, che succede qua?
1: Guarda,
3: ciao, grazie.
2: Ciao.
1: Vedi? Va bene, tu studi aperto che succede, direttamente l'interesse. Così dovete fare, come è venuto lui a dire i problemi, perché l'amministrazione non ci crede, va, venite, eccolo qua. Allora.
2: Tortoretto, i muettari per i morosi passa il piano di recupero agevolato, la famosa rottamazione.
1: L'estamazione chi la fa pure?
2: Che si farà a Tortoretto. Pescara, Roseto, Chieti, Alba Adriatica, L'Aquila, Tortoretto, Martinsicuro, Pianella,
1: Nola. Nel napoletano.
2: Giulianova no.
1: No.
2: C'è tempo fino al 20 luglio, però mi sa che
1: allora, la volontà si capisce che non
2: già si sa. Notte di paura.
1: La Giulianova, via Pellicciardi e via Tancredi.
2: Incendi e fughe di gas, case sgomberate, fiamme e scintille da un traliccio dell'Enel, scattano i controlli dei vigili del fuoco che per sicurezza fanno uscire i residenti.
1: E controllare dentro la casa. Attenzione perché abbiamo già detto che questo è già successo in passato, anche se pare, dicono, ma io non so cosa so, che i cavi dell'Enel, quelli del gas sottoterra stanno contigui.
2: Vicini.
1: Si può fare?
2: Che ne so, sì.
1: Te l'hanno fatto? Forse sì. Ragazzi, si parla di commercio, e lo sappiamo, e il PD va all'avanguardia di tutti e dice che c'è il commercio in crisi. Questo dato, se puoi leggere all'inizio, per favore. Leggo io? Allora, dunque, il dato più allarmante riguarda il settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio, cuore economico e sociale, che registra 43 cessioni contro appena 15 nuove iscrizioni.
2: Capito?
1: Bisogna fare qualcosa. Bene, faremo una trasmissione su questo. Italia, guarda un po' questa bella ragazza.
2: Studentessa giugliese, si laurea in Cina a 22 anni, in economia
1: c'è
2: e commercio.
1: Qui sale il cinese come l'italiano, ovviamente.
2: Beh, sì.
1: Quindi ha discusso tutta una tesi in italiano, in cinese, e scrive quelle cose impossibili.
2: Ideogrammi.
1: Come fa?
2: Lo fa tutto un miliardo di cinesi circa, più o meno.
1: Ma quelli ce lo sanno.
2: Ce lo sanno. Studiate. Ma...
1: Complimenti, comunque, diciamo il nome della ragazza, perché non ecco, la
2: Federica qua. Ciprietti, complimenti
1: anni.
2: Federica.
1: Vedete, in questo cognome sempre qualcosa... che vi porta fuori a fare le belle cose.
2: Storico edificio, una corsa ostacoli, siamo a Roseto. Villa
1: e c'è la foto di...
2: Vola, vola, vola, vola, e vola lupavone.
1: perché questo vuole tutto di qua,
2: il tracciato, lui è Sottanelli, Sottanelli. Qua però fa
1: lì Sottanelli, ma che si rivolta qua,
2: storico edificio, villa comunale, lavori a metà, soldi finiti per la ristrutturazione, l'amministrazione a caccia di fondi per completare l'intervento di recupero anche all'Arena Quattro Palme.
1: Ci sarà l'argomento di tua pertinenza sotto.
2: L'Idola Lucciola ha risolto il caso dell'agibilità, lo stabilimento aprirà entro giugno, ultimi lavori in corso per avere la certificazione dal comune.
1: È nuovo?
2: No, anzi, è uno dei più vecchi.
1: Bene, poi dove andiamo? Andiamo
2: di qua, andiamo avanti.
1: Siamo nella provincia sud.
2: Silvi, Pineta del Pescatore, in foto non Giompino, e Parco Fondi Comunitari per la tutela. Arrivano 330.000 euro da usare per riperimetrare le aree dunali e realizzare dei parchi didattici.
1: Il mio sposo, cioè.
2: Dove sta?
1: Imprudente.
2: Ah, sì.
1: Si è appena spostato, hai visto tutte le foto all'acqua? Sì, sì.
2: Proteste per i lavori fermi all'ex scuola Mambelli, Atri, la segnalazione dei residenti. I ragazzi di Rurabilandia cucinano all'Expo Aid di Rimini. A proposito, consegnati i lavori, ma cominciate il ponte, vabbè no, ma il recinto della caserma?
1: Beh no, ma fatto,
2: hanno consegnato i lavori.
1: Vabbè.
2: Ma tu, a
1: proposito, il ponte, ma l'hai visto?
2: Il ponte sta là fermo, con quattro frecce, niente.
1: Nessun lavoro?
2: No.
1: Pescara.
2: Il presunto malfunzionamento della struttura, caos e attese al pronto soccorso, anche il comune doveva agire. Andiamo avanti. Vediamo cosa c'è qui ancora a Pescara. Fugge dal posto di blocco, arrestato. Poi Azzolini, le scuse dopo 50 anni, il processo all'ex brigadista, spunta il biglietto letto in aula. Montesilvano, tragedia sul litorale, il caldo killer, malore in acqua, muore turista 83enne. Non è andato a camminare con sto sole, cioè della certa età, mi fa male. Un classico dell'estate, torna il Mastrangelo, che è un torneo di calcio dei quartieri a Montesilvano. L'Aquila, sul Mona, il braccio di ferro canile, gli animalisti protestano, denunciata la portavoce del corteo. La donna è stata fermata dagli agenti per aver violato gli accordi che prevedevano un sit-in statico, ma gli attivisti non mollano e pretendono di sapere quale sia stata la sorte di decine di esemplari.
1: Di cani,
2: sì. Auto piomba sul chiosco, tragedia sfiorata, Avezzano ha battuto recinzione, muretto e un palo. Mamma mia, quanti anni. Solo per caso nessuno si trovava nell'area esterna.
1: A Chieti.
2: Chieti, orefice svaligiato, presa la banda del buco, furto da 200.000 euro.
1: Oh, invece a casa l'ho incontrata.
2: Anziana raggirata, 87 anni, ora due ladri rischiano l'arresto.
1: L'hanno identificato. Passa amico tuo col cane, come si chiama?
2: C'è il cagnolino?
1: Un cagnolino, sì. Per ritorno poi non lo porto. Oh sì, c'è qualcosa che riguarda noi sulla pagina di spettacolo. Presentazione di un libro al Cursal, se tu vai avanti lo troveremo. Eccolo qua, a Giulianova,
2: l'incontro con
1: e tamburini, viene presentato
2: gli esperti
1: oggi.
2: Di età evolutiva presentano il loro libro Esci da quella stanza, domani saranno a Pescara.
1: Al corso, bene. Poi?
2: Un attimo.
1: Sport,
2: ecco CR7, vola il Portogallo, l'Inghilterra non sfonda, ha fatto due gol, ci siamo tolti pure questo pensiero, ha segnato pure lui.
1: Ha segnato anche lui, è l'unico che ha segnato in sei diversi campionati del mondo.
2: Vabbè. Il Brasile spera di rivedere Neymar, stanotte CT Angelotti potrebbe rilanciare il fantasista con la Scozia di McTominay. FIGC, Malagò, tra riforme e la caccia al nuovo CT, eletti anche i consiglieri federali, confermato il presidente Ortolano per la Lega Nazionale dilettante.
1: C'è andando.
2: Motori di Silvestre, il manager di Giulianova entra in Ferrari come direttore marketing, l'ex presidente di BMW Group Italia racconta il passaggio a cavallino rampante.
1: Molto
2: questa
1: bello.
2: Nomina mi riempie di gioia, porto le mie radici giuliesi in tutto il mondo.
1: È vero, ha detto così ieri sera, ha detto.
2: Lutto Deschamps, lascia la Francia, salterà la sfida di venerdì contro la Norvegia, morta la mamma del CT e lui torna a Parigi per l'ultimo saluto.
1: Sembra giusto.
2: La curiosità, i pub di Boston chiudono prima perché i tifosi finiscono la birra. Sinner scalpita per il bis a Wimbledon, il numero uno dopo la pausa, sono in buona forma, venerdì esce il tabellone. E poi abbiamo Serie A, mare, Pescara e sigarette, D'Amico e l'uomo d'oro per il decollo della Roma. Dopo Verona e Atalanta, il DS pescarese passa in giallo-rosso. Palestra spiazza l'Inter, dice sì al Chelsea. Gli inglesi rilanciano, 5 milioni all'anno al terzino e 60 all'Atalanta. Serie C, Pescara.
1: Il mercato del Pescara, vogliono tutti i ritorni, meno male.
2: Pellacani, una rosa in cerca di riscatto. Vabbè, tra i giocatori sotto contratto.
1: Confermati. Oh, ti voglio dire che Loredana Ciaffoni ha fatto tanti auguri alla Ciprietti. Vediamo se poi ce lo conferma. E ha messo, come si chiama, lo sticker?
2: Sì.
1: Con un bel cappello.
2: Da laureando.
1: Bravo.
2: Castel di Sangro in B, Iaconi e l'impresa epica, così nacque il miracolo. E qui abbiamo tutto il ricordo appunto del Castel di Sangro in B. E poi andiamo alla Serie C, il Pineto è in chiusura con l'attaccante Selvini. Il Chieti, Russo, fase di stallo, ma il tempo adesso stringe. Carbonelli saluta il Giulianova, grazie allo staff e ai tifosi.
1: È rimasto un po' male. E intanto oggi c'è uno stage di 40 ragazzi al Fadini per vedere i giovani dal 2008 al 2010.
2: 8, 9, 10. Dal Cason, voglio restare alla Sant'Egidiese, l'attaccante conferma la sua volontà, presto parlerò con il club. L'Aquila,
1: e
2: Russo.
1: Se non è tutto fatto, andiamo nelle ultime righe, che quelle mettiamo nel finale le cose, perché ci interessa. Allora, si vocifera che il profilo, lui ha detto che se ne va Iovino, perché Iovino non è più under, e quindi vuole ovviamente, come fece Giulianova, vuole un portiere under. Solo che ho preso Iovino, mi pare, non so,
2: vabbè.
1: E allora che cosa accade? Che il profilo l'ha trovato, si chiama portiere della San Benedettese, si chiama Orsini, che non è il nostro. Quirino, senti, Quirino sicuro, probabilmente Scognamiglio e Dal Cason, se tutto andrà a buon fine, rimarranno in Val Vibrata. Cioè c'è un avverbio davanti a
2: Scognamiglio,
1: e secondo noi non ci rimane, no. Mentre dell'altro non si parla per niente, cioè Massetti, già vuoi stare deciso che quelli possono fare solo l'eccellenza.
2: L'Aquila, Russo è l'obiettivo principale oggi alle 16.30, la presentazione ufficiale del nuovo tecnico Andreucci.
1: Benissimo.
2: Poi abbiamo,
1: che abbiamo?
2: Il rugby.
1: Il rugby di cui è l'avanguardia Teramo,
2: avanti, va. Si parla con Riccioni, c'è un'intervista a Riccioni.
1: Che vuoi indugi?
2: Calmati, rilassati.
1: Messaggero.
2: Ecco. Basket. L'arrivo è molto
1: lungo.
2: Di Antetokounmpo. Antetokounmpo. Apre il rinnovo di Fontecchio. Povera Stella, quello diceva ante.
1: Famoso ante.
2: Il talento greco lascia i Bucks e si trasferisce a Miami.
1: Il signore che all'ultimo piano di Palazzo di Via 24 Maggio, da qualche tempo come noi, apre la finestra, si affaccia, ci guarda e poi torna dietro. Ti salutiamo, se ti riaffacci, siamo noi che stiamo parlando di te. Non lo farà per vergogna, ma se lo fa lo salutiamo, vai. Messaggero,
2: prego.
1: Messaggero dice che c'è un caldo estremo e che muore un turista in spiaggia. Abbiamo detto raccomando, come abbiamo sempre raccomandato, non aprite la porta, non fate
2: le passeggiate anche in mezzo all'acqua, fa male col sole.
1: Sì, perché quello dice che gli fa bene, no?
2: No, questo caldo.
1: C'è un omicidio di Crocco che parla per l'ennesima volta alla nonna, trovate tutti i colpevoli, ovviamente non è convinto soltanto di quei due. Ovviamente le sorelline sequestrate scendono di posizione, la madre dal carcere dice quando le rivedrò, secondo me se ne passa. Si ipotizzano infatti altri complici, il mistero di 350 metri percorsi a piedi nel buio. Parlo un chilometro. L'Aquila, sport in lutto, morto il maestro di tennis Panella, allenò Katia Piccolini. in Val Vibrata vende 17.000
2: patch
1: che è?
2: Dell'alta moda, che le top dell'alta moda contraffatte nei guai un imprenditore, le etichette. Galleria di San Sebastiano, un grande traguardo, ultimato lo scavo sulla fondovalle Sangro, nuovo mercato ittico a Pescara, corteo di protesta, Chieti, Legnini nei cantieri, piazza Trento e Trieste ed ex Clarisse sono in ritardo, ha detto.
1: Avremo un ospite.
2: Chi è?
1: Vabbè,
2: lo sai,
1: è stato appena eletto presidente della Confcommerci.
2: Ah, Grini.
1: Domani sarai tu con lui, volerete in quel di Chieti per un'assemblea regionale.
2: Sì.
1: Perché tu che rappresenti?
2: Il balneare Giulio Nova. Abruzzo in bolla, boom di presenze, 50 cantine e 1500 visitatori. Come mai di là? Forse l'ho fatto ieri, non mi ricordo.
1: Non mi capire una cosa, ma ci stanno pure i rappresentanti balneatori di Pescara?
2: Sì.
1: E di Francavilla?
2: Sì.
1: E di Tortorella?
2: Di tutti.
1: E guarda, 100.000 persone, scusi. Perché questo è solo un settore.
2: Serie C, Pescara, non solo Massimo Ferrero, spunta un'altra cordata interessata.
1: A posto di Staffano.
2: Sì, sì. Uffa. Galleria San Sebastiano, ultimato lo scavo, un grande traguardo, sisma accelera la ricostruzione in Abruzzo, coinvolti 123 comuni. Pescara, caldo estremo in città, anziano turista muore per un malore, Crocs, 2 anni dall'omicidio, per la nonna un giorno di dolore, trovate tutti i colpevoli.
1: Quindi non si è accontentato.
2: L'immobile occupato diventa una casa famiglia, 2 strutture in strada Valle Furci, pronte ad accogliere i pazienti.
1: C'è Masci con fascia.
2: In comune, allerta ladri, 4 assalti di fila al bar comune. L'Aquila, raggiri e botte a un anziano, spariti 110.000 euro, condannate madre e figlia.
1: Immagino il comune, c'è il bar dentro il comune?
2: Sì.
1: Che città era l'Aquila?
2: Pescara.
1: Pescara, c'è il bar dentro il comune.
2: Insulti e calci alla compagna, 2 anni all'ex, la vittima sarebbe stata colpita violentemente fino a sbattere il volto contro la maniglia del forno.
1: Che dolore!
2: Morto il maestro di tennis Panella all'Aquila. Poi...
1: Oh, sorelline sequestrate con la paglia. Dalla famiglia del Bosco alle sorelline, dall'orso alla famiglia del Bosco, il guerrierone poi... sicuramente. Sorelline sequestrate, ipotesi altri complici, tutti misteri da chiarire. Poi canile, la protesta del comune, riaprite subito.
2: Immediatamente. Case popolari occupate abusivamente, problema diffuso, gravi conseguenze.
1: Molto diffuso.
2: A Tagliacozzo.
1: Pare che a Genova ci siano 8 casi.
2: 8. Chieti, piazza Trento e Trieste ed ex Clarisse in ritardo.
1: Non mi piace sti cose, vai, leggi.
2: Sopralluogo di Legnini fra i cantieri, quello della stazione è meno lumaca, un po' più veloce. Lavori al palo, al sovrappasso di Chieti Scalo, piazza Carafa può diventare un'area centrale.
1: Ma okay, tutte queste cose in breve.
2: Leonardo punta sulla sostenibilità, l'Abruzzo al centro del suo piano industriale.
1: Suo andava evitato.
2: No, è bastante bello.
1: Vabbè, comunque, incubo furti, questo è a Lanciano.
2: Una famiglia storditi.
1: No, Vasto.
2: Storditi prima del raid, Vasto Marina è sospetto di una banda in azione con sostanze narcotizzanti. Ladri a caccia soprattutto di oro e gioielli.
1: E mirra.
2: Altri assalti nelle zone di Furci e San Salvo.
1: Bimbo morto a 15 mesi per la cocaina, la verità nella chat della madre. La donna è
2: in Romania,
1: nonostante il divieto
2: di espatrio
1: e l'obbligo di firma. La difesa dice non viveva sola in quella casa, ma vogliono scaricare su quell'altra, quella non torna, no? Al resto. Lanciano, anche qua il canile cambia volto, spazi più vivibili per 200 ospiti.
2: 3 donne morte sulla fondovalle, la perizia, un sorpasso azzardato.
1: Teramo.
2: Vende patch contraffatto in tutta Italia, condannato. Nei guai un imprenditore della Val Vibrata, ricostruita dalla Guardia di Finanza, cessioni di top e fasulle delle maggiori firme della moda a 779 persone.
1: Giudiziarie.
2: Auto rubata, furto e minacce ai poliziotti, dopo l'udienza, giovane di nuovo a processo. Eventi di street food in Nova Teramo, chiediamo una città meno sagrizzata.
1: Sagrizzata, meno sagra, meno rosticine.
2: Un'altra come... vittima a Castrogno, muore una detenuta di 32 anni.
1: Tondinos.
2: Giulianova, domani il camper della nutrizione, questa è bucata. L'hai bucata questa, l'hai bucata.
1: Sta su di noi da,
2: l'hai bucata.
1: La prima notte che abbiamo messo ieri.
2: Paesi narranti, al via il festival all'Aquila, Pescara, sport, spunta un'altra cordata, a guidarla un imprenditore americano di origini brasiliane, ci starebbe pensando, dottor.
1: Ah, sono ancora al pensiero.
2: Si aggiunge a quella di Massimo Ferrero, un interesse c'è ma non ancora una proposta. Al Delfino servono due cessioni, c'è mercato per Di Nardo e Holzer. Zitto.
1: Ecco.
2: Abruzzesi, il punto sulla Serie D, il Teramo su Aprile e Lancioni.
1: Vediamo da noi chi ci mette.
2: A proposito dei giallorossi, il direttore sportivo Paolo D'Ercole, dopo aver messo a segno il colpo
1: Origlio
2: per la zona mediana del campo, potrebbe riaprire il discorso con il Pineto per vedere di nuovo Thiago Motta a Fadiga. Thiago Menna, cioè Thiago Motta. Thiago Menna. Difensore è tornato in biancazzurro dal prestito e sarà valutato da Barillari, ma l'ipotesi è che possa partire di nuovo per un prestito e tornare alla corte di Pergolizzi.
1: Anche perché ci avranno preso Andretti.
2: Va bene, questo è quanto, credo, perché sì, c'è una prima nazionale. La Francia, piegata dal caldo, registrate temperature più alte di sempre, 40, gli annegati in 5 giorni per cercare refrigerio. Centrale nucleare francese in panne, no, l'hanno spenta, non è in panne, l'hanno spenta. Parigi chiude Louvre e Tour Eiffel. Oggi in Italia 16 città da bollino rosso. Per il calore si fermano treni e bus. Meloni, colpita da Trump, torni la normalità. La premier, la politica non è Temptation Island, e assicura non ci sarà nessun contraccolpo economico.
1: Hai capito che hai citato?
2: Quelli, i suoi elettori la guardano.
1: Vai.
2: Per quello. Safe, pressing Unione Europea, spese NATO nel calcolo i costi per la polizia. Primarie, svolta 5 Stelle, Nardella, parliamo anche di sicurezza. Mercati, borse giù, pesano le vendite sull'IA ieri, sì. Il negoziato con l'Iran, lo stop di Teheran ai controllori AIEA.
1: Guarda che problema hanno invece per quanto riguarda il traffico a Roma.
2: L'invasione delle golf car soffoca il centro di Roma, si segue l'esempio di Firenze con il blocco messo dalla regione.
1: Ho capito, ma quello giro per Roma è la comodità.
2: Sorelle sequestrate e la madre in carcere, quando posso vederle? A Civitella Alfedena. Andiamo sul soppalco. Mattarella, la Guardia di Finanza, presidio contro l'evasione, 252 anni del corpo. Le date a fine agosto, gli Oasis, il ritorno a Roma, favorita per il live 2027. Martedì 30, serata evento, la Traviata firmata Valentino arriva in piazza di Spagna.
1: Questo sarebbe bello.
2: Andare a vedere, sì, sì, sì.
1: Allora, un po' di stacchi.
2: Salutiamo i nostri amici.
1: A bar?
2: No, quelli amici che ci salutano a noi, che dobbiamo...
1: Che ci salutano.
2: Oh, grezzo. Buongiorno Alfredo Federico, buongiorno Antonella Leonio, buongiorno Betty Alm, buongiorno Giuliana Michelucci, buongiorno a Max Rastelli. Buongiorno a Loredana Ciaffoni.
1: Non dite come la pensate.
2: Gabriele deve restare in radio, dice Loredana. Poi abbiamo Rita Ranalli, buongiorno. Andrea Serafini, presidente regione, secondo me. Esageriamo. Franco Balestiere mi vede molto bene. Buongiorno Franco.
1: Quindi come assessore, lui sì.
2: Buongiorno Eugenio Saporosi. Buongiorno a Iori del Re. Buongiorno a Sandro Magnoni. Buongiorno a Luigi Ianni.
1: Sì, un po' che dice.
2: Oggi San Giovanni, auguri a chi porta questo bellissimo nome.
1: Ci arriviamo.
2: Buondì a Valentina Campeti, buona Ruggeri, buongiorno a tutti. Andrea Serviti ci si vota al Bari per Quartolotti, il Bio Bellocchio. Dice.
1: E poi
2: per la rottamazione. Buongiorno a Berardo Montebello, buongiorno a Paola Cicconi, buongiorno a Rita Piccioni. Buongiorno a Loriana Ciccioni, a Paolini Gaetano Paolini e buon lavoro, e a Rossella Mattiucci, buongiorno, buona giornata. Tiglio Torquati, buongiorno. That's all. Bene.
1: Siamo messi bene. So,
2: buongiorno a tutti voi, e noi adesso facciamo questa
1: pubblicità. Non di più, ma siamo messi
2: bene. Prego, prego, ci siamo felici.
1: Sì.

0: corti.
1: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
2: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
1: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
0: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo. Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
3: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo 16,99€, in tantissimi colori e fantasie.
0: Solo questo modello?
3: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane, e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
0: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia!
4: Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727. L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per il tuo compleanno sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it.

0: la gentilezza sono di casa dal supermercato Despard di Giulianova in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despard Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despard in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 1641 350. L'Osteria Rosmarino a Cologna è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare con gestione familiare e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Cologna, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393-56-53-718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo!
1: Pronti per collegarci con Pierluigi Casalena?
2: Immediatamente. Allora, Casalena...

0: Buongiorno a te. Che ci dici?
1: Sembra uguale.
0: Bollitore.
2: Bollitore a tutti gli effetti, a tutti i livelli, a tutte le ore direi, perché stamattina è una minima di 22 gradi, quindi temperatura molto, molto alta, ma in un contesto umido, umidissimo, insomma, da tropico, da polinesia. Quindi la situazione è questa, insomma, e ce la teniamo fino ai primi di luglio. Non ne usciamo prima del 3, 4, 5.
0: Però dice che avremo un po' di brezza di mare oggi, ho sentito, no?
2: No, se la sono sognata.
3: C'è
2: un antecitore di una struttura potentissima, insomma,
3: non che si riserva la cartina rossa tutta l'Europa, lo tenesce.
2: La Francia soprattutto sta messa malissimo, anche
3: Infatti, tutte le foto sono della Francia, dei giornali, gente che si tuffa anche nella Senna all'ombra della Torre Eiffel, che è inaccessibile.

0: ぞ。
1: ねえ、伝ってしまってた。Vabbè, ha segnato pure Ronaldo, ci siamo tolti sto pensiero.
2: Sì, però è l'unico che fa tutte e sei i mondiali, ha segnato. Però bravo, 42 anni, Gabriele.
0: Sì, è un mondiale abbastanza scadente.
2: Vabbè, che dicendo che ci stava, giustamente, hanno tutti quanti detto ieri che ha passeggiato Messi, però ha preso due palloni e ha fatto, insomma, come si dice? Lo so,
0: se stanno in campo squadre che veramente,
2: io te l'ho detto, fare, che tu non lo vuoi fare, non lo vuoi fare perché dice che spendiamo troppi soldi per le trasferte, però alcuni non si sarebbero anche...
0: Bisognerebbe far qualificare squadre, diciamo, delle nazioni europee di più di quelle che,
2: beh, dai,
0: si producono effettivamente.
2: Noi abbiamo fatto i macelli, però con qualcuno di loro che ci sta si sarebbe qualificato. Come si chiama quello?
1: Curaçao,
2: Curaçao, cacao, meraviglia.
0: Ma Curaçao, siamo sicuri che se viene Giulianova vince? Io non lo so.
2: Chi vince? No, no, 1-0 e poi vi gioca Tenacciola per golisti.
0: Cioè, quindi, secondo me,
2: facciamo un gulletto e poi ci chiudiamo a Pustale e non si passa. Va bene. Grazie, complimenti.
1: Allora.
2: Complimenti, parla italiano, da che tratta? La famosa frase.
1: No, so.
2: No. Complimenti, parla italiano. Ma è necessario che parliate in italiano. E quello dice, complimenti. Totò Peppino a Milano col vigile. E gli fa tutto, excuse me.
1: No, io volevo salvare. Allora.
2: Ma è necessario che parlate italiano.
1: Allora,
2: meraviglia che parli italiano. Vabbè, immortali, questi film immortali. Oh, dunque, abbiamo salutato tutti. C'è nessuno in ballottaggio? Nessuno è arrivato.
1: Silvana di Gian Vittorio, buongiorno. Ecco, e Antonello Quirino, buongiorno a tutti. Allora,
2: ma non fa discriminazione?
1: No, allora facciamo.
2: Che facciamo?
1: De auguri.
2: Deciditi, sì.
1: Deciditi,
2: cumin. Forse il verbo cumminare.
3: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Mar Caffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
4: Mario, buongiorno, mi fino un caffè.
3: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Mar Caffè.
5: Mar Caffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
3: Che buono è!
5: È Mar Caffè!
1: Eccola serrando.
2: Oh, quante ne abbiamo? 24.
1: Sempre 24.
2: E in effetti è San Giovanni Battista. Tanti Gianni, Giovanni, Giannini.
1: Sta l'acqua di San Giovanni.
2: No, sì, l'acqua di San Giovanni, l'ho vista. Perché? Ma si male, chi mangia verdura?
1: Dai, no.
2: Ma te l'aspettavi?
1: No.
2: Il tuo diceva, ma perché? Come può succedere una cosa? Mettiamo?
1: No, dai, forse.
2: Ma è bello.
1: Ma no.
2: Allora, che vediamo questo signore qua? Giovanni Battista è l'unico santo, oltre alla Madre dei Signori, di cui si celebra con la nascita al cielo anche la nascita secondo la carne. Vabbè, buon vostro. Fu il più grande tra i profeti e fu lui, Gabriele. Buongiorno!
1: Qual è?
2: La ragazza non la conosco, ma so, si è guardato. A volo,
1: pronto?
2: Sì. Pronto? Radio G Notizie, chi parla? Ma veloce, stiamo a fare il notiziario, non puoi interrompere a quest'ora, eh? Agli auguri. Oggi siamo là, la manifestazione stiamo, la manifestazione in ricordo di Pasquale di Massimo Antonio. No, no, Pasquale, con l'opera di Michelangelo, così è, Noi andiamo là, poi ti facciamo una bella diretta, poi ti puoi vedere quello che succede. Sei contenta? Grazie, ciao. Ecco qua. Allora, sì, c'è questa bella manifestazione alla CGL, non di Pasquale, tu l'hai conosciuto Pasquale?
1: No.
2: Allora, dunque, vediamo che succede. Fu il grande tra i più profeti, perché predisse che sarebbe arrivato

0: Fatto Gesù in pratica, qua fa tutto il ragionamento
1: Mamma.
0: di Dio per le cose. Giovanni è il precursore del Cristo, con le parole e con la vita, il battesimo di penitenza che accompagna l'annuncio degli ultimi tempi e figura nel insomma, non mi ho contorto, dai, quello è importante perché poi battezza quello, un giorno si presenta Gesù e gli dice no, tu no, come posso
1: Ma
0: battezzare te? E capì che era lui l'uomo. È bello, hai visto mai tu nei film tutte queste scene,
1: No.
0: Giovanni che rimane impietrito perché lo vede negli occhi grande. Augure che si chiama Giovanni. Giovanna Panfili, posso salutare la nostra Giovanna Panfili che fa quei manicaretti, detta anche la passionaria, una delle comuniste rimaste. Innanzitutto andiamo a vedere Lindy Limani ad Ascoli. Siete chissà quanti vecchi comunisti nostalgici fuori. Io e Giovanni stiamo. Vabbè, no, può capitare. E auguri Gianna, Gianni anche, Gianni, Giannino, Giannetto, Giannone, Giannuccio e Giannicolo.
1: Auguri a tutti voi.
0: Contenti che abbiamo fatto, no, ricordatevi che avete sicuramente qualcuno, gli altri amici e parenti che c'è questo nome, fate un figurone, li chiamate voi per primi, eh?
1: Mi raccomando.
0: Anche
1: Allora.
0: se Camillo si arrabbiò, perché se tu la mattina mi hai fatto gli auguri, tu stai dicendo auguri, auguri, come uffre, come uffre. Beh, diceva che ti sei offrito qualcosa, perché vedi che mi ha chiamato il chiodo quando fate il compleanno. Allora, oggi è mercoledì 24 giugno,
1: Auguri, eh?
0: ad Attilio Ballafante,
1: Auguri.
0: a Roberto Gioardo,
1: Auguri.
0: a Veronica Riozzi, ciao
1: Auguri.
0: Veronica, poi abbiamo, sì, abbiamo Antonio Paciarello.
1: Auguri.
0: Senti, tu, Antonio Paciarello, se ci sei, batti un
1: Che non
0: colpo.
1: ci credo che.
0: Dici che c'è uno che si chiama Antonio Paciarella o qualcuno di Genova che conosce e ci dà qualche notizia. Antonio Caralla, sì. Poi
1: Auguri.
0: a Gianna, vedi con qualche Gianna con Enrico,
1: Auguri.
0: Stefania Balestrieri, grande
1: Auguri, auguri
0: festa dunque,
1: Stefania, auguri.
0: a casa Balestrieri, Ivana Lelli,
1: Auguri.
0: Angelo Vallese,
1: Auguri.
0: Vinteno Lucambeggio,
1: Cambeggio,
0: sì.
1: il Caruan.
0: Poi Eliana Pogliandri,
1: Auguri.
0: Benito Dindondan Campanella e Gianni
1: Auguri.
0: Guarnieri.
1: Auguri.
0: Auguri a tutti da parte della
1: Auguri a
0: regia.
1: tutti, vi ricordiamo che per errori ed omissioni basta telefonare ai numeri 085 870 10 e 085 800 33 66.
0: Però vedete com'è bello che leggiamo gli auguri qua.
1: Allora, che vuoi fare, mo?
0: Di Giordalone, della Rai Televisione.
1: Ti inghiozzo, vado
0: No,
1: botto.
0: no. Giornalone della Rai Televisione e poi voglio fare anche la pagina 6 e poi voglio fare anche l'almanacco.
1: Dai, giornalò, su, eccolo qua. Allora. Spaventa la gente. Allora, vediamo, il Corriere. Stessa identica foto di Repubblica. Pirilli foto su Repubblica.
0: È
1: Guarda
0: quello che si butta da...
1: qua. Ciao Marco.
0: Allora, chi era?
1: Marco.
0: E perché Marco?
1: È passato. Vai. È
0: Perché non è entrato?
1: passato, veloce.
0: Abbiamo visto solo quello in diretta, della segnalazione in diretta
1: Sì.
0: del palo a Col. No, a.
1: Via Fonte San
0: Sì.
1: Flaviano.
0: Allora, dove sta il titolo?
1: Fabiano.
0: Meloni e gli USA, i rapporti bilaterali non cambiano. L'affondo, noi scarsi, l'opposizione è scarsissima, dice lui. Vabbè. Il caldo torrido blocca l'Europa in frangia e in questo caso di 40 annegati, ma dove si sono buttati
1: Nei fiumi, nei
0: qui?
1: ruscelli.
0: Vabbè, dai ruscelli, dai il ruscello.
1: Cioè, se cosa?
0: L'ondata di... Che sono le vendite?
1: Azioni tecnologiche, ieri c'è stata una vendita generalizzata di azioni tecnologiche e il mercato è
0: E
1: crollato poi.
0: perché l'ha fatta ieri?
1: Perché si vede che ci volevano realizzare. L'ondata di vendite tech manda in sofferenza le borse. Milano, il vigile morto inseguendo un SUV pirata.
0: C'è Gramellini,
1: Con le
0: Iene
1: Iene
0: da
1: da tastiera.
0: Gramellini, c'è Leone da stasera. Voglio leggere un po'. Dai, qualcosa di diverso, su, per piacere, se mi indichi. Noi chiamiamoli più leoni da tastiera, è
1: Non
0: ironico.
1: chiamiamoli più leoni da tastiera.
0: Lo so, ma loro l'ironia non la capiscono. Chiamiamoli Iene o avvoltoi, con tutto il rispetto per quelle bestie, che è vero, sono brutte assai, ma sono morse dai morsi dalla fame, sono morse, eh. Questo leone che a me mi sta pare che si va a mangiare la gazzella,
1: C'ha
0: però
1: fame.
0: era necessario inventare il leone.
1: Evidentemente sì.
0: devono sciorinare sui social la solita litania di maldicenze condite di senso comune. Belli sta, questi sono i giovani d'oggi. Allora, chi ha inventato i social sapeva benissimo, sapeva che milioni di persone aspettavano, non aspettavano altro che uno strumento in grado di lanciare nel mondo il loro piccolo seme di cattiveria. Questa l'ha detta anche Umberto Eco, eh? E senza mai pensare neppure un attimo che il destinatario di quei giudizi superficiali e inappellabili è un altro essere umano, senti? Molto bene, che spesso sta patendo le pene dell'inferno. Tanto per loro, spedito il messaggio contundente, già finito tutto e possono tornare al solito niente. Il finale è bello, grande Gamellini Valetta. Poi fa la trasmissione Gamellini, cioè, giornalisti che, so, che non quelli di sopra che tra cui ci porterai.
1: La Repubblica colpita da Trump, lei dice per Hormuz ci siamo.
0: Ci siamo.
1: Sì.
0: Abbiamo due navi.
1: Due navi, dragamine. Che è? La Stampa, difesa, ultimatum Unione Europea a rischio 15 miliardi.
0: Vediamo un po' quei due personaggi. Le nostre memorie.
1: Lo sapevo, nostre memorie, in un libro le poesie di Fruttero e Lucentini, all'asta le lettere di Battisti alla mamma.
0: Vedi, è originale, perché la mamma che scriveva sempre canzoni d'amore, come era nel rapporto con la mamma.
1: La mamma, originale, in Italia la mamma.
0: Lo possiamo vedere?
1: Che cosa?
0: Un libro?
1: Sì.
0: Te lo regalo.
1: Non lo voglio.
0: Non può capà.
1: Ma come non può scappà?
0: Allora...
1: Dai, questo ho capito.
0: È dura, eh? Giornale. Nonostante tutto riesce sempre a essere quello meno folle. Tranne quando fai i titoli, quello di...
1: Trump,
0: tasse e voto, Meloni a tutto capo, giustamente prende la frase che ha detto, sinistra scarsissima. La Premier, le frasi di Donald mi hanno colpita, l'abbiamo capito, ma non è...
1: Temptation Island.
0: Si torni alla normalità. Quello lo sa che cos'è? È americano.
1: È nato là, sì. Come programma è nato in America.
0: E quelli, guarda che ha citato... Il direttore, che cosa scrive? Il direttore che è del PD, lo sai?
1: Chi è? Dove siamo? Feltri.
0: No, questo, scendi.
1: Salgo.
0: Ecco, tuo passo Cerno, che è direttore, che era del PD e dichiaratamente omosessuale,
1: sì,
0: è passato invece a dire la parte opposta
1: e dirige il giornale. Io fa 3 minuti in televisione tutte le volte che costano 20.000 euro.
0: Si può guardare.
1: A puntata e non sente né ci. Gli ha dato un giornale, beh, normale, passate, credo.
0: No, era andato dopo che era passato. No, questo bisogna dirlo, non l'aveva fatto. Buongiorno!
1: Per piacere. Si spaventa.
0: La signora era un po' preoccupata perché ha visto dove veniva, dalla banca. Quindi parlava, diceva, ma con un condice, ma perché? È aperto! Senza già?
1: Sì.
0: È aperto! No, vediamo se insiste. C'è un altro buco!
1: Per cortesia.
0: Cronache di Napoli.
1: Ucciso per il calcetto. Questo è il ragazzo ucciso a 21 anni appunto con un colpo di pistola. La notizia è in nazionale. Ammazzato a colpi di arma da fuoco sotto casa. Tra le ipotesi, la vendetta dopo una lite sul campetto. Va là, su.
0: No, quindi,
1: Diplomi fantasma, sigilli alla scuola.
0: È aperto! Qua è aperto!
1: Buongiorno Grini.
2: Queste innovazioni così...
0: Ma l'avevi notato tu per primo?
2: Sì, ma settimana scorsa.
0: E beh, lì l'abbiamo mantenuto, il caso che fa...
2: Avete fatto
0: tu
2: bene.
0: Porti l'acqua, scusa.
2: Avete fatto bene, fate benissimo, non bene.
1: Va bene, allora passiamo subito al nostro ospite che, come avrete intuito dalla voce stentorea, è Gianluca Grimi.
0: Neo presidente della Confesercenti di Teramo. Vero? Complimenti.
1: Ancora. Fatti più qua.
0: La domanda, Grimi, la prima domanda.
1: A posto, perfetto.
0: Inquadralo.
1: Ho inquadrato.
2: Funziona Facebook, a me non funziona.
1: Vai e viene, vai, sì. vai e viene.
0: Chi ti ha lanciato a te?
1: Chi ti ha lanciato?
2: Le pietre?
0: No!
2: Ah, beh, mediaticamente tu sicuramente.
1: Tu sei pienamente tagliato.
0: Posso essere orgoglioso di questi tuoi successi, avendo mosso i primi passi qui e avendo notato la tua bravura di fronte a un cappuccino al Bar Milano, perché che la storia è?
2: Beh. Certamente, ci mancherebbe altro, anzi.
0: Complimenti, infatti. Abbiamo... Che me hai fatta la come esercenti, fatta anche l'assessore purtroppo, Pipino il Breve. A proposito, che ne pensi della rottamazione? Si dovrebbe fare secondo te? Non è che perdiamo tempo, Gianluca, ma che molte le domande sono ancora più
2: lunghe. No,
0: non sono, ma non puoi fare gli argomenti che vuoi tu.
2: Assolutamente.
0: Sei d'accordo?
2: Mi hai fatto una domanda la cui risposta è a me sconosciuta, nel senso che io so che.
0: Gabriele tutte... si vede poco però.
1: Che dobbiamo fare? Devi chiudere la porta là dietro.
0: Se ti devo far vedere, Grimi.
2: Ah, fa niente, tanto
0: perché che sei anche un conquistatore.
2: La conosco la mia faccia, la gente che sono nel.
0: Ah, già è vero, si noto. Che avrei migliorato?
2: So sì. Che tutte le città abruzzesi praticamente l'hanno fatta. Parliamo di L'Aquila, Pescara, Avezzano, Sulmona, tutte le città della costa, Roseto, Tortoreto.
0: Sì. E abbiamo beccato anche un Nola in Campania, così l'altro giorno c'era un titolo su un giornale, Nola in Campania.
2: No, beh, rimaniamo in Abruzzo, diciamo tutte le città significative in Abruzzo l'hanno fatto, tutte le città della costa teramana lo hanno fatto. In questo caso quello che è evidente è che i cittadini giuliesi sono, mi sento di dire, privati di un diritto, perché... Se è una cosa random, una sì, una no, va bene, ma nella misura in cui tu rimani l'unica città a non esercitare una, in questo caso si sta oggettivamente privando i cittadini giuliesi di un diritto, si sta mettendo in difficoltà l'imprenditoria giuliese rispetto alle altre imprenditorie locali, perché è un... Quando non c'è parità di condizioni, significa che oggettivamente chi gode di un vantaggio è superiore rispetto all'altro. Parimenti vuol dire che stai svantaggiando il tessuto economico della tua città, il quale tessuto economico non sono solo i commercianti, non sono solo gli imprenditori, le piccole partite IVA, ma sono tantissimi cittadini.
0: Ricordiamo, come hai sottolineato l'altra volta, che non vuol dire non pagare.
2: No, assolutamente. Allora, la storia della rottamazione, i primi a farlo furono quelli del Partito Democratico, Renzi, che adesso Partito Democratico, che vedo abbastanza sotto traccia in questa tematica, forse perché non l'hanno ben vista, non l'hanno ben attenzionata, o non rientra nelle priorità. Comunque, è una tematica che non è rientrata nelle opportunità.
0: Nemmeno qua, non ha preso posizione nessuno.
2: Delle opposizioni. Non
0: Fanno 5 documenti su psichiatria, ma su questo no.
2: Ma ho visto anche un documento sul commercio adesso.
0: Oggi è uscito il primo documento sul commercio del Partito Democratico.
2: Posso notare che ci si preoccupa in modo particolare di quello che potrebbe essere il futuro del commercio, proprio. Ai commercianti si potranno togliere tutte le tasse possibili e immaginabili dall'insegna, creando zone particolari, però se falliscono adesso non è un problema. Non è. Io queste tematiche le capisco poco, cioè faccio veramente fatica a comprendere quali sono le dinamiche mentali che conducono delle forze politiche a 360 gradi. A 360 gradi,
0: No, capito.
2: Delle forze politiche a preoccuparsi di un ipotetico futuro che probabilmente moltissime aziende non avranno, oppure che moltissimi cittadini avranno in modo diverso rispetto agli altri.
0: I dati forniti però sono un po' preoccupanti in quel documento, questo sì. 43 chiusure, 15 aperture, poi aperture vabbè.
2: Che la situazione dell'imprenditoria giuliese, ergo teramana, ergo italiana, sia della piccola imprenditoria giuliana, con in modo diciamo particolare riguardo al commercio, sia difficile, è ovvio, è sotto gli occhi di tutti, lo sappia. Occorrerebbero delle proposte, innanzitutto occorrerebbe tenere viva la tematica, non svegliarsi una volta.
0: E noi lo facciamo.
2: Non sto parlando del PD,
0: ti volevo chiedere se però tu dici che a livello locale se c'è una specificità giuliese
2: in questa giuliese
0: del commercio.
2: Potrebbe esserci, nel senso che quello che ha mancato questa città è non aver creato una zona, un centro commerciale naturale, è una zona pedonale di passeggiabilità.
0: Ricordo sempre che l'argomento del centro naturale fu il primo tuo argomento.
2: Sì, ma parliamo delle calende greche.
0: E quando sei arrivato qua? La prima puntata, 15-20
2: anni fa, una cosa di questo genere ne abbiamo parlato.
0: Con te cominciamo, ricordo, col commercio, poi andavo nel turismo, perché hai fatto carriera in quel settore, poi sei tornato al vecchio amore.
2: Sì, allora in modo particolare di turismo.
0: Quindi, ripetiamo, la rottamazione non vuol dire non pagare, torna su questo concetto, perché dice
2: apriamo
0: che fa... Gabriele dice che gli evasori grandi, quelli non ci stanno, non li tolgono.
2: Quando parliamo di rottamazione delle cartelle esattoriali, non si sta parlando di lotta all'evasione, né si sta parlando di evasione. Si parla di evasione quando dei soggetti, società o soggetti fisici, mettono in atto comportamenti tali da occultare la loro attività economica. Per cui lavorano in nero, per cui
0: il fisco non esistono,
2: per cui il fisco non esiste,
0: e quindi evadono.
2: O mettono in atto delle operazioni non tracciabili dal fisco.
0: Esatto.
2: Questa è tratta di evasione, e in Italia ce n'è tantissima, ma veramente tanta. Probabilmente più a livello di alta finanza, a livello di altre cose, a livello di bitcoin, a livello che non a livello di gelatai. Anzi, è molto probabile. Probabilmente più a livello delle grandi major economiche online che non pagano le tasse né in Europa né in America né da nessuna parte rispetto. Comunque, vabbè, questo è quanto. Quindi quando si parla di rottamazione si parla di elusione, vuol dire persone fisiche, cittadini, operai, carabinieri, avvocati, architetti, geometri, netturbini, imprenditori, piccoli imprenditori, che pur ricevendo le cartelle esattoriali non sono stati in grado di pagare il dovuto. Cosa accade in Italia? Ma questo lo sanno tutti, che se tu non paghi basta per esempio una multa automobilistica, per esempio, che in ogni caso non è il discorso centrale della rottamazione. Se tu non paghi 50 euro, la tua multa diventa 250 euro in un attimo. La stessa dinamica accade anche sulla tassazione locale. Se tu non paghi 100 euro di una tassa X, ti ritrovi un ammontare di 500 euro, faccio esempio, ma sbaglio poco, 500 euro. È ovvio che poi si creano nei bilanci dei comuni dei crediti fittizi, perché se tu chiedi 100 euro, non hai, e dopo chiedi a un altro soggetto 500 euro che poi dopo diventano 1000, tu iscrivi a bilancio tutto un sacco di carte, ma non li hai quei soldi, ma non li hai per due motivi: non li hai, primo, perché non sono veri, stai raccontando bugie e stai facendo estorsione, se tu fossi un privato e non la pubblica amministrazione dovresti essere denunciato e messo in galera perché sarebbe usura, però noi... Questo è un altro discorso da affrontare a livello nazionale. Comunque, quello che è. Non avrai più tutti quei soldi, ma non avrai più nemmeno i soldi che dovevi, perché se uno ti doveva 100 euro, poi tu dopo tu gliene chiedi 1000, è evidente che ci sono qualche problema. Ciò detto, allo stato attuale i cittadini, con tante problematiche di elusione, ce ne sono state. Ci sono state negli ultimi 10 anni 2-3 gravissime crisi economiche, epidemie, non cose. Pare sia che il governo nazionale negli ultimi anni ha messo in atto una politica di recupero di questa, devo dire, abbastanza ben riuscita. Quest'anno il governo nazionale ha fortemente indicato ai comuni che facessero pulizia nei loro bilanci attraverso una rottamazione delle cartelle esattoriali. Uno, per aiutare concretamente i cittadini, imprenditori o meno, i cittadini. Secondo, per fare un'opera di pulizia nei loro bilanci, che sono a volte drogati da questa situazione. Perché se tu scrivi che devi avere 2.840.000 euro, in realtà erano 500.000 euro di cartelle esattoriali, questo è un problema. Questo a livello generale, per cui non si sta parlando di evasione ma di elusione. Nello specifico, per quanto attiene alla città di Giulianova, la situazione è decisamente incomprensibile, perché c'è un'amministrazione allineata ad un governo nazionale che mi pare di centrodestra o di destra, che ha fortemente motivato questa questione. Tutte le più grandi, le maggiori città abruzzesi, del quale noi ci pregiamo di ancora di esserci, l'hanno fatto. Tutti i confinanti hanno fatto Tortoreto, ripeto. La cosa più grave è che il territorio, che tutti coloro i quali stanno vicino a te l'hanno fatto. Se tu privi volontariamente il cittadino giuliese e l'imprenditore giuliese di un diritto che altri hanno, stai danneggiando il tuo tessuto economico. Questo è quanto. Poi il perché questo accada, io non lo so, non lo voglio sapere e nemmeno me lo spiego, cioè soprattutto tecnicamente me lo spiego, perché so che è una città che ha mi pare un avanzo di 4
0: milioni di 4 euro,
2: milioni di euro dedicato, problemi di bilancio non ce ne sono. In realtà queste operazioni l'hanno fatto anche città con problemi molto gravi di bilancio, anche perché portano a casa dei soldi, oggetti che portano a casa. Infatti la prima rottamazione che venne in mente a me negli anni 2016 era proprio funzionare al fatto di portarvi a casa i soldi, di farvi rientrare i soldi che se no non sarebbero rientrati mai. Vabbè, comunque non prendo atto che il tutto è assente nel dibattito cittadino, sia di maggioranza che di minoranza. Prima o poi qualcuno, io non ho spiegazione, non neanche le cerco, perché non le ho fatte. Prima o poi qualcuno darà le spiegazioni, se ci saranno.
0: Non è la risposta, come hai detto tu, le opposizioni qua non insistono, non hanno preso a cuore questo problema finora.
2: Direi che ormai non l'hanno preso in mano più, perché ormai mi pare che abbiamo ancora 4, 5, 6 giorni per una.
0: No, quando è la scadenza?
1: 20 luglio.
2: Ah, non so dire, cioè infatti io tecnicamente sono più stupito dalle opposizioni che non dalla maggioranza, che la maggioranza può fare quello che vuole.
0: Senti,
2: le opposizioni dovrebbero, in genere, in un mondo normale, colgono le occasioni di defiance della maggioranza per creare le problematiche.
0: In genere si fa così.
2: In genere, poi dopo non so, poi, sai,
0: è particolare. Poi l'altro giorno ho pubblicato una serie di iniziative che si fanno a Pescara, tra cui la notte dei saldi, che è uno dei capisaldi qua, insieme alla notte dello shopping, manifestazioni, sì, che è bello. Tu hai detto non è il massimo, però qualcosa si fa.
2: Sì,
0: quindi
2: sì,
0: tu sei sempre, sì, lo so, quindi tu sei sempre d'accordo per riproporre quelle manifestazioni di successo come notte dello shopping e notte dei saldi,
2: io
0: che venne effettuata con l'amministrazione Mastro Mauro quando c'eri tu.
2: Sì. Io sono d'accordo nel mettere centrale il tema commercio anche sulle manifestazioni.
0: Non lo è.
2: Poi dopo, bravo, può
0: mettere il tema centrale commercio anche nelle manifestazioni.
2: Centrale sul commercio anche nelle
0: come manifestazioni. Come ha detto un frasone. Beh, va bene, complimenti.
2: È oggettivo, cioè anche se si parla di turismo, cioè proprio, le manifestazioni in generale, gli eventi, devono essere funzionali al turista, ma funzionali anche al cittadino. Cioè l'equilibrio, quello che noi pensiamo che quello che è bene per il turista è bene per il cittadino, quello che è bene per il cittadino è bene anche per il turista. È un ecosistema istituzionale e civico positivo che si deve andare a creare. Ora, è oggettivo che negli ultimi decenni, e qui la responsabilità è collettiva anche di Non si è messo al centro quello che è l'imprenditoria giuliese anche nei programmi di manifestazioni. Per esempio, io dico che, ma lo farei oggettivamente, te lo dissi anche già 10-12 anni fa, quando ho avuto la responsabilità di organizzare con quelle cifre si possono organizzare, parlo di svariate centinaia, parlo di 750.000 euro mi pare la media della spesa in manifestazioni della città di Giulianova.
0: Domani avremo la conferenza stampa.
2: Non sono solo per le manifestazioni estive, ho visto un documento poco fa che dettagliatamente dettagliava tutte le delibere del comune di Giulianova sulle manifestazioni negli ultimi 4 anni e la media di spesa era 650-700 mila euro annui per le manifestazioni.
0: Quando?
2: Mi pare qualche
0: due settimane. Poco fa,
2: poco fa, un paio di mesi fa.
0: Archimede.
2: Che significa? Che ci sono a disposizione delle cifre ingenti per fare, che ne so, un festival di un qualche cosa durante la primavera coinvolgendo le associazioni giuliesi. Che ne so, con 100-150 mila euro si organizzano dei festival enormi, proprio. C'è proprio che, con la durata di anni coinvolgendo tutta la città, delle manifestazioni. Io sono relativamente, ma questo lo sapevo, relativamente d'accordo con i grandi eventi di una singola giornata, due con centinaia di migliaia di euro di spesi, perché portano poco dal punto di vista.
0: Ma ce l'hai una ricetta per il commercio giuliese tu? Una o due cose da fare subito.
2: Ecco. Immediatamente, innanzitutto partecipare alla proposta di iniziativa popolare di legge di iniziativa popolare di Confesercenti, firmatela questa. Dopo la giro sul sito web.
0: Rimettiamola,
2: firmatela, perché è già una legge che contiene delle proposte oggettive, nel senso come l'istituzione delle ZES Pro. Oggi vedo nel comunicato del Partito Democratico l'istituzione di zone. Ecco, questo già c'è nella proposta di Confesercenti nazionali, che vanno istituite delle zone del commercio professionale con la stessa motivazione delle ZES e rese piene di servizi con tutte le cose che poi dopo gradualmente si potranno anche dire e trovare. Però quello che manca realmente a Giulianova, secondo me, non è l'idea l'uovo di Colombo che risolve tutti i problemi, è esattamente quello che ti ho detto prima: mettere al centro l'economia giuliese, la quale economia giuliese è fatta di turismo, è fatta di industria, di artigianato e di commercio. Il commercio è il collante di tutte queste cose. Il commercio è quello che ha le vetrine, il commercio è quello che paga la tassazione locale, paga la Tari, paga sulle insegne, paga questo, paga quello, che sono la TOSAP,
0: chi più ne ha più ne metta.
2: Una città senza commercio è una città particolarmente problematica, è una città che non ha sicurezza, una città che non ha vetrine, è una città in cui tu non passeggi volentieri per guardare le tue vetrine.
0: Ti ricordi quella campagna con le vetrine? Poi lo tolsero,
2: assolutamente,
0: che mettevano le carte, la carta a cartone, la vincemmo quella battaglia.
2: Sì, assolutamente, l'abbiamo fatto, poi dopo si è persa anche quella. Però diciamo che più che ricette sensazionali per il commercio giuliese, occorrerebbe mettere al centro la tematica. Cioè ogni azione fatta, inventata e pensata per quanto attiene l'economia giuliese deve tenere conto del commercio e deve tenere conto che Giulianova è una città policentrica. C'è un bacino commerciale all'Annunziata, c'è un grande bacino commerciale qui al centro del Lido, c'è Giulianova Alta che fortunatamente ancora esiste ed è salvabile, che è commercialmente viva. Bisogna lavorare molto sui mercati, lavorare sulla sinergia tra mercato e commercio, fare degli eventi mirati sul commercio, rendere attive le carte servizi che noi figurativamente abbiamo, che non sono mai state attive, e mettere la questione proprio al centro. Poi sono anche assolutamente sicuro che dai commercianti stessi di Giulianova
0: poi di dirlo e farlo. Sono fattibili queste cose nel breve periodo oppure?
2: Domani mattina sono fattibili.
0: Se si mette di buona volontà.
2: Domani mattina sono fattibili se si mette di buona volontà, assolutamente. Quando stavo dicendo a pescare, sono inventata la notte dei saldi, è nulla, risolve poco. Noi l'abbiamo già fatto 15 anni fa.
0: Quando?
2: Ma il tema c'è. L'interesse c'è. Parli con i cittadini, il tema c'è, questo là. E quando il tema esiste, si porta avanti. Ripeto, stigmatizzo comunque la responsabilità delle forze politiche, in modo particolare di opposizione, nel non affrontare una tematica, perché poi dopo accade che i cittadini vanno a votare e i risultati che ci si aspettano sono quelli che uno dice, ma come? Perché bisogna spiegare adesso a un cittadino giuliese, adesso gli devi spiegare perché a Tortoreto, a Roseto, a Pineto, ad Alba Adriatica, a Martinsicuro, a Teramo, in tutte le altre città della costa da Pesca, in tutte le altre città della costa teramana, dei cittadini hanno dei diritti e Giuliano Vanò nel silenzio di tutti.
0: E dell'opposizione.
2: Sto parlando di opposizione,
0: cioè, la maggioranza, molto chiaro con
2: la maggioranza può fare quello che si pare, loro possono comandano, può fare quello che si pare,
0: no. Ma tu hai mezzi per contrastare
2: coloro i quali, che soprattutto io devo dire chiaro adesso, mi fai un documento, chiamo il PD, mi fai un documento in cui mi parli di massimi sistemi e di aiuti futuri su commercio, che va benissimo, che va assolutamente benissimo, ma non dici nulla sui cittadini che oggi hanno dei problemi, che oggi hanno dei dipendenti che stanno lavorando e che pagano, che a Tortoreto hanno delle agevolazioni che a Giulia Nova non possono avere. Tu stai contribuendo a danneggiare il tessuto economico locale. Questo è quanto. 2 più 2 fa 4. Che
0: noi ogni mattina
2: che qualcuno mi smentisca pubblicamente. Cioè, perfetto, venite qua, smentite, dice Grini ha sbagliato.
0: No.
2: Ma ve lo devo spiegare perché, però.
0: Va bene. È stato un bel esordio, ha spiegato come, una cosa bella che mi ha detto, ma anche uno parla, dice le cose, ma ci vuole tempo, ho detto no, tu hai detto volendo domani, dopodomani ci possono
2: mettere al centro un tema, lo si può fare domani, poi ci vogliono gli anni per sviluppare delle progettualità concrete, e secondo me il tessuto economico giuliese ha anche delle capacità notevoli, noi abbiamo delle punte di turistiche e commerciali eccezionali, e no, abbiamo dei commercianti che 10 anni fa da soli con l'aiuto finanziario dell'amministrazione, parlavo di 5-10 mila euro, hanno costruito delle manifestazioni sul commercio che ancora si ricordano, cioè proprio veramente sostanziali, vuol dire, figurati se non hanno la capacità di prendere in mano.
0: Centro di oggi c'è un'intera pagina di una manifestazione che non ho visto qua, potremmo prendere il centro un secondo a volo,
1: sì.
0: La fai?
1: Sì.
0: Molti ricordano la manifestazione che c'eravate voi. Perché se durante l'amministrazione precedente qualcosa di buono si fa, perché non poterlo ereditare? Perché demonizzare tutto?
2: Questo è un vizio della politica.
0: Di tutto, vizio della politica, sì, è chiaro. Non
2: è un vizio della politica. Io, per esempio, le manifestazioni storiche della città le avrei tenute. Cioè avrei lavorato.
0: Quello di via Orsini, Calice,
2: c'è ancora gente, sì. Io abito dalla provincia di Teramo, c'è ancora gente che mi chiede se fanno calice e musica.
0: Lo vedi?
2: Cioè, quando tu crei un brand, lo puoi migliorare, lo puoi finanziare, ma quando l'hai creato, poi dopo, e fai pure fatica a distruggerlo perché ancora esiste, non va portato avanti. È chiaro che magari quell'associazione non esiste più, ci sono tanti motivi per cui non... Però diciamo che è stato un qualcosa di significativo. Così come Attenti al Lupo è stato qualcosa di
0: simile. È esattamente questa la manifestazione che hanno ripreso nella città con lo stesso titolo, Attenti al Lupolo.
2: Ah, mi fa piacere. A Giuliano Nova in un'altra città?
0: No, qua no, un'altra città.
2: Ah, in un'altra città. Ah, okay.
0: Cioè, hanno preso non solo il format, ma anche il titolo è identico. Mm. Ed è esattamente Attenti al Lupolo. Adesso stiamo cercando di capire qual è la città, perché avevamo visto un inserto pubblicitario, l'avevamo visto male. Può essere sul Messaggero?
1: No, lo so, solo che fa 2 all'ora, quindi...
0: va molto piano Facebook.
2: Sì, Facebook là.
0: Comunque, hanno copiato anche questo d'altra parte. La notte dei saldi a Pescara, che noi avevamo cominciato, la fanno adesso. La notte dello shopping è rimasto internazionale. Anzi, non c'è. Caro Albani, tu c'eri la notte dello shopping, ricordi qualcosa?
1: Sì.
0: Sì, vabbè. Grazie, Presidente. Come il film, quello con Bisio.
1: Benvenuto e bentornato.
0: Grazie.
2: Grazie a tutti,
1: buona giornata.
2: Continuate a dare voce alle istanze dei cittadini giuliesi, a sopperire ad alcune mancanze della politica che sono evidenti, parlo sempre di 360 gradi, certo. Perché questa emittente va detto, ha avuto e ha tuttora il pregio enorme di tenere vive delle tematiche che nel dibattito cittadino scompaiono. lancio anche quella dei treni, nel senso di frecce
0: molto gentile,
2: rosse, così
0: grazie per l'impresa. Noi stiamo sempre qua, abbiamo aperto le... si può uscire dall'altra, allora,
2: la prima volta dopo 20 anni posso uscire dalla...
0: Ti ricordi la mattina rimanesti invece stamattina che ti abbiamo lasciato aperto, non l'hai sfruttato,
1: pinti,
0: ecco.
1: Grazie,
0: buona giornata. Buona giornata. È uscito dal nuovo porto, studio aperto.
1: Allora, è il momento
0: dell'almanacco del giorno, anche se quello che apre la mattina e la finestra non ci dente di uno sguardo. Ancora.
1: Fallo fa.
0: Potrebbe essere sta sentendo la radio.
1: Può essere di no, evidentemente no, se no si affacciava.
0: Due volte che si affaccia quando apriamo noi.
1: Lo so, vabbè. Buongiorno, l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi. Non ho mai voluto seguire le regole dello show business, preferisco show business. Restare indipendente.
0: Tu la sei già, Gabriele, lo show business?
1: No, la provocazione non è uno scandalo, è un linguaggio. Le frasi sono di Gesh Patti, o Gesh Patti, non la conosco. Nata il 16 marzo del 1946 e morta il 22 giugno del 2026. È stata una cantante, danzatrice e attrice francese, figura ribelle, molto personale della scena anni 80. Il 1987 fu l'anno della consacrazione con la pubblicazione di Etienne. Gesh Patti conquistò il pubblico francese e internazionale grazie a una canzone caratterizzata da sonorità moderne, un testo provocatorio, una forte carica sensuale che poi ascolteremo. Giornata, oggi è la giornata internazionale delle donne nella diplomazia e anche l'almanacco nel dettaglio. Alle 7.49 il clima era caldo, la temperatura di 27,2 gradi, l'umidità 54%, il vento a 8 orari, la massima di oggi sarà di 30 gradi, la qualità dell'aria è 59, l'indice è considerata moderata. Il sole è sorto alle 5.25, tramonta alle 20.48 e culmina alle 13.07, la durata del giorno è 15 ore e 23 minuti. La luna sorge alle 15.58, tramonta alle 1.57 di domani e gibbosa crescente visibile al 67%. Nati oggi, 24 giugno 1901, 125 anni fa, Libero Ferrario, ciclista, primo italiano vincitore del titolo mondiale. 115 anni fa, nel 1911, nasceva Juan Manuel Fangio, pilota automobilistico, 5 volte campione di Formula 1. 24 giugno 1961, 65 anni fa, Kurt Smith, bassista e cantante anglo-americano dei Tears for Fears. Poi ascolteremo Shout. Fatti nella storia. 24 giugno 1861, 165 anni fa, il Tennessee rompe con l'Unione, diventa l'undicesimo e ultimo stato ad aderire alla Confederazione americana. La decisione arriva dopo settimane di tensioni, lo stato è spaccato in due, con la parte orientale più unionista, quella occidentale più vicina agli interessi schiavisti.
0: Una notizia: è stata rubata la bicicletta storica dell'avvocato D'Antonio.
1: Che miseria.
0: Esatto, mentre stava consumando tranquillamente una colazione. Bagnava quelli radici, tanto qua c'è... Da lungo rimane
1: troppo concentrato, andiamo.
0: Mi sono rubata la bicicletta davanti a Mare Chiaro, dove stava a fare colazione. Si è alzato, tutto bello, tutto sul
1: lungo.
0: È andato là e non c'era più. Può capitare. In un appello a ritrovare la bicicletta storica dell'avvocato D'Antonio.
1: Voto popolare dell'8 giugno sancisce la svolta. La maggioranza approva la secessione, spinta dal clima di mobilitazione seguito allo scoppio della guerra civile. Con l'ingresso del Tennessee, la Confederazione raggiunge la sua massima estensione politica e territoriale, chiudendo il cerchio degli stati ribelli contro Washington. 160 anni fa, nel 1866, nella terza guerra d'indipendenza, l'esercito italiano incrocia le forze austriache sulle colline tra Custoza e il Monte Torre. Il comando italiano, affidato al generale La Marmora, si muove in modo incerto, con reparti sparsi e comunicazioni lente. Gli austriaci del feldmaresciallo Albrecht invece colpiscono compatti, sfruttando meglio il terreno. La battaglia si accende per ore, gli italiani resistono a tratti ma cedono posizioni chiavi come Montecroce e Belvedere. Nel pomeriggio la pressione austriaca diventa decisiva, la linea italiana si disunisce, i reparti arretrano verso il Mincio e la giornata si chiude con una netta vittoria austriaca. La sconfitta pesa sul morale e sull'immagine dell'esercito nazionale, ma non compromette l'esito politico della guerra. Mentre Custoza si chiude indisfatta, la marina italiana combatte a Lissa e l'alleanza con la Prussia continua a spingere l'Austria verso il negoziato.
0: Bene.
1: Bene. 24 giugno 1901, 125 anni fa, a Parigi si apre la prima mostra personale di un giovanissimo Pablo Picasso, appena 19enne. La galleria di Ambroise Vollard espone una serie di tele che rivelano già una mano inquieta, rapida, capace di assorbire e trasformare l'eredità post-impressionista. Il pubblico parigino scopre un talento precoce che alterna tratti intensi, scene di vita moderna e colori ancora vibranti prima dell'ingresso nella futura fase blu. La critica si divide, ma molti notano l'energia nuova che attraversa questi quadri, un artista che non imita ma spinge avanti la pittura nel suo tempo. Questa mostra segna l'inizio della lunga stagione parigina di Picasso e introduce sulla scena europea uno dei protagonisti assoluti dell'arte del Novecento.
0: Hai notato che molti passano e guardano perché già sanno che ci siamo, poi non si fermano, però controllano se ci vedi.
1: 24 giugno 2001, 25 anni fa, debutta la rete televisiva La 7, nata dalla fusione tra Tele Monte Carlo e Seat Pagine Gialle. La serata inaugurale è condotta da Gad Lerner e Fabio Fazio, con collegamenti da Circo Massimo a Roma, dove si festeggia lo scudetto vinto
0: allora,
1: dalla Roma. Frasi famose, queste sono di Fangio. Di Fangio.
0: Conosciuto?
1: È venuto qua, sì. A correre qua sul lungomare, sì, non si poteva correre che non c'erano i dossi.
0: Non c'erano i dossi, sì.
1: Per arrivare primi bisogna arrivare, diceva. Conta l'uomo più della macchina.
0: Io sempre quello che ho chiesto a voi appassionati. Chissà che dirà adesso?
1: Non lo so. Si vince con
0: Silvestre, se conta più l'uomo o la macchina con la Ferrari.
1: Puoi domandarmi. Si vince con la testa, la paura fa parte delle corse. Le frasi sono di Juan Manuel Fangio, che utilizzò in gioventù lo pseudonimo di Rivadavia.
0: Niente.
1: Nato il 24 giugno 1911 a Balcarce e morto il 17 luglio 1995 a Buenos Aires. È stato un pilota automobilistico argentino, campione del mondo di Formula 1 nel 1951, 1954, 55, 56 e 57. È considerato uno dei migliori piloti automobilistici di tutti i tempi.
0: Lo senti?
1: Grazie Vincenzo per le notizie interessanti.
0: Bravo Vincenzo.
1: Allora salutiamo i nostri amici.
0: Salutiamo i nostri amici
1: che ci hanno seguito su Facebook. Domattina avrete il direttore, quindi
0: lui parte,
1: collegatevi alla
0: lui
1: solita
0: ha un
1: ora.
0: Impegno interrogabile a livello regionale. Già lo chiamano a livello regionale. Attenzione,
1: e adesso
0: lo possiamo perdere.
1: Adesso
0: tutti lo vogliono, tutti lo cercano.
1: Chiedo scusa, mi fai parlare? E adesso ascoltiamo Guespatti con
0: che conquistò il pubblico.
1: Etienne.
0: Beh, che metti il centro, hai messo, che fai?
1: Zitto,
0: metti Etienne.

0: con la seconda canzone scelta da Vincenzo.
1: Sotto, qua, Word. Qua.
0: E qual è la seconda canzone?
1: Qua sotto.
0: È famosa?
1: Shout.
0: A me domani vincemi...
1: Tears for Fears.
0: Vince, domani mettiamo tutti italiano, eh?
1: Possibilmente anni 50.
0: Ma no, non importa, basta che sono.

0: E questi erano i Tears for Fears con Shout, e chiudiamo con questa canzone di Reportage Notizie di oggi. Vi auguro una buona giornata, un buon mercoledì. Noi ci risentiamo domattina a tutti i canali alle solita ora.
1: Poi noi.
0: Mamma, piega che cosa.
2: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
3: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni rettili.

E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80 € al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99 € al chilo. E poi nei prodotti gelo 6,20 € al pezzo per il totano pacifico. E ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20 € al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Bussando Italia Food Market, che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: quindi non ti dirò adesso perché ovviamente scappa.
1: Non c'è idea.
0: Ah, pure.

0: radiogiulianova@libero.it.
1: Buona fortuna amore nel viaggio che farai, buona fortuna amore ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Volevo nascere senza pensieri, senza le crisi di panico quando penso troppo. Volevo correre più forte degli altri, come per dimostrarmi che potrei farlo il doppio. Volevo dirti che ti aspetto qua, volevo dirtelo ma non ti ho avvisato. E me ne resto da solo con il mio orgoglio che uccide quello che voglio.

no, che non ti dico cosa provo, no. Sono i miei testi che lo provano. Nella mia penna perché prendi una birra e siediti che ti racconto di me. Di come quando davanti un problema scappa. Non è che non sia uomo, ma a volte vorrei essere non altro. Quante notti in bianco che ho fatto per la mia musica. Dormivo sopra il banco sognando una vita unica. Di quelle che ti svegli e realizzi che non sei solo. Che ciò che gridi troppe persone lo fanno in coro. Dite pure a quelli stronzi che non mi accontento. Che ho ambizioni troppo grandi per restare fermo.

0: Show.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Gilberto Martellieri, il pianoforte. E mentre io così vedete che mi mancava un po' stasera, così è apparso come per miracolo, io non ci posso credere, ma l'ho visto. Enzo Gragnaniello, lo so, ho visto che ci sei. Enzo, oh mamma, che sorpresa! Wow. Prendiamo la chitarra. Allora non può stare senza di noi.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Mi può essere senso trascinarsi dentro come aquiloni senza un po' di vento.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde, a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma.

0: Giorni.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.